0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: Curto per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Visto e considerato che non ne potevano più della loro mala sorte, incominciarono ad aggirarsi, come si aggirò quel famoso spettro per l'Europa. Tutti evidentemente erano dei disgraziati, ma ciascuno lo era in maniera differente, poiché la disgrazia colpisce i miseri, ma con incredibile fantasia nelle forme. Infatti c'era quello che aveva perso la casa, insieme a quello che più semplicemente aveva perso le chiavi di casa. E c'era quello che aveva perso la memoria e mo non si ricordava manco più che cos'è che si era perso. C'era quello che aveva perso la ragione, e insieme alla ragione aveva perso anche il torto. E infine c'era quello che aveva perso tempo, e mo non ci aveva più tanto tempo da perdere. E difatti fu lui che disse: attenzione.

Nel mentre che si aggiravano, come si aggirò il famoso spettro per l'Europa, si trovarono a passare sotto le finestre di quelli che una volta dicevano avanti popolo. E dicevano avanti popolo perché mandavano sempre davanti il popolo, e loro se ne stavano indietro, magari d'un passo, magari d'un metro, perché loro ad andare avanti gli veniva da ridere. E con le lacrime agli occhi era morta nel cuore, videro lo scompiglio nelle forze dell'ordine, che mo non erano più né tanto forti né tanto meno ordinate. Infatti erano scappati via i generali, tenenti, sottotenenti, nullatenenti, perfino i pompieri di Vigiù da qualche minuto non c'erano più. Erano velocemente scomparsi i gagliardi soldati che ringhiavano e mostravano i denti. Per la strada si vedeva solamente qualche brigadiere in pensione che mostrava la dentiera. Ma è risaputo che anche i militari stentati capiscono bene come va la situazione e si dicono sottovoce: tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione, tra 5 minuti comincia la rivoluzione.

capo dei capi delle polizie di tutti quanti gli eserciti riuniti stava guardando in televisione un programma sui gamberi in salsa rosa quando ci fu una spiacevole interruzione. Il giornalista, autorizzato dalla redazione, disse che il quiz del sabato sera, il tirassegno sul negro che passa la frontiera, il telegiornale di Paperino, il grande fratello con suo cugino, le Olimpiadi di Mazzafionda non sarebbero più andate in onda. Disse è saltata la programmazione, che tra 5 minuti comincia la rivoluzione. Così il capo dei capi della polizia di tutti quanti gli eserciti riuniti, per la prima volta durante la sua lunga carriera, si sentì di essere la persona sbagliata nel posto peggiore. Lui che per tutta la vita era sempre stato così tanto sicuro di sé, che le parole gli stavano in bocca come famosi quadri dentro a un museo, adesso invece si vergognava che in una giornata così piena di sole sporcasse il muro con la sua ombra. Quelli che s'aggiravano come lo spettro s'aggirò per l'Europa, si fermarono in silenzio, poi incominciarono a fare il conto all'incontrario, come la notte di Capodanno, e dissero meno 5, 4, 3, 2, 1, con un po' d'emozione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione. Gentili signori, comincia la rivoluzione.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Se sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: Dov'è il bagno?
1: Per me è un americano decaffeinato.
2: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
0: Dov'è il bagno?
3: 5 caffè.
4: Un toast non tostato.
1: Uno spritz senza ghiaccio.
0: Dov'è il bagno?
5: Un ghiaccio senza spritz.
3: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
0: Oh, ma il bagno? Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
3: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
6: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
0: La radio oltre la radio. Il bar, ma senza...

0: 87.9 Radio Onda Rossa, iniziamo questo spazio redazionale di giovedì 9 luglio a Pisade, dove sta continuando la mobilitazione iniziata a fine maggio più o meno del comitato di via Garibaldi contro il progetto che prevede la demolizione dello spazio sociale Nevroz per fare posto a un parcheggio. Dopo una grande partecipazione del quartiere la settimana scorsa, proprio alla festa di quartiere, la raccolta di migliaia di firme, oggi pomeriggio si apre un'altra tappa di questa vertenza e ne parliamo proprio con un compagno del comitato per capire cosa sta succedendo, quali sono le ragioni della mobilitazione un po' e quali sono i prossimi appuntamenti. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, allora noi ti lasciamo la parola un po' per raccontarci quello che sta succedendo a Pisa e al Nevroz proprio nello specifico.
1: Sì, va bene. Allora faccio giusto un breve excursus dell'ultimo mese e mezzo. Più o meno a metà maggio a Pisa è uscito questo piano operativo comunale, il POC, che viene redatto ogni tot anni in tutte le città. Quest'anno è stato veramente un colpo grosso a tutta la città, perché nonostante che il POC debba tutelare e valorizzare la città, naturalmente Pisa, e su Pisa c'è un grande progetto, ovvero quella di far diventare sempre di più Pisa una città per turismo, in particolare turismo mordi e fuggi, una città vetrina, e quindi di tutti i piani che abbiamo visto su questo POC non c'è praticamente niente di edilizia, non c'è niente sulla valorizzazione sociale, c'è esclusivamente parcheggi in centro storico e strutture espropriate per fare strutture turistiche. Tra questi abbiamo visto subito che spiccava un progetto, una proposta, che era quella della demolizione dello spazio del Nevroz, lo spazio antagonista Nevroz, che è a Pisa dal 1999, per farci sopra un parcheggio proprio in centro storico. A partire da questo, diciamo che un po' tutta la città si è mobilitata, ha iniziato a mobilitarsi contro questo POC. Noi in particolare abbiamo fatto un'assemblea il 22 maggio, in cui centinaia di persone, eravamo più di 350 persone al parco che sta dietro il Nevroz, abbiamo fondato il comitato di quartiere di via Garibaldi, che è la via appunto dove si trova il Nevroz, con più obiettivi. Il primo obiettivo era la messa in discussione totale di questo POC, in particolare dell'ambito 20, che è appunto la previsione di demolizione del Nevroz. Secondo obiettivo era la costruzione di una grande festa di quartiere che potesse riunire una volta per tutto un quartiere che piano piano si sta sempre di più sfaldando. E la terza e anche più importante obiettivo, che è anche la nostra ambizione, è fare quello che il POC non ha fatto, ovvero un percorso partecipativo per decidere effettivamente, democraticamente, dal basso, cosa ne facciamo della nostra zona e del nostro quartiere. Di fatto ora siamo andati avanti, ormai è un mese e mezzo quasi che si è costituito questo comitato di quartiere. Abbiamo fatto una petizione che era puntata molto specificamente sulla città, infatti abbiamo raccolto le firme praticamente quasi solo cartacee, abbiamo raggiunto le 3.000 firme, e sono tantissime dei residenti proprio della zona. I primi tra l'altro sono i commercianti della via, che si sono espressi a favore della tutela del Nevroz e di via Garibaldi. E insieme abbiamo costruito appunto, come già introducevi, questa festa di quartiere, che è stata una cosa gigantesca. Sono venute centinaia e centinaia di persone da tutta Pisa e hanno fatto vivere per una serata quello che effettivamente è la volontà del nostro quartiere, ovvero trovare sempre di più degli spazi di non solo di socialità, ma in cui vivere e far vivere la zona e la volontà di tutelarla e custodirla, perché a differenza di varie altre zone di Pisa che sono già ormai devastate dalla turistificazione, basta pensare tutta la zona di Piazza dei Miracoli, la Torre, che sono tutti ristoranti per turisti, mini market e niente più, e Airbnb naturalmente, la zona di via Garibaldi, nonostante sia in centro, rimane una zona con vari spazi, commercio di prossimità, tutta una zona pedonale, è tutta una zona che deve essere non solo tutelata ma valorizzata per una città che può essere e deve essere diversa dal progetto che c'è a Pisa. Quindi in tutto questo contesto quello che succederà oggi è che noi in questo mese abbiamo costruito queste osservazioni popolari che sono di fatto la messa in discussione di questo piano del POC da consegnare al Comune, e nei prossimi mesi verranno valutate se eventualmente bloccare effettivamente questo progetto di demolizione del Nebrots e costruzione di un parcheggio. Diciamo che nell'ultimo mese abbiamo veramente sentito la partecipazione e la volontà di una gigantesca fetta di Pisa che ci ha dato la propria solidarietà, chi solo con la petizione, chi anche scrivendo osservazioni, chi dandoci una mano tra architetti e persone magari più interessate al fattore ambientale e vari altro, e alla fine abbiamo redatto quasi 16-17 osservazioni che hanno tutto un filo che completa, diciamo, tutte le nostre considerazioni sul perché no alla demolizione del Nebrots e alla costruzione di un parcheggio, dal piano più ambientale naturalmente, quindi un parcheggio aumenta ancora di più l'isola di calore che c'è sulla nostra città come in tutte le città, e queste settimane l'abbiamo sentito, a tutto un piano più paesaggistico archeologico, perché comunque si trova a ridosso delle mura storiche di Pisa, fino ad arrivare al piano più sociale e partecipativo. Comunque il Nebrots è una realtà che c'è da 27 anni a Pisa, è una realtà che è riconosciuta e ben voluta, come abbiamo visto, da tutte le persone, e nelle quali le persone si riconoscono molto, e non è per niente una cosa scontata. Di fatto a Pisa tutta la dialettica che vuole provare a esserci in tutta Italia sulla demonizzazione oppure la narrazione di un certo tipo dei spazi sociali e dei centri sociali è abbastanza caduta, è sempre stata molto debole, e dopo questo percorso diciamo che stiamo dando la riprova del nostro grande contrattacco. Di fatto tutto questo che poteva essere effettivamente un primo passo verso la demolizione e la messa in discussione dello spazio del Nebrots è stato per noi un'occasione per non essere più il Nebrots, ma abbiamo visto che poteva essere una modalità di costruzione di una partecipazione diversa delle persone della zona. Di fatto oggi si conclude una prima parte di questo percorso, ma questo percorso continua con il comitato che si è formato, e continua perché non è solo la messa in discussione del Nebrots e della demolizione del Nebrots, che comunque non sarebbe mai avvenuta, perché il Nebrots si può e si sa difendere insieme a tutte le persone che lo sostengono, ma è proprio la possibilità nostra di costruire qualcosa di diverso per la nostra zona, per il nostro quartiere e per quella grossa fetta di Pisa che ancora resiste e che può dare tanto.
0: Va bene, noi ti ringraziamo, appunto ribadiamo che oggi pomeriggio andate a presentare queste 15 osservazioni giusto alle 15 davanti al Comune di Pisa, e siamo con voi, siamo con questa comunità resistente. Noi l'abbiamo visto qua sul litorale di Fiumicino recentemente, c'è stata una vittoria, la lotta paga e incredibilmente a volte vince anche, è quello che ci auguriamo per tutte voi. A Fiumicino il ricorso al TAR è stato accolto, e infatti il porto crocieristico non si farà, vediamo se ci saranno degli ulteriori sconvolgimenti, ma dagli forte, noi siamo con voi e i microfoni restano aperti.
1: Grazie veramente dello spazio.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 5 minuti primi, torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa per continuare a parlare della repressione che avviene tutta intorno, tra un connubio tra istituzioni e media alla lotta a fianco del popolo palestinese o anche semplicemente a posizionamenti riflessivi rispetto a quanto succede in Israele e in Palestina, dopo aver sentito Torino, dove si parla di 6 studenti minorenni che sono in custodia cautelare da 6 mesi per le manifestazioni del 3 ottobre, chi in un carcere minorile, chi in comunità. Torniamo a Roma e parliamo dell'altra modalità di colpire il dissenso, cioè quello di colpire gli insegnanti e le insegnanti che aprono un dialogo sull'argomento rispetto al appunto sempre al genocidio a Gaza. Siamo in comunicazione con Marina Boscaino, a cui diamo il buongiorno per parlare
1: a partire
0: da un caso a cui ha dato uno spazio veramente becero il giornale Il Tempo, se non sbaglio 2 giorni fa, e che comunque è oggetto dell'ennesima ispezione dell'ufficio scolastico regionale ai danni di un insegnante del liceo Vivona. E non so se ci vuoi un po' riassumere la questione.
1: Sì, si tratta veramente di un caso che stentiamo a comprendere. Io ovviamente non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è in corso e finché...
0: Marina, sei sparita. Ci sei ancora?
1: Niente.
0: Aspetta, che è andata via la voce. Stavi dicendo, non parlerai dell'ispezione?
1: Sì, ma mi sentite? Scusate.
0: Adesso ti sentiamo bene.
1: Ah, scusate. Allora, no, dico, non parlerò dell'ispezione perché l'ispezione è un procedimento in corso in questo momento e quindi naturalmente non ne so nulla se non il fatto che si sta verificando. La questione è molto semplice. Un collega viene, come accade molto spesso, nel momento della conclusione proprio del rapporto con i propri studenti e con le proprie studentesse, invia a esiti dell'esame di Stato già pubblicati, quindi in un rapporto completamente risolto, cioè un rapporto tra cittadino e cittadine e cittadini liberi. Invia un bellissimo messaggio, a mio avviso, ho scritto un articolo sul Fatto rispetto a questa comunicazione, in cui sostanzialmente, con una maniera tra l'altro da raffinato intellettuale quale questo collega è, invita le studentesse e gli studenti, chiunque essi o qualunque cosa essi o esse diventino, di rimanere umani e di ricordare che questi 3 anni di questo triennio hanno visto contemporaneamente svilupparsi il genocidio gazzavo, che tra l'altro non è nemmeno concluso, e tutto quello che sta accadendo in Palestina, in Cisgiordania e così via. Gli pone delle domande e lo fa in una maniera, ripeto, raffinata, garbata, e citando testi della letteratura. Cita la Primavera Hitleriana di Montale, cita in particolare il 27° canto del Purgatorio di Dante. E che cosa accade? Accade che pochissimi giorni dopo Il Tempo, il cui direttore Capezzone avrà pur letto questo articolo che veramente faceva acqua da tutte le parti, un collaboratore del Tempo scrive su sollecitazione ipotetica di uno studente che vuole rimanere anonimo e che non cita nemmeno la scuola in cui il fatto è avvenuto, la reprimenda contro gli insegnanti indottrinatori, gli insegnanti che invece di farsi portavoce di una dimensione universale dell'interpretazione della storia entrano nel merito, partecipano, non sono indifferenti. Naturalmente tutta questa narrazione viene rivolta contro, a discapito del del non meglio precisato insegnante di latino e greco di un liceo di Roma, e poi l'articolo porta con sé una serie di strafalcioni, devo dire, non solo nell'interpretazione dei testi citati, ma anche addirittura nell'interpretazione dell'articolo 11, dove si direbbe, secondo l'articolista, che è vietato parlare, non solo è necessario propugnare la pace, ma è vietato parlare delle guerre esterne all'Italia. Dove questo signore ha letto,
0: cioè,
1: questo
0: veramente la Costituzione italiana vieterebbe di parlare delle guerre.
1: Di parlare delle guerre che non coinvolgono l'Italia. Va bene, al di là di questo fatto, diciamo, veramente sconcertante, io vorrei sottolineare un elemento che mi sembra l'elemento apicale. Noi sappiamo che questo governo si è contraddistinto per una serie di azioni di repressione che sono iniziate, ripeto, tra l'altro a partire proprio dallo scorso settembre, quando una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio inibiva la possibilità di parlare di Gaza nei collegi dei docenti, perché in quei giorni fiorivano mozioni, dichiarazioni, raccolta di firme, eccetera, eccetera, ma la teoria delle incursioni a gamba tesa sulla scuola di quest'anno è stata veramente qualcosa di incredibile, se vuoi poi ne parliamo. Ma qui, cioè, il vulnus che si vuole attribuire al primo comma dell'articolo 33, cioè alla libertà di insegnamento. Nel caso di cui stiamo trattando oggi, invece, non si tratta nemmeno di questo, perché, come ripeto, il rapporto, diciamo, docente-discenti era completamente sciolto.
0: Certo, si trattava di una comunicazione
1: di una comunicazione tra
0: persone tutte maggiorenni, fra l'altro.
1: Assolutamente, tutte maggiorenni, tutte consapevoli, tutte in grado, diciamo. Quindi risulta pretestuoso, ma risulta altrettanto allarmante nel senso che cosa sta succedendo? Qui non è solo a rischio il dettato del comma 1 dell'articolo 33, ma a rischio anche il dettato dell'articolo 21, cioè la libertà di espressione delle persone. Voglio dire, se in un caso che non riguarda la didattica, che non riguarda nulla che possa essere compromissorio da un punto di vista che per me è assolutamente inassumibile, incomprovabile, perché io rivendico la libertà di insegnamento, perché io rivendico che il mestiere, il lavoro del docente è un lavoro squisitamente politico, e che quando noi parliamo di educazione alla pace facciamo cultura e facciamo cittadinanza consapevole. Quindi io non lo approvo, però mettiamo pure che il tentativo sia quello di stroncare la libertà di insegnamento. Qui la stroncatura e dunque l'ispezione ministeriale capita totalmente in una situazione diversa, in una situazione in cui il contesto è quello della scuola, ma gli attori non hanno più nulla a che fare con la scuola. Pertanto, ripeto, non è nemmeno più un attacco alla libertà di insegnamento, ma è proprio un attacco alla libertà di espressione attraverso dei metodi che vengono interpretati.

0: alla nota dell'ufficio scolastico della Regione Lazio di settembre, che diceva di non parlare di Palestina e di politica nei collegi
1: poi
0: docenti.
1: È stata corretta addirittura dal ministro Valditara, è dovuto intervenire, tanto lo sconcerto davanti a quella nota, ecco, tanto per dir qualcosa, no?
0: Poi ci sono state però le due note di Valditara sulla necessità del contraddittorio, una a novembre e una a dicembre, altra questione molto molto fumosa, a volte persino imbarazzante, perché per esempio si era tentato di vietare una giornata di ricordo della strage di Cutro in Calabria, proprio dicendo che mancava il contraddittorio, non si sa chi volessero per contraddittorio, forse la Guardia Costiera Libica.
1: Sì, oppure che avrebbe potuto dire qualcosa sicuramente di utile. Ma è veramente
0: poi
1: incredibile
0: la questione del webinar di Albanese con docenti per Gaza, con ispezioni in scuole della Toscana, delle Marche e dell'Emilia Romagna, anche lì perché sarebbe mancato il contraddittorio. Ci sono state le tante prese di posizione del ministro, le tante ispezioni ministeriali, gli attanti attacchi a studenti che manifestano nelle piazze, ne abbiamo appena dato conto a Torino, ma insomma questo è avvenuto un po'.
1: Ma guarda, ti voglio ricordare anche altre cose altrettanto incresciose, cioè viene impedito dal MIM un convegno sulla militarizzazione della scuola organizzato dall'Osservatorio contro la militarizzazione e da USB. Si richiede da parte dell'OSR la schedatura degli studenti e delle studentesse palestinesi. Il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia di Bagno a Ripoli a Firenze propone di aggiungere al nome ufficiale delle scuole alcune indicazioni come scuola schierata a sinistra o favorevole alle teorie LGBTQ o WOC, antisionista, antifascista, per identificare l'orientamento del corpo docenti. E poi c'è stata quella terribile situazione perché si tratta di una mostruosa manipolazione di studenti di Azione Studentesca, cioè gruppo in odor di Fratelli d'Italia, che incitano con un apposito dispositivo alla denuncia del professore di sinistra. Gli ispettori nelle scuole contro la pericolosa sovversiva Francesca Albanese, o ancora tantissimi, veramente tantissimi altri casi, l'ultimo dei quali è quello che riguarda il censimento delle attività. Questa è una nota uscita il 30 giugno del 2027 dell'Ufficio regionale del Veneto, in cui si...
0: Abbiamo evidentemente perso la nostra interlocutrice, avete sempre sentito il tu tu tu, ma adesso vedrete che tornerà velocissimamente.
1: Buono, Focalinea, ma la richiesta dell'Ufficio regionale del Veneto martedì 30 giugno 26, quindi pochissimi giorni fa, in cui si chiede di verificare e comunicare per quanto di competenza se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano
0: ci riproviamo ancora, eccoci, l'ufficio scolastico
1: regionale del Veneto, in cui chiedeva di voler verificare e comunicare se nel territorio di riferimento vi siano istituzioni scolastiche che abbiano ospitato incontri con imam o organizzato visite in moschee, specificando ove possibile il numero delle volte coinvolte. Allora, questo fa un po', diciamo, il paio con, vi ricorderete, lo dicevo prima, la rilevazione degli alunni palestinesi presso le istituzioni scolastiche. Questa era una nota di gennaio in cui la Direzione Generale per gli Affari Regionali del MIM inviava a tutti gli uffici scolastici regionali l'invito ad una rilevazione degli alunni palestinesi, quando tutti quanti ci siamo stupiti e sgomentati davanti a questa richiesta. Quindi sulla stampa le presenze che questa richiesta era corredata da una sezione facoltativa riguardante informazioni specifiche su eventuali percorsi di inserimento appositamente disposti, Carmela Palumbo, cioè il capo dipartimento per il sistema educativo, diceva che era un monitoraggio che facciamo sulla falsariga di quanto abbiamo fatto per gli studenti ucraini. non abbiamo nomi e cognomi, ma solo numeri divisi per regione e ordine scolastico. Questa risposta, che

0: evidentemente poco convinto, perché c'è stata una, credo, evidente a tutti, profonda differenza tra le situazioni e l'assenza tra le due situazioni, cioè la guerra russa-ucraina e il genocidio in Palestina, e c'è stata l'assenza di una programmazione specifica, credo che chiunque sia nelle scuole italiane lo possa testimoniare. Quindi ecco, io credo che la scuola sia sotto attacco e questo fatto non ci deve far recedere veramente di un passo nell'esigibilità di quanto disposto dalla Costituzione italiana, e non solo, per quel che attiene la libertà di insegnamento, ahimè cito anche il DPR 275 del 99, cioè una norma che io non amo, cioè il DPR sull'autonomia scolastica, che pure reca in uno dei primi articoli la esigibilità del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Quindi che dobbiamo permettere uno sforzo non solo di vigilanza, ma anche di stigmatizzazione. E dato che il clima non è dei più tranquilli, perché vige una certa tendenza alla repressione anche all'interno delle scuole, stigmatizzare, dire, firmare, monitorare, ripeto, ma anche accusare, ma anche lanciare grida di allarme continue, perché di questo passo, diciamo, quell'organo costituzionale che Teo Calamandrei ci ha spiegato avere una funzione fondamentale nell'irrorare di sangue le altre istituzioni della Repubblica, verrà meno, come già sta venendo meno per tanti altri motivi. Ma certo, la libertà di insegnamento ne è il cardine, il perno fondamentale e irrinunciabile.
1: Senza dubbio, io penso, insomma, che ci siano stati anche dei motivi specifici, cioè da una parte la grande partecipazione delle scuole nella stagione di settembre-ottobre alle manifestazioni della Palestina, dall'altra c'è evidentemente un interesse molto forte da parte, come dire, culturale, anche se è un po' un uso improprio di questa parola, della maggioranza di governo sui giovani e sulle giovani, che ovviamente poi li porta a agire sulla scuola, che abbiamo visto anche con le nuove indicazioni ministeriali per il primo ciclo e poi per i licei, indicazioni ministeriali che danno proprio il senso della volontà di indottrinamento, visto che poi si accusano sempre i docenti e le docenti che aprono al dialogo di indottrinamento. Quelle indicazioni sembrano veramente questo, sono estremamente ideologiche.
0: Assolutamente, guarda, io ormai sono molto grande, ho quasi 64 anni, io ho scelto di fare l'insegnante proprio perché ho sentito il senso del secondo comma dell'articolo 3, voglio dire che la scuola della Repubblica Italiana è il mezzo più efficace e più potente che la Repubblica ha nelle sue mani per rimuovere gli ostacoli e per invitare i lavoratori alla partecipazione, cioè lo strumento dell'emancipazione. Ora, se questa scuola deve diventare l'omologazione al pensiero unico, come purtroppo sappiamo accade in periodi bui della scuola, è chiaro che noi dobbiamo assolutamente fare in modo che questo non accada, dobbiamo contrastare, dobbiamo ribellarci, dobbiamo però essere sempre a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che giustamente esigono un mondo diverso, un mondo migliore, un mondo in cui sia una necessità ed anche un diritto capire come vanno le cose. Io vi invito veramente a leggere la lettera, la comunicazione dei colleghi, quando ieri pomeriggio del collega che è vittima del casus belli di cui stiamo parlando. Da quando ieri pomeriggio ho pubblicato l'articolo sul Fatto Quotidiano, non immaginate davvero quanti WhatsApp, quanti messaggi mi sono arrivati con gente che mi diceva quanto avrei voluto essere io stata salutata in questo modo da un mio docente. Cioè è una lettera che è una testimonianza veramente di amore, è una testimonianza di cultura, è una testimonianza di sobrietà ed è una testimonianza di eticità. Cioè questi quattro elementi io credo che sono elementi che noi dobbiamo tenere carissimi e ai quali non possiamo e non dobbiamo rinunciare se, come dicevo, io ho scelto di diventare insegnante per il comma 2 dell'articolo 3, se sentiamo dentro di noi il mandato che la Costituzione ci affida lì e ci affida con l'articolo 33 e 34. Il primo comma del 33 dice: l'arte e la scienza sono liberi e libero ne è l'insegnamento. Ricordiamocelo sempre e ricordiamo anche che la libertà di insegnamento va di pari passo con la libertà di apprendimento e che quindi quel comma parla e riguarda anche le ragazze e i ragazzi che passano sotto la nostra tutela tutti i giorni e che appunto tutela che noi dobbiamo esercitare secondo quanto la Costituzione ci impone di fare e non agli uffici scolastici regionali o i ministri che decidono, che hanno capito semplicemente quello che si è capito tante volte nella storia, cioè mettere il bavaglio alla scuola significa mettersi molto avanti con il lavoro. Io vorrò poi magari cercheremo di capire come finirà questa indagine, questa ispezione che loro hanno chiamato audizione, ecco, voglio essere proprio filologica nelle parole, però sfido chiunque a trovare un capo solo di, non solo, non dico di imputazione, di stigma, ma di biasimo alle parole del mio collega, dettate da un libero cittadino a libere cittadine e cittadini.
1: Sì, tutto molto chiaro, ti ringraziamo per questa comunicazione, la nostra solidarietà al docente del liceo Vivona e comunque rimaniamo in contatto per cercare di capire come andrà questa vicenda.
0: Assolutamente, grazie sempre alla radio e scusatemi tantissimo per gli inconvenienti tecnici.
1: Vabbè, questo ce la prendiamo con le linee telefoniche. Grazie ancora.
0: Ok.
1: Ciao. Let it crawl.

fuori dalle geometrie dell'acciaio che separa, oltre il grigio spinato, oltre il rosso verticale, nel bacio stellato del sole di mezzanotte, nel cuore di muschi diretti a nord, dentro sbarre fertili e stanze di betulla, calpestando sentieri di tundra.

0: Ascita Scarceranda 2023. La trovi in radio, nei banchetti di Onda Rossa in giro per la città e nei migliori info shop di movimento.
1: Stop.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

Così entro di nascosto come un ladro nella casa del ladro. Mi guardo intorno nella casa del ladro, è tutto rubato. Pure l'aria che adesso respiro con il fiato corto è frutto d'un furto. Quando un ladro trova un ladro dentro casa non è mica contento, che difatti quel ladro mi vede e mi dice stai attento. Lui mi dice guardami bene, io non sono un ladro soltanto, io sono il padrone.

cambia il mio passo sotto il cielo turchino. Ma io dico che a suonare un sonaglio davanti a un serpente, io dico che pure il serpente, pure quello si pente e capisce che sputare veleno per tutta una vita non gli è servito a niente. Ma il padrone è una cosa diversa, è uno strano serpente. Il padrone è una cosa diversa, è una bestia curiosa. Lui comincia succhiando il latte da quando è bambino, ma poi succhia ogni cosa.

difatti alla fine il padrone è una specie di ladro. Solo che quando ruba il padrone non è mica reato. Neanche quando che viene arrestato il suo alibi regge, perché lui è la legge. Così entro di nascosto come un ladro.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno alle bolle, mille bolle blu.
8: Allora, siamo d'accordo, vabbè, signori?
9: D'accordo.
10: Io punto tutto.
11: Non ho tutti quei soldi.
10: Se perdi li dovrai restituire. E in più... voglio il tuo occhio.
12: Voglio vedere le tue carte.
10: Passo.
12: Scopri.
10: Passo. Va bene. Punto tutto. Gioco. È tutto ciò che...

Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Verso le 9 inizierà la rassegna stampa di oggi, domenica 19 luglio 2026, e a seguire alle 11 il redazionale, che si occuperà ancora di lavoro, dal salario alla rappresentanza. Questa è sempre Radio Onda Rossa, per ora vi lasciamo un po' di Automatico.

0: Gustavo per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
1: Scusa, sai che non ho capito?
0: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maio, presidio sotto la carcere in solidarietà con le persone detenute.
1: Oh, io non lo sto a capire che dice.
0: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
1: è
0: là.
1: Io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
0: Prova a scrivere collettivo con la K.
1: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
0: Con la Q?
1: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
0: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
1: Ma sarà difficile?
0: Ma no, sono proprio tre cosette.
1: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net. 1, 2, 3, un passito pa' atrás.

0: non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
1: Radio Onda Rossa 87.900 MHz, telefono 06 49 17 50. Come preannunciato, andiamo a iniziare la rassegna stampa di oggi, domenica 19 luglio 2026. Alle 11, come già preannunciato, andrà in onda il redazionale e si occuperà ancora di lavoro, salario, rappresentanza e quant'altro. Prima di questo, al termine della rassegna stampa, avremo una breve corrispondenza, così per ricordare 25 anni dal G8 di Genova, appunto del 2001, con l'assassinio di Carlo Giuliani e con tutto quello che hanno rappresentato quelle giornate, che sono state precedute e anche durante lo svolgimento delle giornate hanno dato idea che potesse nascere un movimento che, come vediamo oggi, sarebbe stato assolutamente anticipatore di quelli che sono i processi in atto, ma che poi invece è stato affossato e spento sia dalla repressione sia soprattutto, almeno a nostro giudizio, dall'intervento pacificatore della sinistra istituzionale nelle sue varie forme. Va bene, passiamo a, come detto, ai giornali. Andiamo a vedere i titoli delle prime pagine. C'è da dire che mentre la situazione dal punto di vista generale, sia a livello internazionale e nazionale, è una situazione estremamente significativa, dove si susseguono tragedie, ma dove c'è una evidente tendenza alla guerra, prima di tutto contro la classe proletaria e anche con le forme che assume di guerra fra stati e fra diversi interessi internazionali. Però i giornali invece mostrano una vera e propria pochezza. Fra l'altro, ci sembra pure che iniziano a entrare nel clima estivo, per cui sono fatti anche di poche pagine, ma quelle poche pagine sono riempite di miseria piuttosto che di cose importanti e interessanti. Fatta questa necessaria premessa, andiamo a leggere la prima pagina del Corriere della Sera, che è in gran parte incentrata sulla vicenda dell'assassino, di quell'assassino che è Roggero, insomma, che pretende di essere graziato dopo aver assassinato due persone, una persona veramente sgradevole che già in passato aveva perfino minacciato il fidanzato della figlia con la pistola, insomma, per dargli l'idea di che essere indegno sia. E andiamo a leggere i titoli. Meloni in difesa di Roggero, Salvini fa visita al gioielliere in carcere, sarei orgoglioso di candidarlo, Conte non è legittima difesa, la premier pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e la paura. Se noi pensiamo a chi sta al 41 bis senza aver mai danneggiato fisicamente nessuna persona, invece questo soggetto avrebbe una pena sproporzionata, un assassino. Vicende giudiziarie e giochi politici, il commento di Gianni Bianconi. Poi ancora parla Minniti, un altro buono, la sicurezza, noi il rischio giuria social, la mappatura online, la denuncia, turisti ebrei schedati, che non si capisce cosa c'entra. Poi non si parla di turisti ebrei schedati, ma semplicemente della evidenza che c'è un turismo di guerra, dove appunto coloro che continuano a partecipare al genocidio del popolo palestinese vengono a rifarsi e a prendersi un po' di riposo nelle varie zone del nostro paese, insieme a una colonizzazione da parte dei fondi sionisti che acquistano intere aree della nostra penisola. Poi ancora, sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, la finale del campione, essere Messi, gol, record, quando la vita gli passa davanti. Qua siamo all'apologia di un personaggio caro appunto allo stato genocida di Israele. Vittime per cui ci sentiamo in questo caso di dire che tifiamo Spagna. Iran, vittime tra i soldati americani. Khamenei darebbe una lezione agli USA, sospesa la tregua. L'annuncio arriva da Teheran, la tregua con gli Stati Uniti è sospesa. Raid dei iraniani contro le basi americane del Golfo, uccisi due militari americani in Giordania. La guida suprema Khamenei darebbe una dura lezione a Washington. Certo, parlare che la tregua è sospesa dall'Iran quando sono settimane che gli USA li bombardano ci sembra veramente ridicolo. I mercati e i posti venduti in anteprima, 20 dazi, preverità, tutti i business di Trump. Truth Social, da quando, 4 anni fa, è tornato in campo per riconquistare la Casa Bianca, il leader politico ha polverizzato tutti i record presidenziali di affermazioni palesemente false, ha chiamato Verità la piattaforma sulla quale posta i suoi messaggi. Questo è l'incipit di un articolo di Massimo Gaggi. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che, appunto, siccome Trump, come tutti i fascisti, ha a cuore soprattutto il proprio arricchimento, vende l'accesso anticipato ai suoi post sottratte a prezzi altissimi, perché poi quei post diventano elemento utile all'insider trading, cioè all'arricchimento sui mercati finanziari, avendo notizie in anticipo rispetto ai concorrenti. E poi ancora la foto centrale si riferisce all'Odissea, riscoprire Odissea al cinema, il mondo è pazzo di Odisse, il solito fondo di Aldo Grasso, la cronaca in TV che diventa casting, invitare in studio personaggi controversi per farli diventare popolari, in questo modo, no? Sì, ecco, per esempio qua si cita il caso di quest'altro essere veramente brutto, tale Giuseppe Barboni, militante Futuro Nazionale, che ha pistato un immigrato in strada, e dopodiché se ne è fatto vanto su Instagram e l'hanno naturalmente invitato in televisione. E il fondo di prima pagina del Corriere della Sera è più verdi più poveri, falsi teoremi europei di Ferruccio De Bortoli. Su questo daremo qualche occhiata in più dopo la lettura delle prime pagine. E con questo ho concluso il Corriere della Sera e lascio la parola.
2: Buongiorno a tutti e a tutti. Allora, cominciamo la lettura delle prime pagine anche della stampa. E ovviamente la maggior parte degli articoli di oggi si concentrano sul caso Roggero, dando ampio spazio al teatrino politico che viene creato intorno, in primo luogo da Salvini. E sulla stampa c'è un articolo a pagina 4 in cui parla la moglie di Roggero. Mi rivolgo con il massimo rispetto, un poco un atto di umanità per Mario. Mi sento sospesa in un incubo, lui non è un giustiziere, spero non si cancelli la vita di chi ha subito violenza in casa propria. Quindi, diciamo, tutti articoli finalizzati a dare un certo messaggio della vicenda.
1: Pronto?
2: Ovvero Pronto. Quello di richiedere.
3: Punto.
1: Adesso?
3: Ok, di richiedere, forse ci sono dei problemi tecnici.
1: Ciao, grazie.
3: E appunto di richiedere la grazia per un personaggio che appunto ha attuato un atto di violenza del tutto immotivato e il messaggio che si vuole dare in questo senso è quella della totale impunità per chi utilizza, diciamo, il proprio potere e il proprio arbitrio totale nella decisione di chi appunto deve morire, invece viene lasciato in qualche modo impunito chi invece commette un atto di violenza totalmente immotivato. E su questa base appunto Salvini in particolar modo ha dichiarato di volerlo candidare, giustamente con Salvini appunto i criminali sono sempre ben accetti, e quindi anche la moglie di Roggero chiede la clemenza a Mattarella. Poi la stampa appunto concentra l'attenzione principalmente su questa tematica, e invece a pagina 8 e 9 viene affrontato si parla un po' di quello che sta succedendo in Medio Oriente, con i due soldati USA morti in Giordania, e su questo ci si concentra poi soprattutto il manifesto di alcuni articoli che andremo a leggere, che sicuramente sono interessanti, uno di Michele Giorgio, mentre per il resto si parla della tragedia della bannina morta annegata nella piscina e di poco altro. Oltre a questo abbiamo due articoli, uno diciamo la campagna elettorale di Netanyahu, che appunto mancano 100 giorni al voto, e diciamo la sua campagna elettorale è sostanzialmente quella di continuare un conflitto permanente, che perché appunto non riesce ad accettare la sconfitta subita in Iran, e per questo motivo devono continuare gli attacchi verso l'Iran, ma più in generale destabilizzare tutta la zona. E di questo ne parla anche poi L'Avvenire, dicendo che il premier rilancia l'idea del conflitto permanente, ma in realtà non l'ha mai interrotto per ricompattare la propria base in vista delle elezioni del 27 ottobre. Nell'articolo poi si dice che l'esecutivo ha deciso di compattare il proprio elettorato con l'approvazione di leggi controverse, a partire da quella che priva il procuratore generale di qualsiasi potere nel limitare l'azione del governo, l'altra proposta che fa è quella della politicizzazione dei media e il divieto che è quella che vieta l'arresto dei giovani ultradossi renitenti alla leva, tutelati dal provvedimento che rende lo studio della Torah un valore fondante dello Stato, alla strutturale carenza di soldati fortemente condannata dall'IDF. Il governo ha risposto con l'estensione del periodo di leva degli uomini, passata da 30 a 32 mesi, e queste sono le proposte di Netanyahu, che come ci dice poi anche il manifesto, continuano anche le aggressioni verso Gaza, e oggi è prevista una grande marcia verso Gaza del movimento sionista di Daniela Weiss, che è il movimento sionista si chiama Nakala. Gli ultimi due anni è diventato una sorta di laboratorio politico della destra israeliana. Ma in Israele la leader estremista, che ha più volte rivendicato la pulizia etnica di Gaza e della Cisgiordania, la scomparsa degli arabi, e che ha proposto di tagliare completamente viveri e beni di base ai palestinesi per costringerli a lasciare le proprie terre, gode di grande sostegno. Il senso stesso del sionismo, secondo Weiss e i suoi adepti, è combattere, occupare, e la guerra rappresenta per questo un'opportunità storica. Ecco, abbiamo un po' letto anche alcune parti di alcuni articoli che sono anche sull'Avvenire, il Manifesto, gli altri due giornali che abbiamo. Per concludere invece le prime pagine della stampa, oltre a questo e diciamo ad articoli su, sul calcio che ci interessano poco. Abbiamo proprio a proposito del G8 di Genova un'intervista a Bertinotti, così nelle strade del G8 finì il Novecento. E giustamente, chi meglio di Bertinotti può parlare del G8?
1: Uno dei protagonisti del fossamento di quel movimento. Va bene, vediamo al Sole 24 Ore la sua prima pagina. Il titolo principale, naturalmente, essendo il Sole 24 Ore, è utili 2026, le quotate verso il più 16%, le attese sulle società che compongono l'indice Stoxx 600, che è l'indice delle società, il principale indice delle società europee quotate. A Wall Street, trascinata dal generale tech, la crescita è del 26%, ancora una crescita a doppia cifra nel secondo trimestre e anche per la seconda parte dell'anno. Gli utili che le quotate europee si apprestano a pubblicare appaiono più che mai solidi, come confermano le attese fra gli analisti, che proiettano al 16,3% dopo l'11,8% del trimestre precedente la crescita registrata su base annua delle società che compongono l'indice Stoxx 600 fra aprile e giugno 2026. Non siamo ai livelli di Wall Street, più 26% nello stesso periodo grazie alle regine delle tech, ma un risultato in Europa non si vedeva da anni e che appunto ci ricorda chi si arricchisce con guerre e disastri. Poi ancora diesel dei record, corre oltre i 2,1 euro. La tensione in Medio Oriente torna a crescere e i prezzi dei carburanti risalgono in area di allarme. Il Ministero delle Imprese ieri mattina ha segnalato che il gasolio al self-service costava in media 2,082 centesimi al litro, 2,155 in autostrada, cioè 18,3 centesimi in più rispetto all'ultimo sconto sul CISE. Poi ancora, sempre dalla prima pagina, foto notizia, la finale dei mondiali 2026, Spagna-Argentina questa sera, quasi 2 miliardi davanti alla TV. Romy Gay, che è la D della FIFA, anzi viene chiamato Chief Business Officer della FIFA. Romy Gay, il mondiale ha segnato una svolta in stadio andata di circa 7 milioni di voti. C'è stata una grossa crescita dei guadagni, no? E appunto noi abbiamo detto che, visto il sostegno israeliano all'Argentina, tifiamo Spagna, e sostegno israeliano ma anche del establishment, ed è un capovolgimento, perché i mondiali americani precedenti furono quelli che videro la ingiusta squalifica di la ingiusta squalifica di Maradona, e Maradona che aveva denunciato il sistema di governo del calcio mondiale e che aveva facilmente previsto che in futuro le partite sarebbero state interrotte per dare spazio alla pubblicità, cosa puntualmente accaduta con questi mondiali, dove con la scusa di far bere i giocatori perché fa troppo caldo, in realtà si sono introdotti gli spazi pubblicitari all'interno dei tempi di gioco del primo e del secondo tempo. Continuiamo con i titoli della prima pagina. A settembre, Assemblea Generale dell'ONU, Mamdani, possibile arresto di Netanyahu se arriva a New York. Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, sta valutando se arrestare Benjamin Netanyahu qualora si recasse a New York per l'Assemblea Generale ONU di settembre. Credo che il primo ministro Netanyahu debba essere processato all'AIA, ha detto. Poi ancora dalla prima pagina, si richiama verso l'interno, corsi universitari, salute digitale, politiche green e intelligenza artificiale. In arrivo 158 nuove lauree. E la prima pagina ci richiama un lungo articolo che non leggeremo, di intervista all'amministratore delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani. La crisi della manifattura, il dilemma europeo e le qualità italiane, mentre gli editoriali della prima pagina del Sole 24 Ore sono tre: una firma di Sergio Fabbrini, Managgio e Strategie, la Russia e la cultura europea della difesa. Per questo lo lasceremo da parte, perché è semplicemente un articolo di propaganda anti-russa. poi ancora invece su questo ci darà occasione di soffermarci un attimo l'editoriale Marcello Minenna, sicurezza alimentare dal titolo Il pane prima della bandiera, e infine partite d'agosto, l'ombra francese sul risico bancario di Fabio Tamburini. Concludo le prime pagine dei giornali in mio possesso, che la compagna che mi affianca nella rassegna stampa è impegnata con una ascoltatrice che ha chiamato, e quindi vediamo il Messaggero, che naturalmente insomma è ricco di titoli abbastanza inutili. Comunque vediamo: lavori finiti sulla terrazza di San Pietro, ultima parola al Leone, il bistrò sul Copolone è pronto per l'apertura, quindi ci prepariamo al bistrò anche su San Pietro, del resto più che un magna magna dell'anno lo troviamo. E poi altro titolo è Sabaudia senza bandiera del mare pulito, la protesta dei villeggianti, la meritiamo, mancano i bagnini, ecco il declassamento, la disfida delle spiagge blu. E altri due annegati, la tragedia dei bimbi in piscina a Cervi e nell'Adda, la fine a 4 anni, due avvisi per la morte di Alice, appunto due bambini affogati. Meloni spinge per un nuovo provvedimento, Salvini e Roggero, scontro dei partiti sulla legittima difesa, Conte sciacallaggio politico, Forza Italia difende i PM. Il focus è grazia, i limiti della legge, l'analisi buonsenso e senso comune. Insomma, in pratica qua c'è una orribile gara fra i partiti della destra, Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale, come si chiama quella schifezza di Vannacci, Forza Italia, Lega, eccetera, fanno a gara chi è più infame. Medio Oriente in fiamme, Teheran risponde agli attacchi USA, missili iraniani su 5 paesi, uccisi 2 soldati americani. L'approfondimento, 2 guerre in stallo, questo gli daremo uno sguardo, forse se avremo tempo. E poi dalla prima pagina salgono gli stipendi nella pubblica amministrazione statale, ecco tutti gli aumenti in 5 anni, 408 euro al mese in più, e non ci dicono che invece in realtà stiamo sempre al di sotto del recupero dell'inflazione dal 2021 ad oggi. Il commento, contratti e merito. E infine, pure questo, se avremo tempo gli daremo uno sguardo.

Che ha voluto condividere con noi una riflessione su ciò che le responsabilità di quel momento storico, delle varie responsabilità che in quel momento storico hanno contribuito a soffocare, a reprimere e a consentire di reprimere quello che è stato un movimento importante che appunto ha messo in discussione il sistema capitalista, neoliberista che tutt'oggi ci troviamo a vivere e che viviamo sempre più le contraddizioni di questo sistema e che appunto essendo stato soffocato quel movimento oggi non riusciamo a venirne a capo, e quindi a parte Bertinotti se la prendeva anche chi ha potuto fare come gli pareva, coperto da anche dalla polizia. E detto questo, cominciamo la lettura delle prime pagine dell'Avvenire, e l'Avvenire, anche rispetto alla stampa, essendo comunque un quotidiano di ispirazione cattolica, riesce a dare un contributo a mio giudizio migliore sulle varie questioni che affronta, a parte gli editoriali che salteremo, uno sulla legge elettorale e un altro su la vera sfida, il bene comune, che in realtà affronta la questione climatica, anche se comunque in maniera un po' superficiale. Ci sono diversi articoli su, oltre a parte il caso Roggero, a cui viene dato giustamente uno spazio minore. Ma a parte questo, appunto, ci sono degli articoli interessanti su la strage di chi cerca di migrare e invece muore prima di arrivare sulla terraferma, e un'intervista in cui si critica il sistema dei CPR, ovviamente sempre da un punto di vista cattolico, però almeno si discute anche di queste tematiche. E oltre a questo abbiamo sempre appunto un articolo sulla nuova escalation del Golfo e poi niente, a parte questo, appunto, magari andiamo a leggere qualche articolo interno. Tutta una intervista a Gentiloni nell'ambito di quella che loro chiamano il viaggio nell'Unione Europea, in cui si vuole in ogni caso sostenere quello che è l'Unione Europea, che e Gentiloni dice che è finita sotto assedio e sarebbe finita sotto assedio dall'invasione russa all'Ucraina, dal dumping cinese sulle merci e ora col disimpegno americano e il sostegno USA ai diversi sovranismi. E quindi oggi l'Unione Europea è sotto assedio, e questo ovviamente viene affermato per giustificare tutte le politiche di riarmo che stanno portando avanti i vari governi europei. E con questo finiamo l'Avvenire. Allora passiamo, visto che gli altri giornali li abbiamo terminati, anche all'ultimo giornale, che è il Manifesto, che ha appunto articoli interessanti di quello che sta succedendo in Medio Oriente, sia in Giordania che appunto

0: in Iran e in Palestina. E dice il titolo principale è Ponte di non ritorno. I negoziati sono ormai un ricordo. Il memorandum firmato dal presidente Trump, carta straccia. Settimo giorno di raid su tutto l'Iran, con strage di civili e infrastrutture. La risposta di Teheran infiamma i paesi limitrofi e uccide almeno due soldati USA in Giordania. E di questo appunto abbiamo due o tre articoli, uno di Francesca Luci che dice l'escalation che nessuno può o vuole fermare e uno di Michele Giorgio, Giordania sotto attacco, crolla il mito della neutralità. E c'è anche una parte di intervista o comunque le parole dell'analista da Amman, Mariam Abu Samra, che appunto ci dice come la popolazione sostenga in qualche modo la causa palestinese e in questo senso crolla il mito della neutralità anche rispetto a quanto invece sta facendo la Giordania.
1: Sì, a riguardo, tra l'altro, un mito del tutto falso. La Giordania in
0: Esatto.
1: questi anni ha sostenuto in maniera proprio diretta lo stato genocida di Israele, sia attivando le proprie difese militari, sia sostenendo gli Stati Uniti nella difesa di Israele dagli attacchi iraniani o anche quelli provenienti dall'Iraq, che sia in generale collaborando con lo Stato sionista contro qualunque forma di organizzazione palestinese. Quindi è un regime che gode non a caso di molto sostegno in Occidente perché è estremamente schierato nell'ambito del sistema di difesa USA-Israele.
0: Sì, esatto, in questo senso vengono appunto da una parte giustificate le installazioni militari della Giordania che occupano le forze statunitensi in questo senso, ma dall'altra parte la maggioranza dei giordani, quindi la popolazione, considera Israele il principale responsabile dell'instabilità regionale. La distruzione di Gaza e l'uccisione di decine di migliaia di civili palestinesi hanno ampliato il divario tra lo Stato e la società. Poi, oltre a diciamo, la parte sul Medio Oriente, abbiamo tutta un due pagine su l'intelligenza artificiale in Cina. E in cui viene presentato il progetto cinese che mette al centro l'intelligenza artificiale ai cinesi la nuova via della seta. Modelli open source, infrastrutture digitali e standard tecnologici si aggiungono, in parte si sostituiscono a porti e ferrovie. La Cina di Xi Jinping punta a trasformare l'intelligenza artificiale non soltanto in un motore della crescita economica nazionale, ma in uno dei principali strumenti della propria proiezione internazionale. Questo sarebbe il messaggio che è emerso dalla conferenza internazionale sull'intelligenza artificiale, che si è tenuta venerdì a Shanghai, direttamente da Xi Jinping, in cui appunto il presidente ha parlato di un progetto multipolare per definire le regole della futura economia digitale. Rispetto a quello che vuole portare la Cina, dice Xi Jinping, che rispetto al modello di privatizzazione del potere statale, quello cinese a guida e coordinamento statale è più attento alla stabilità sociale. Oltre a questo abbiamo sempre due commenti, uno di Mario Ricciardi, uno di Kat Lerner, Nuove forze all'assalto della democrazia e Stampa italiana alle grandi manovre. E poi per finire un reportage su quello che si è creato nei quartieri di Minneapolis, che hanno visto una dura resistenza della popolazione ai soprusi e alle violenze dell'AIS. In mezzo a un welfare desertico, in Minneapolis crescono oasi di organizzazione comunitaria che riempiono vuoti altrimenti insostenibili e resistono agli assalti dell'AIS e all'abbandono attraverso la solidarietà. Viaggio tra quartieri che si prendono gioco dei suprematisti. E con questo abbiamo concluso la lettura delle prime pagine.
1: Bene, mandiamo un breve stacco musicale prima di entrare in ad accennare a un po' di articoli all'interno di questi giornali. Come abbiamo detto, molto poco quello che merita di essere approfondito. E nello stacco musicale è un omaggio che faccio ai compagni, i vecchi compagni che stanno all'ascolto e che probabilmente capiranno quando lo ascolteranno. Questo è sempre Radio Onda Rossa, telefono 06 49 17 50.
2: Don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

0: Bene, rientriamo in diretta. Questa è sempre Radio Onda Rossa, sempre il telefono 06 49 17 50 per chi volesse intervenire. Come abbiamo detto, sfoglieremo velocemente questi giornali. Partiamo dal Sole 24 Ore. C'è, come dicevamo nella presentazione delle prime pagine, un editoriale a firma di Marcello Minenna dal titolo Il pane prima della bandiera, in cui appunto si dice un mondo che torna a dividersi in blocchi, una merce continua ad attraversare la geopolitica, il cibo. E ancora, nessuno può permettersi a lungo scaffali vuoti, prezzi fuori controllo e fame. E dice quindi, ecco, che questa questione del cibo diventa una questione determinante per gli equilibri internazionali e anche per quello che possono essere le capacità degli stati di resistere in una condizione appunto di dipendenza alimentare. E dice quindi: quando la dipendenza è reciproca spinge alla prudenza, se un paese deve comprare e l'altro deve vendere, entrambi hanno qualcosa da perdere. Se invece è asimmetrica diventa leva, il forte può usarla, il debole può esserne condizionato. E fa l'esempio sia degli accordi mediato da Nazioni Unite e Turchia per l'esportazione dei cereali ucraini, appunto accordo fra Ucraina e Russia, e dall'altra parte e altro esempio quello del rapporto fra Stati Uniti e Cina rispetto alla soia, dove la centralità appunto della dieta a base di soia per la popolazione cinese e allo stesso tempo la dipendenza del Midwest agricolo americano dalla produzione e esportazione della stessa hanno costituito un elemento di appunto ricerca di accordi fra i due parti, anche se si segnala che Pechino si sta trasferendo sempre più verso Brasile, Argentina e il Sud America in genere per rifornirsi di questo importante prodotto alimentare, proprio per rompere questo equilibrio con gli Stati Uniti. E poi dice ancora: la storia lo ricorda, prima del 1945 una potenza dipendente da risorse strategiche poteva cercare di risolvere il problema con la conquista, come la Germania nazista e il Giappone imperiale. Dal dopoguerra questa via è più remota, e su questo stiamo molto poco d'accordo se pensiamo alle tante guerre attraverso le quali gli Stati Uniti hanno imposto il loro controllo sulla principale risorsa energetica, il petrolio, un controllo che stanno perdendo. E quindi alla fine conclude questo editoriale con il cibo non rende gli stati migliori, dove la dipendenza reciproca frena il conflitto, dove asimmetrica diventa potere, dove incontra povertà e fragilità diventa subordinazione. In un secolo che riscopre muri, nazionalismo e guerra, le calorie restano ostinatamente internazionali. Ecco, noi ci sembra che quello che manca totalmente da questo articolo è invece una riflessione sulla situazione che vive in generale il sistema alimentare. In questi anni, lo abbiamo visto anche qua da noi in Italia, ma è così in tutto il mondo, la crescita inflazionistica appunto dei prezzi degli alimenti è 3, 4, anche 5 volte superiore alla crescita media dell'inflazione. Questo perché da un lato le questioni dei cambiamenti climatici rendono sempre meno produttiva l'agricoltura, dall'altro la stessa agricoltura sta subendo una profonda trasformazione sia nei termini della finanziarizzazione sia nei termini della industrializzazione ipertecnologica del sistema agricolo. Entrambi questi fattori fanno crescere enormemente il costo dei terreni, così come rendono sempre meno concorrenziali le produzioni di autosufficienza, quelle che caratterizzano soprattutto i paesi a forte orientamento agricolo, e questo comporta quindi una forte crescita dei prezzi, per cui sempre più diventa vero quello che oramai abbiamo imparato da tempo, che un po' è stato sempre, ma che dal secondo dopoguerra in poi è cresciuto in maniera esponenziale fino al salto vero e proprio di questo periodo, cioè che l'accesso all'alimentazione, soprattutto a un'alimentazione sana, equilibrata e che non sia arricchita di innumerevoli schifezze come quasi tutta l'alimentazione industriale che ritroviamo nei supermercati eccetera, e che costituiscono la principale alimentazione dei proletari, è appunto sempre più un tipo di alimentazione che esclude la partecipazione di chi vive una condizione di minore di basso livello di salariale, quindi basso livello di reddito. Per il Sole 24 Ore, altri articoli da segnalare, quello sul mondiale di calcio abbiamo già accennato prima, non ci soffermiamo ulteriormente. Un accenno a quello che si prospetta invece rispetto alla politica del governo, che diciamo si avvicina alle elezioni e, come abbiamo visto, punta tantissimo sulla sicurezza. È passato abbastanza sotto silenzio, ma in questi giorni è stato approvato un ennesimo decreto sicurezza che è direttamente rivolto a colpire i minori, con quella orribile termine dell'emaranza, no? Quindi di colpire l'emaranza, e che si vede ampiamente nella questione della schifosa vicenda di Roggero. Ma oltre a questo, siccome le persone sì, sono abbastanza così frastornate, soprattutto attraverso i social, le varie influenze, i vari meccanismi dei personaggi che fanno della sicurezza, oppure di quelle piattaforme tipo la piattaforma sostenuta da TL qui in Italia, con questo Benvenuti Favelas, insomma roba proprio della destra più estrema che ci sia, ma malgrado ciò hanno necessità pure di avere qualcosa dal punto di vista materiale, e così il governo si prepara a una legge di bilancio che possa essere abbastanza elettorale, visto che appunto nella prossima primavera si voterà, comunque sia nel prossimo anno, e quindi stanno definendo una legge di bilancio che sia orientata sempre all'abbassamento delle tasse, con corrispondivo taglio dei servizi sociali, quindi a tutto detrimento dei settori popolari del nostro paese, e poi ha una serie di interventi come l'estensione della ZES, cioè delle facilitazioni per le aziende dal sud a tutto il paese. Abbiamo detto dell'arresto di Netanyahu, valutato da Mamdani, non sarebbe da valutare, sarebbe un suo dovere, ma comunque sia ricordiamo che in questi giorni i giornali ne hanno parlato poco se non pochissimo, ma c'è stato un ulteriore escalation nel crimine genocidario dello Stato sionista di Israele, con un massacro operato bombardando durante un funerale a Gaza City, con mi pare 34 morti. E infine, ultimo articolo, segnaliamo al Sole 24 Ore, perché pure dà idea di tutte le manovre di riassetto in atto all'interno del capitalismo italiano. Dalla prima pagina abbiamo citato il risico bancario e quindi tutta la partita si sta giocando su Generali, MPS, BPM, eccetera, sulla quale magari in un'altra occasione avremo modo di approfondire. Dall'altro, ieri è stato dato il via libera dal Consiglio di Amministrazione di TIM all'offerta di Poste Italiane, che quindi si appresta a diventare la nuova proprietaria del principale soggetto delle telecomunicazioni nel nostro paese. Lascio a te la parola su qualche altro giornale.
1: Allora, passiamo all'Avvenire. Una cosa che un po' mi ha colpito è che c'è tutto un articolo sulla moda circolare, gli abiti invenduti non sono rifiuti, la svolta UE sulla moda circolare, che appunto racconta di come il regolamento sull'eco design impone adesso alle grandi aziende il divieto di distruzione e l'obbligo di tracciare il percorso di recupero o donazione dei campi dei capi ancora nuovi rimasti nei magazzini. E con questo in qualche modo si vuole dire che ci sono delle buone pratiche che appunto governano questi settori, che appunto non contro lo spreco e per l'ambiente. E invece però poi non si parla di tutto quello che succede nelle fabbriche, di chi questi capi li produce o dei lavoratori che appunto lavorano nei magazzini di queste aziende. E questo anche un po' per ricordare quello che sta avvenendo in questi ultimi tempi anche in provincia di Prato, nel distretto tessile, dove c'è una forte e dura repressione da parte dei padroni dell'azienda H, che si troverebbe anche in custodia giudiziaria nell'ambito di un'indagine per presunta frode fiscale di 70 milioni di euro. E ora l'azienda vuole chiudere e riaprire, che è una strategia che viene utilizzata per arginare anche le conquiste che sono state ottenute dai lavoratori, e quindi per licenziarli, che infatti i lavoratori di questa azienda nel 2023 hanno ottenuto delle condizioni di lavoro migliori, che significa non lavorare 7 giorni su 7 per 12-15 ore, ma un contratto più che prevede appunto anche dei riposi e meno ore di lavoro per giornata. E quindi siccome appunto questi lavoratori hanno ottenuto dei diritti grazie alle lotte che hanno portato avanti, si stanno opponendo appunto alla chiusura dell'azienda, quindi sono intervenuti i padroni e le forze di polizia per reprimerli e sgomberare i picchetti che stavano facendo, ma comunque i lavoratori continuano a farli nonostante siano stati anche minacciati, vengono aspettati sotto casa per essere picchiati, e se ci sia stato anche un tentativo di investimento da parte di alcuni lavoratori che appunto opponevano al ritiro forzato delle merci da parte di un camion, quindi il camion lo stava investendo. E quindi questo sempre per il filone che le vite umane non hanno alcun valore di fronte all'abuso di chi invece appunto ha la proprietà e la vuole mantenere. Quindi secondo appunto anche ormai anche il diritto vale più l'interesse di chi deve fare profitto piuttosto che che le vite umane. E questo, diciamo, un'analisi di questo tipo lo troviamo appunto sempre sull'Avvenire, anche se non affronta le motivazioni per cui questo è reso possibile, cioè all'interno di un sistema capitalistico, ovviamente è il profitto, è sempre solo il profitto, e quindi chi ha i mezzi di produzione che viene tutelato. E però si analizza, diciamo, il diritto repubblicano non è strumento di potere. E questo appunto è un'analisi di Tommaso Greco, che dice che il diritto sta tutto nell'insieme di minacce, punizioni e sanzioni che esso si porta dietro per raggiungere gli obiettivi che il potere si è prefisso da raggiungere impiegando la sua risorsa principale costituita dall'uso della forza. Emerge dal modo in cui si discute e si decide sulle leggi elettorali e perfino sulle riforme costituzionali, emerge quando si vuole riscrivere l'equilibrio dei poteri in maniera da far ruotare tutto il sistema istituzionale intorno al soggetto investito dalla volontà popolare, concepita sempre più in modo plebiscitario, dimenticando che la democrazia vive di bilanciamento tra i poteri e di limiti reciproci. Emerge quando sentiamo l'opinione sempre più diffusa secondo cui chi viola il diritto perde di fatto ogni suo diritto. Molti di questi elementi entrano in gioco nel caso Roggero, che non solo è arrivato a toccare i massimi livelli istituzionali, ma che ha scosso profondamente la coscienza sociale e l'opinione pubblica, nella quale coloro che giustificano il comportamento del gioielliere sono molti di più di quanto si pensi, evocando la legittima difesa in una situazione in cui si è andati ben oltre i confini di quell'istituto, evocando la sua possibile riforma, lanciando la richiesta della grazia per un caso altamente problematico, terreno della cultura giuridica sulla quale si radicano le nostre convinzioni. Ogni volta che si trova a legittimare un uso sregolato della forza, il diritto dimentica se stesso e la sua funzione principale, che è appunto far sì che le relazioni possano stabilirsi e crescere nel rispetto reciproco. Ecco, questo ci pare evidente che non sia possibile appunto all'interno di questo sistema. E appunto, come dicevo prima, l'Avvenire affronta poi anche tutta la questione di chi appunto muore per arrivare in Europa, citando un rapporto del Missing Migrants Project, in cui ci dice che nelle rotte migratorie marittime che puntano a raggiungere le coste europee sono morte complessivamente almeno 1570 persone, con un aumento del 27%, che però l'aumento sale al 65% se si considera solo il Mediterraneo. Quindi niente, con questo dall'Avvenire è tutto.
0: Bene, allora io vado velocemente a citare alcuni articoli del Corriere della Sera e del Messaggero. Per quanto riguarda il Corriere della Sera, segnalo l'editoriale Ferruccio e Bortoli dalla prima pagina: più verdi più poveri, falsi teoremi europei, dove appunto si parla del fatto che c'è questa discussione all'interno dell'Unione Europea, visto che in questi giorni è stato rivisto dalla Commissione Europea il mercato degli ETS, appunto quel sistema di quote a pagamento per le produzioni più inquinanti, rispetto al quale l'Italia ha in testa in unione con la Confindustria voleva la sua abolizione, dicendo che l'Europa si impegna nella decarbonizzazione, in generale nell'intervento contro l'inquinamento eccetera, mentre gli altri non lo fanno, e quindi questa cosa comporta dei danni alle imprese. Ora, a parte che è un'enorme bugia, basti pensare che la Cina ha fondato la sua oramai egemonia nel campo, per esempio, delle auto elettriche eccetera, proprio attraverso la conversione cosiddetta verde dell'economia. Oggi Pechino è una città dove è scomparso quella cappa di inquinamento che invece la caratterizzava solo 25 anni fa, ed è all'avanguardia su tutti i sistemi diciamo cosiddetti verdi, che in realtà non sono altro che modi per rilanciare forme di accumulazione. E quindi questa posizione dell'Italia e in generale dei padroni europei non fa altro che segnalare la loro inattualità, se si può usare questo termine, il loro cercare semplicemente di comprimere i salari come sistema e devastare l'ambiente come sistema per far crescere l'accumulazione, mentre dal punto di vista dell'innovazione e quindi delle prospettive di crescita futura rimangono assolutamente indietro rispetto al resto del mondo. E in associazione con questo andiamo a segnalare alcune cose che riguardano gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti appunto stanno peggio dell'Europa in termini di assolutamente ritorno indietro rispetto al cosiddetto Green Deal, dove invece appunto si inquina la grande. E malgrado ciò Trump minaccia dazi al Canada perché ci sono troppi incendi in Canada che inquinano l'aria americana, quando sappiamo che la situazione degli incendi negli Stati Uniti è terribile, ma soprattutto quando appunto non si fa nulla per affrontare quello che è il cambiamento climatico, ma anzi contemporaneamente l'amministrazione sta cancellando una legge che difendeva l'ambiente e soprattutto le specie a rischio, sia animali che vegetali, per cui adesso si può tranquillamente distruggere i lamantini della Florida, i clover cactus del New Mexico e così via. Questo ce lo segnala pagina 6 del Corriere della Sera. A pagina 6 troviamo anche un altro articolo sempre sugli USA che si associa col ragionamento che facevamo prima rispetto al cibo. Epidemia di dissenteria, ritirata l'insalata, hanno dovuto ritirare appunto questo prodotto industriale che veniva venduto nei supermercati e che diffondeva un batterio, per cui insomma c'erano sostanzialmente le fogne americane non reggevano più perché c'era tutta la popolazione in diarrea. Battuta a parte, questo ovviamente sono quel tipo di alimenti che acquistano soprattutto le famiglie lavoratrici e lavoratori. E poi c'è un articolo sempre sulla pagina 6, l'analisi di Massimo Gaggi, algoritmi nell'era del trading algoritmo, frazioni di secondo possono fare una grande differenza. È appunto quel dato che davo prima, no? Che appunto che è successo? È successo che un impiegato addetto al teleprompter, cioè alla stampa, alla scrittura dei testi che poi vengono pubblicati sulla sua sul suo social, ha incassato un sacco di soldi leggendo in anticipo il discorso di Trump che sostanzialmente annunciava la tregua fra USA e Iran. È andato a investire, ha fatto un sacco di soldi e Trump si è arrabbiato, dice: come questo, fatti i soldi col discorso mio? Allora che ha pensato? Bene, allora adesso che faccio? In vendita una pre-informazione sui testo degli annunci che farò su Trump, così ci faccio i soldi io invece di farceli il povero disgraziato. E così è andato a fare questa cosa, che veramente è il simbolo dell'insider trading e veramente del livello ridicolo a cui è giunta la società occidentale. Segnalo infine un articolo invece che è un piccolo trafiletto appunto che ho trovato soltanto nel Corriere della Sera, da nessun'altra parte, e che è secondo noi molto interessante, e cioè che data center proteste in 125 città americane. L'iniziativa negli USA, Women's Fest, il 18 luglio, National Data Center Day of Protest. Contro i progetti di data center sono almeno 125 le località negli Stati Uniti dove ieri sono svolte manifestazioni di protesta. Si tratta della prima iniziativa nazionale coordinata che mira a opporsi all'espansione di infrastrutture per l'intelligenza artificiale, che nell'ultimo anno ha subito un'accelerazione. Le proteste sono coordinate da un gruppo di base chiamato Women's Fest, cofondato da un ex leader del Tea Party, pensate, il quale ha paragonato la crescente opposizione al data center al movimento populista di destra emerso nel 2009 per protestare contro quella che considerava una tassazione eccessiva e un'ingerenza eccessiva da parte del governo. Le mobilitazioni sono contro quella che Human Fest definisce espansione incontrollata dei data center e una violazione inaccettabile della nostra libertà. In alcuni casi, riporta Reuters, i progetti hanno ricevuto il via libera grazie alla firma di accordi di riservatezza a funzionari locali e promotori immobiliari, nonostante la resistenza dei residenti o la mancanza di un controllo normativo. A livello politico si teme la rabbia crescente degli elettori per il rischio di bollette elettriche più elevate, la deviazione delle risorse idriche e l'inquinamento. Infatti, proprio rispetto pure al discorso che facevamo prima, chiaramente l'enorme crescita del qui intanto imperversano gli elicotteri, diciamo l'enorme crescita degli investimenti sui data center è un elemento devastante, che sia dal punto di vista del consumo energetico con tutti i danni che questo comporta, sia dal punto di vista del consumo d'acqua. Prima di concludere definitivamente e dare la parola alla compagna qui in studio, segnalo due cose. Una sul Messaggero, e cioè che questa notte ci sono stati una maxi operazione a Roma e a Milano che ha portato all'identificazione di 9.000 persone, 50 allontanamenti, e quindi operazione di polizia che ha visto l'identificazione di migliaia di persone, e quindi sempre più in un sistema militarizzato, no? Che in qualche modo accompagna l'entrata in vigore del decreto contro i minorenni. E l'altra cosa invece, questo è un ricordo storico, ricordiamo che oggi è il 19 luglio e il 19 luglio del 1943 ci fu il primo bombardamento della città di Roma, e proprio il bombardamento di San Lorenzo, quartiere da cui trasmettiamo, San Lorenzo che all'epoca era un quartiere proletario, anzi un quartiere che durante la marcia di Roma, su Roma del 28 ottobre del 1922 impedì con la mobilitazione proletaria l'entrata dei fascisti all'interno del quartiere, che furono cacciati a sassate. Ecco, e quindi noi vogliamo ricordare quel tragico momento che poi è stato seguito dal devastante bombardamento del Prenestino e da tanti altri eccidi nella nostra città.
1: Ok, allora ritorniamo alla lettura di alcune delle pagine interne del manifesto. Come abbiamo già ampiamente preannunciato, diciamo ci sono delle pagine dedicate appunto allo sviluppo della strategia sull'intelligenza artificiale cinese, ma non solo, anche su diciamo il costo che avrà anche sul lavoro, che mi darebbe una riflessione abbastanza ampia, ma che non andremo ad approfondire. Abbiamo già parlato anche del Medio Oriente, quindi sia del ruolo che ha la Giordania, a cui la popolazione si sta opponendo nei rapporti con Israele e con invece con la Palestina, E poi vabbè, abbiamo parlato anche abbastanza ampiamente del caso Roggero. Quello che invece non abbiamo accennato, perché non presente nelle prime pagine ma solo con un articolo all'interno, è invece il ritorno sulla scena politica di Luigi Sbarra, ex segretario della CISL, assunto al governo di Meloni come sottosegretario al Sud. E l'articolo è ZES al Nord, una promessa elettorale senza risorse. E quindi c'è la proposta di estendere la zona economica speciale anche al nord, con la richiesta di cui si fanno portatori i presidenti delle regioni settentrionale, e questo appunto entra in gioco Luigi Sbarra, perché tra le sue deleghe ha anche la ZES, la zona economica speciale, unica per il sud, e quella sulla perequazione delle infrastrutture come da legge sul federalismo fiscale. E la Lega ha deciso di riaprire di nuovo il fronte dell'autonomia differenziata. E diciamo quello su cui si punta l'attenzione è che il Meloni ha deciso di rinsaldare i rapporti con gli imprenditori del nord e di cedere alle richieste di Confindustria, che da tempo appoggia l'idea della zona economica speciale nel resto del paese. E vabbè, che la zona economica speciale non di certo non fosse utile per superare le differenze territoriali tra sud e nord era evidente, ma quindi questo viene ulteriormente accentuato con il tentativo di estenderla anche al nord, e quindi solamente per l'interesse a far diventare praticamente l'intera Italia una zona con vantaggi fiscali e con procedure semplificate, quindi diciamo per concedere alle imprese più forti tutta una serie di privilegi che già hanno, appunto di estenderli ulteriormente. Un altro articolo che ha il manifesto è un articolo che parla sempre delle condizioni che vivono i braccianti costretti nell'irregolarità, e si concentra oggi sulla Piana del Sele, il ricatto della residenza che spinge i braccianti nell'irregolarità, e quindi ci parla dei tantissimi lavoratori e lavoratrici costretti a rimanere fantasmi nel cuore agricolo della Campania, perché la prima, diciamo, difficoltà che si trovano a vivere è quella dei documenti burocratici per ottenere la possibilità di poter vivere e soggiornare. Vabbè, l'articolo ci parla sostanzialmente appunto delle difficoltà burocratiche e delle condizioni abitative che spesso queste lavoratrici e lavoratori si trovano a vivere, fino anche a 100 persone all'interno dello stesso stabile, in condizioni di clandestinità. E la Piana del Sele perché la provincia di Salerno conta il maggior numero di lavoratori agricoli rispetto al resto della regione, e che in questi giorni soprattutto si ritrovano a vivere e a lavorare in condizioni ancora più rese ancora più degradanti dal caldo estremo nei confronti del quale non hanno alcuna tutela. Ma con questo abbiamo finito la lettura del manifesto. Massimo, se volete approfondire, appunto c'è un articolo su Minneapolis e diciamo le relazioni solidaristiche che si sono create all'interno della popolazione costretta ad affrontare le violenze dell'AIS e basta, diciamo che possiamo concludere qui.
0: Bene, chiudiamo quindi la rassegna stampa di oggi, domenica 19 luglio 2026. E adesso 10 minuti più o meno di musica, poi come detto faremo una corrispondenza per dire due parole su quelle che furono le giornate contro il G8 a Genova nel 2001, e poi alle 11 partirà l'editoriale, anche oggi dedicato al lavoro, dal salario alla rappresentanza. E con questo vi lasciamo alla musica. Ricordiamo che Onda Rossa trasmette sui 87.900 MHz, ma anche in DAB a Roma, Perugia e Terni, e in streaming in tutto il mondo su ondarossa.info. A fra poco.

Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Come per annunciato, abbiamo al telefono un compagno per e invece no, è caduto. Aspettate, quindi qui.

0: Radio Onda Rossa, come preannunciato abbiamo al telefono un compagno con il quale proviamo a dare un breve tratto di quello che ha significato 25 anni fa le giornate di Genova, il G8, l'assassinio di Carlo Giuliani e quello che quel movimento stava esprimendo e che in qualche modo poi è stato soffocato e dalla repressione e dall'interessato intervento della sinistra istituzionale. Pronto, ci senti?
1: Ciao, buongiorno a tutti e tutti.
0: Buongiorno a te.
1: Eccoci qui, 19 luglio, 25 anni fa, più o meno si aprivano le manifestazioni, le giornate del controvertice, era la stagione dei controvertici del resto. È cominciato a Seattle nel 1999 e c'erano state già delle tappe d'avvicinamento a Genova che sono passate a Praga l'anno prima, a Göteborg un paio di mesi prima, ma Napoli a marzo dello stesso anno con la mattanza della caserma Raniero che andava un po' a prefigurare quello che sarebbe poi successo alla Bolzaneto, dall'allora governo di centrosinistra che gestì l'ordine pubblico a Napoli per poi passare la consegna a quello di centrodestra di Berlusconi. Era tutta quella stagione lì che molto e molti ricorderanno, c'era stato a Porto Alegre questo meeting internazionale anti-globalizzazione, anti-neoliberismo, quindi c'era tutto un movimento che non era soltanto italiano, europeo, statunitense, c'era Mise in Terra in Brasile, c'erano i contadini indiani, quindi era davvero un movimento transnazionale che si interrogava appunto sul futuro e sul destino a cui avrebbe portato il neoliberismo e il capitalismo in tutte le sue forme. E il 19 luglio iniziarono proprio la tre giorni di manifestazione, iniziò proprio con un corteo di migranti che andava proprio a richiedere la libera circolazione. 25 anni dopo, la stretta è sempre più stretta proprio nei confronti dei migranti, come abbiamo visto ultimamente con l'Unione Europea, in cui il diritto d'asilo stesso viene messo ulteriormente in discussione. Questo era un po' quello che ci portò, che portò migliaia di persone a Genova, poi ovviamente partendo da piattaforme e da aree politiche differenti, quindi anche quella avevamo ragione noi, è una scorciatoia, perché per noi era un po' più complesso di una cosa così compatta unitaria, perché se la protesta e gli obiettivi erano simili per tutti e tutte, le risposte da dare, le ricette da come uscire e come contrastare soprattutto il neoliberismo erano altrettanto differenti tra aree politiche, tanto per restituire un po' un quadro appunto di quelle giornate che poi sono concluse il venerdì del 20 luglio. C'è poi la grande manifestazione, anzi le tre grandi manifestazioni, le tre piazze tematiche, e la morte, l'omicidio di Carlo Giuliani. Il 21 luglio si chiude tutto con l'assalto da parte delle forze dell'ordine alla scuola Diaz, mentre nascosto nella caserma Bolzaneto si stavano consumando le torture nei confronti di decine e decine di manifestanti fermati e fermati.
0: Sì, assolutamente, appunto come ricordavi, e quel movimento aveva al suo interno decisamente molte anime, ma in qualche modo vedeva portarsi a compimento diversi appunto processi che vedevano comunque l'affermazione, il protagonismo delle nazioni indigene all'interno soprattutto del centro e del Sud America, vedeva uno sviluppo di movimenti che abbracciavano le forze contadine del sud del mondo, che poi insomma hanno assunto varie forme anche e danno anche continuità, e questo si entrava diciamo in relazione con quelli che erano i movimenti che in Occidente, dopo il crollo dell'Unione Sovietica e tutto quello che era stato raccontato come la fine della storia, invece vedevano le condizioni di precarizzazione del mercato del lavoro e delle condizioni di vita dimostrare che la storia non era per nulla conclusa, ma anzi continuava e si inaspriva una lotta di classe dall'alto contro il basso. Però poi
1: ricordiamoci anche, ti ricordi, c'era anche la questione in Argentina, no? Vabbè, il Caserolaso in piazza era sempre il 2001, c'era proprio un appunto, cioè, diciamo che era un periodo abbastanza fertile, un movimento, appunto questo movimento transnazionale che poi si incontrò in varie forme, in vari appuntamenti, perché c'era una crisi globale che però appunto dappertutto delle masse sollevarsi, auto-organizzarsi, sollevarsi in maniera appunto tra l'altro non indifferente, soprattutto in Sud America o nel sud-est asiatico. Con
0: ti stiamo perdendo, non ti sentiamo più. Pronto? Non ti sentiamo?
1: Pronto. No, io vi sento benissimo, dicevo appunto c'era un movimento transnazionale che derivava da una crisi a livello globale e da un'auto-organizzazione un po' dappertutto di movimenti dal basso, che poi trovarono anche occasione di incontrarsi, di confrontarsi. Porto Alegre fu uno di quei momenti abbastanza significativi dove confluirono un po' le lotte di tutto il mondo, però sempre per dare un po' la dimensione di quello che si era messo in moto in quegli anni, non semplicemente a Genova, perché sarebbe sennò ridurre tutto a una tre giorni, quando invece questo movimento occupò le piazze un po' dappertutto. Ricordiamoci, l'anno prima c'era stata Praga, la manifestazione contro il vertice del Fondo Monetario della Banca Internazionale, dove ci fu una sorta di aperitivo genovese, in quanto la forma sia a Praga più che in ogni altre manifestazioni controversi si sperimentò per la prima volta quella che sarebbe stata poi la manifestazione di Genova, ossia le piazze tematiche, i gruppi di attività che si concentravano appunto in spazi diversi, poi come poi successe a Genova con le tre macro piazze / manifestazioni.
0: Certo, ma appunto quello che segnalavano quei movimenti era una condizione di crisi del neoliberismo e, se vogliamo, anche l'inizio della crisi dell'egemonia occidentale sul mondo, e una crisi dalla quale non è che si è usciti, ma che la repressione e la sconfitta di quel movimento, la sconfitta, comunque la messa all'angolo di quel movimento, ha diciamo favorito poi quegli sviluppi di ulteriore approfondimento della crisi e di presa crescita delle forze diciamo di destra come risposta a quel processo. Un'ulteriore accelerazione c'è stata poi con la crisi del 2008 e del 2011, quindi in qualche modo penso che sarebbe importante, fino ad oggi ancora non lo si è fatto rispetto ai movimenti degli anni 70, figuriamoci rispetto a quello del 2001, che si invece costruisse una riflessione importante e profonda su quello che quegli sviluppi hanno significato per tutte e tutti noi.
1: Sono abbastanza d'accordo, non è mai stata fatta poi un'analisi postuma su quello che è stato, sono state quelle giornate. Sono d'accordo a non chiamarlo semplicemente la sconfitta del movimento, perché quel movimento ci mise un po' di più, c'è un po' questa falsa scorciatoia del dire che dopo Genova è tutto quanto finito, quando invece non è proprio così. Ricordiamoci che l'anno dopo ci fu l'autunno dell'anno dopo, del 2001, fine 2002, ci fu a Firenze il Global Social, il Social Forum europeo a Firenze, che vide migliaia e migliaia di persone partecipare, i movimenti contro la guerra sempre dei primi anni 2000. Vediamo che questa lenta crisi che probabilmente si apre a Genova, ci mette un po' a mandarlo completamente a casa. Invece spesso e volentieri viene raccontato come che a Genova è finito tutto, quando invece appunto, come ti hai ricordato, no, la crisi del 2008, del 2011, anche se vogliamo anche all'epoca con una ripresa di nuovo, no, di movimenti transnazionali che si interrogavano su quello che stava accadendo e che risposte dare alle crisi strutturali del capitalismo.
0: Certo, anche se senz'altro Firenze fu già un segnale della burocratizzazione del sistema
1: di sì,
0: così via, quindi qualche
1: come partecipazione
0: quantitativa, assolutamente d'accordo.
1: Sì, sì, in quel senso, proprio perché non è che dopo Genova la gente va rimasta a casa, come spesso in maniera un po' troppo semplice viene raccontato. Sicuramente Genova per un sacco di persone è stato un trauma, quello che è successo in quelle giornate, non stiamo qua a negare che possa essere stato anche questo, però appunto la crisi dei movimenti è un po' più lenta. Ecco, non è proprio tutto ascrivibile a Genova, così come non è ascrivibile a Genova, anche se spesso semplicemente a Genova, la madre di ogni forma di repressione. Sicuramente lì c'è un cambio di marcia, l'abbiamo visto poi a livello europeo, per non dire mondiale, come anche è cambiata la gestione dell'ordine pubblico. Però, riprendendo la frase di Amnesty International, che viene spesso ripetuta, no, sulla più grande sospensione della democrazia, eccetera eccetera, sicuramente è vero, però noi siamo, è un paese nostro abituato alle sospensioni di democrazia che negli ultimi 25 anni non so da dove vogliamo partire. Anche se più sono
0: tutto gli ultimi 25 anni, il sistema delle leggi speciali della
1: fine, infatti forse si potremmo da metà anni 70 un po', dalla legge reale in poi, forse qualcosina già si potrebbe mettere in discussione. Per questi ultimi 25 anni appunto questa democrazia viene spenta e accesa sistematicamente a seconda del momento che si vive. Viene spenta spesso nelle carceri, viene spenta spesso nei CPR, perciò anche queste qua sono sicuramente scorciatoie che servono per un certo tipo di retorica, però poi per fare un ragionamento un po' più centrato, ecco, sarebbe il caso anche di ricordare un po' di passaggi nel nostro paese che non sono proprio così semplici come c'è stato, come è stato appunto il nostro passato.
0: Assolutamente. Va bene, naturalmente il nostro ha voluto essere solo, diciamo, uno sprazzo su quello che significa quelle giornate, perché poi volerne parlare effettivamente necessiterebbe di ore, però insomma ci sembrava comunque necessario questo momento, per cui insomma ti ringraziamo anche avendoti un po' distratto dagli impegni familiari.
1: Va benissimo così. Ricordiamo che oggi appunto oggi pomeriggio comunque a Genova c'è la manifestazione, si è arrivati comunque a riuscire a creare una piazza che andasse anche semplicemente oltre al ricordo stesso, anche semplicemente per non sarà un corteo dedito soltanto alla memoria di quelle giornate, almeno il racconto che fanno anche semplicemente i compagni e le compagne di Genova Antifa, del calcio, così lo sguardo è sempre oltre Genova e soprattutto contemporaneo. Ecco. E l'otto sono qui, ora e adesso, per rimanere per 25 anni fa, non serve sicuramente a nessuno.
0: Assolutamente, va bene, grazie di nuovo, grazie. E
1: buon abbraccio
0: anche a te, ciao, a presto. Bene, abbiamo appunto ascoltato il compagno su quello che significano queste giornate alla nostra memoria, ma abbiamo detto che il 19 luglio ricorda anche il bombardamento di San Lorenzo, quindi prima che facessimo questa corrispondenza un ascoltatore ci ha chiamato chiedendoci di mettere la canzone De Gregori sul bombardamento di San Lorenzo. Diciamo, abbiamo una certa ostilità verso De Gregori in generale, soprattutto dopo le ultime prese di posizione in cui ha voluto prendere distanze da chi fra gli artisti si mobilita a favore della Palestina. Ok, quindi diciamo non abbiamo proprio entusiasmo nel mettere questa canzone, però vogliamo comunque rispondere positivamente a chi ce l'ha richiesta. Dopodiché rientreremo e partiremo con il redazionale di oggi sul lavoro. Questa è sempre Radio Onda Rossa 87 900 MHz.

per iniziare in redazione di oggi, redazione sul lavoro, appunto dal titolo dal lavoro povero alla rappresentanza, meglio il titolo è dal salario giusto alla rappresentanza, ma per me lavoro povero e salario giusto sono sinonimi.

0: Bene, entriamo in diretta. Come detto, questa è Radio Onda Rossa. Il telefono per chi volesse intervenire è 06 49 17 50. E andiamo quindi a iniziare il redazionale di oggi, domenica 19 luglio 2026. Redazionale che abbiamo intitolato dal salario giusto alla rappresentanza, prendendo a spunto la piattaforma presentata da CGIL CISL e UIL per aprire una nuova stagione di accordi con padroni e governo, i famosi e famigerati diremmo accordi a tre, nei quali diciamo il menù che viene servito al tavolo sono le lavoratrici e i lavoratori, rispetto ai quali viene definito in quale modo ulteriormente sfruttarli, in quale modo ulteriormente appropriarsi di plusvalore, insieme alla necessità che hanno queste organizzazioni parassitarie, quali le organizzazioni sindacali confederali, sia padronali che di rappresentanza della forza lavoro, che hanno anche la necessità in qualche modo di mantenere i loro spazi di agibilità, la forza degli accordi e degli enti bilaterali, quei vari sistemi attraverso i quali si appropriano e si spartiscono ulteriormente le ricchezze prodotte da lavoratrici e lavoratori, e lo devono fare anche nei confronti quindi di quelle organizzazioni, dai sindacati gialli alle stesse organizzazioni patronali di comodo, che in qualche modo mettono in discussione questo ruolo storicamente coperto da CGIL, CISL e UIL da un lato e dalle varie Confindustria, Confcommercio, CNA, Lega Coop eccetera eccetera dall'altra parte. Infatti non a caso a distanza di meno di un mese dalla presentazione di questa piattaforma da parte di CGIL e CISL e UIL, che appunto è stata presentata lo scorso 17 giugno, c'è stato un accordo fra 14 organizzazioni patronali, appunto da Confindustria, Confcommercio, CNA, Confagricoltura, Lega Coop, ANIA eccetera eccetera, per definire diciamo il ruolo di rappresentanti, come dire, ufficiali e legittimi del patronato, e con questo creando i presupposti per l'apertura delle trattative. Apertura delle trattative che sono state a loro volta introdotte dal famigerato decreto primo maggio del governo Meloni, decreto primo maggio 2026, che ha definito il cosiddetto salario giusto, e l'ha definito un po' sulla base di quello che erano state il patto per la fabbrica del 2018, appunto fra CGIL, CISL e UIL e Federmeccanica. E dentro questo quadro si vuole quindi da un lato accentuare la stessa appropriazione di plusvalore assoluto dei lavoratori, perché il plusvalore relativo in un contesto di scarsa innovazione come quella del sistema economico italiano non è più sufficiente a garantire la crescita dell'accumulazione, e dall'altra parte affermare attraverso il nodo della rappresentanza proprio chiudere la possibilità che i lavoratori e lavoratrici assumono delle forme di rappresentanza autonome. Questo è un po' il quadro dentro il quale proveremo a sviluppare una riflessione. Naturalmente sarebbe molto utile e molto importante se questa riflessione fosse accompagnata da interventi degli ascoltatrici e ascoltatori, che poi immaginiamo siano in larghissima parte lavoratrici e lavoratori, tutt'al più pensionati o in procinto di diventarlo in quanto studenti, e quindi comunque assolutamente interessati, nonché soggetto da cui si vuole estrarre questo plusvalore, e quindi sul quale si vuole accentuare lo sfruttamento. Per fare questo lascio la parola un po' per un focus in particolare sulla questione del salario a chi sta qui con me in studio.
1: Buongiorno a tutti e a tutti, e grazie a Radio Onda Rossa che appunto dà la possibilità di riporre al centro il tema del conflitto capitale-lavoro e della questione salariale. E per introdurre appunto la questione, per parlare e per, diciamo, mostrare come la proposta di CGIL, CISL e UIL che conferma l'impianto del governo Meloni sul salario giusto sia del tutto inefficace e dannosa, prendiamo alcuni dati che sono stati pubblicati da organismi non certo rivoluzionari, cioè dall'INPS e dal CNEL. E proprio il rapporto dell'INPS fa alcuni box di approfondimento sull'evoluzione dei salari nel settore privato negli ultimi 50 anni e ci dice che la stagnazione salariale in Italia è un fenomeno strutturale di lungo periodo iniziato già nei primi anni 80. La crescita dei salari è infatti passata da circa il 3% annuo della seconda metà degli anni 70 a valori prossimi allo zero dalla metà degli anni 90 fino a diventare negativa nel periodo 2020-2024. La causa principale di questa stagnazione quindi risiede solamente nella minore capacità delle imprese di generare e distribuire valore. Si riducono infatti i premi salariali riconosciuti dalle aziende e manca una riallocazione efficace del lavoro verso imprese più produttive e retribuzioni più alte. La componente legata ai lavoratori diventa negativa soprattutto a causa dei nuovi entranti che ottengono salari mediamente più bassi rispetto ai lavoratori già occupati. Questo dipende quindi da fattori strutturali quali la riforma del mercato del lavoro degli ultimi anni, dagli anni 90 in poi, che hanno concentrato la flessibilità sui nuovi assunti favorendo percorsi lavorativi più precari e un minore potere contrattuale. E infatti in questo anche il CNEL ci conferma che il principale canale di ingresso nel mercato del lavoro continua a essere il contratto a tempo determinato, quindi non come ci viene presentato ultimamente, non sono cresciuti così da recuperare la distanza col contratto a tempo determinato, i contratti a tempo indeterminato. E i salari reali restano quindi inferiori ai livelli del 2021, con una perdita stimata del 7,7% nel settore privato non agricolo. La crescita dell'occupazione continua inoltre a concentrarsi nei servizi, turismo, logistica e servizi alle imprese, comparti caratterizzati da salari e produttività mediamente più bassi rispetto all'industria. Quindi i problemi dell'occupazione riguardano criticità strutturali, precarietà, discontinuità dei percorsi lavorativi, bassa qualità dell'occupazione e persistente debolezza salariale che colpiscono in particolare giovani e donne. Continua poi il rapporto, abbiamo estratto delle parti che ci sono sembrate più significative, quelle sul lavoro in somministrazione. Ci dice che tra il 2014 e il 2024 il fenomeno del lavoro in somministrazione, quindi tramite agenzie interinali, è cresciuto in modo significativo e riguarda ormai oltre 1,2 milioni di lavoratori, e sono cresciute anche le imprese utilizzatrici fino a quasi 92.000 imprese. Ovviamente questi lavoratori hanno condizioni contrattuali molto più precarie dei lavoratori a tempo indeterminato che appunto hanno un contratto più continuativo. I contratti di somministrazione riguardano in particolar modo i giovani fino ai 35 anni, stranieri e lavoratrici donne, e si parla di divari salariali molto importanti. Infatti il salario medio si passa dai 10.400 euro per lavoratori somministrati, 8.700 euro per lavoratori a tempo determinato e 38.000 per lavoratori invece full time, full year. Questo dipende in particolar modo dal fatto che c'è una forte discontinuità occupazionale. Nel 2024 infatti sono state lavorate circa 130 giornate l'anno, e quindi questo ha determinato una diminuzione dei salari percepiti. Ma soprattutto questo vale anche per i contratti di somministrazione a tempo indeterminato. Infatti, nonostante appunto ci siano anche contratti di somministrazione a tempo indeterminato, questi non assicurano la continuità lavorativa, e quindi diciamo che formalmente il contratto è a tempo indeterminato, ma poi nella sostanza non riescono ad aumentare le ore lavorate, anche perché, come sappiamo, aumentano anche i contratti di part-time involontario. Poi un altro elemento che ci sembra importante per considerare la proposta di CGIL e CISL e UIL è quella che dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali. E l'analisi relativi al biennio 2024-2025 ci dice che i contratti effettivamente applicati sono aumentati, ma in realtà i contratti collettivi nazionali sottoscritti da CGIL, CISL e UIL da soli insieme ad altre organizzazioni coprono quasi il 96% dei lavoratori dipendenti privati. E, al contrario, i contratti stipulati esclusivamente da organizzazioni sindacali autonome sono sicuramente più numerosi, ma coprono circa il 3% dei lavoratori. E, mentre i 30 contratti collettivi nazionali più grandi, tutti firmati unicamente da CGIL, CISL e UIL, coprono circa l'80% dei dipendenti. E quindi questo cosa ci dice? Che ci dice che ci fa cogliere il carattere strutturale della questione salariale in Italia. Quindi la stagnazione dei salari non deriva dall'assenza di un contratto collettivo rappresentativo, né unicamente e principalmente dalla diffusione dei cosiddetti contratti pirata, che sono quei contratti appunto sottoscritti da organizzazioni sindacali minori che CGIL, CISL e UIL si sono assunti la mirabile missione di ostacolare. Ma la questione dei salari è il prodotto di oltre 40 anni di trasformazione del sistema produttivo e dei rapporti di forza tra capitale e lavoro. In questo quadro, quindi, il tentativo di CGIL, CISL e UIL di individuare nel trattamento economico complessivo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative il parametro del cosiddetto salario giusto ci appare del tutto incapace di affrontare le cause profonde della compressione salariale, ma addirittura dannoso, perché tende a cristallizzare e legittimare l'assetto esistente. I dati infatti ci dicono appunto che il 96% dei lavoratori dipendenti del settore privato è già coperto dai contratti collettivi firmati da CGIL, CISL e UIL, e quindi se il salario giusto viene identificato con il trattamento economico complessivo previsto da questi contratti, il messaggio politico e giuridico che ne deriva è quello che le retribuzioni ad oggi percepite dalla quasi totalità dei lavoratrici e lavoratori siano già quelle giuste, sufficienti ed adeguate. Ma questo è proprio questo a essere smentito dai dati. I salari, il problema dei salari dura da oltre 40 anni, e il potere d'acquisto continua ad arretrare, i salari non riescono a recuperare il potere d'acquisto, e nonostante la propaganda governativa i salari hanno continuato a registrare una dinamica negativa anche nell'ultimo periodo. E quindi la proposta del salario giusto, così come confermata da CGIL, CISL e UIL, non mette in alcun modo in discussione questo modello, ma anzi lo legittima. Invece secondo noi il problema appunto dei salari è strutturale e va ricercato nelle trasformazioni del modello produttivo capitalistico e nella progressiva frammentazione del lavoro a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. in questo modo, come afferma anche il rapporto dell'INPS, c'è stata una diffusione di alcuni pratiche come quella della somministrazione degli appalti e delle esternalizzazioni e delle molteplici forme di lavoro precario, che non costituiscono un fenomeno marginale ma diventa uno dei principali strumenti attraverso cui il capitale organizzato ha riorganizzato i processi produttivi, scaricando quindi sui lavoratori e lavoratrici il rischio di impresa e comprimendo ulteriormente il costo del lavoro. E quindi la precarietà non è affatto un'anomalia di sistema, ma è diventata proprio una componente strutturale dell'organizzazione della produzione, funzionale del tutto quindi alla riduzione del salario, all'aumento della flessibilità e al rafforzamento del comando sulla forza lavoro. E appunto...
2: Se posso intervenire, vale. Innanzitutto buongiorno a tutte e tutti, grazie a Radio Onda Rossa per questo spazio. E grazie anche per questa disamina del rapporto annuale, perché dell'INPS 2026, perché è molto interessante. E aggiungo un tema che si può legare, insomma, a tutto quello che è stato fatto, per capire anche una fase attuale più stringente rispetto a tutto questo, questa analisi degli ultimi 40 anni, è per esempio la diffusione del lavoro tra le persone che sono in età pensionata o pensionabile, che è una delle grandi novità degli ultimi anni nel mercato del lavoro italiano e che all'INPS interessa molto, infatti lo cita in altre parti del rapporto. Il grande, tra virgolette, miracolo è l'occupazione negli ultimi anni in Italia, che ovviamente per noi non c'è nulla di miracoloso, è il tentativo delle persone più anziane di sopravvivere in questa situazione economica, e quindi persone in età sempre più avanzata, quando hanno diritto alla pensione, scelgono comunque di cercarsi una forma lavorativa, spesso ovviamente, diciamo, magari in nero, però diciamo anche dai dati ufficiali, in maniera, diciamo, strutturata e contrattualizzata, rimangono nel mercato del lavoro. E quindi, diciamo, questo è un altro elemento strutturale della situazione salariale e occupazionale italiana, che è la questione delle differenze di età tra lavoratrici e lavoratori, che in realtà, insomma, si sta sempre più, diciamo, appiattendo su un'unica situazione di precarietà, perché da quando è esplosa, diciamo, il tema della precarietà, si è parlato di questione anche generazionale, no? Delle lavoratrici e lavoratori che entrano nel mercato del lavoro si trovano in una situazione molto più precaria, e ora ci troviamo persone anziane che si trovano in una situazione precaria, come quelle lavoratrici e lavoratori che ora magari hanno 40 anni, eccetera, che erano famosi precari 20 anni fa. E quindi, diciamo, c'è questo appiattimento.
0: Sì, su questo non a caso lo verifichiamo sotto vari aspetti, in primo luogo anche sul piano della salute, perché negli ultimi anni, se andiamo a vedere, le persone vittime sul lavoro, cioè che muoiono sul lavoro, troviamo sempre più diffusamente casi di persone over 60, ma anche addirittura over 70 anni, che magari stanno su un'impalcatura o in altre attività di questo tipo, e appunto perdono la vita. Quindi un po' a conferma quello che dicevi. Volevo aggiungere due elementi così rispetto a questa disamina molto interessante sul percorso dei salari e su quello che ha il significato politico di questa proposta delle organizzazioni sindacali e di quello, insomma, che poi più che proposta diventa sempre più fattiva. E cioè, da un lato, il fatto che, siccome all'interno di quello che è il reddito, che la condizione economica complessiva viene

0: nello sviluppo, negli investimenti su armamenti e quant'altro e non certo nel garantire la sanità, la scuola e gli altri servizi sociali. Il secondo elemento, che invece è più contingente da un lato, ma che è ugualmente strutturale da un altro, è il discorso che questa definizione del salario giusto viene utilizzata anche per porre fine o comunque arginare gli già rari interventi della magistratura che vanno a mettere sotto accusa i salari troppo bassi in relazione all'articolo 36 della Costituzione e quindi al salario equo e sufficiente al mantenimento di sé e della propria famiglia.
1: Tutti sottoscritti dalle suddette sigle maggiori.
0: Esatto, abbiamo visto che il caso più eclatante fu quello dei vigilanti, appunto, che erano sottoposti a un contratto nazionale firmato CGIL e CISL e che quindi in più volte il governo in carica ha tentato di intervenire con norme ad hoc rispetto a questa questione. Adesso questa cosa del salario giusto definisce, è detto proprio all'interno del decreto del 1 maggio ed è confermato quindi da questi proposte di CGIL e CISL, dice che quello identifica il salario equo e dignitoso e quindi pone argine a queste comunque rare sentenze della magistratura. Dico perché contingente strutturale? Contingente perché appunto serve a coprire i padroni dalle loro nefandezze e dallo sfruttamento che operano su lavoratrici e lavoratori, ma strutturale perché dall'altra parte è in piena sintonia con quella che è oramai 10-15 anni fa fu il rapporto del JP Morgan, una delle principali banche d'affari americane, una di quelli insomma che dominano il mondo, e la quale in questo rapporto disse che in Europa e soprattutto nell'Europa del Sud vi erano costituzioni troppo, che essendo il risultato delle lotte di liberazione dal nazifascismo, avevano troppi elementi di socialismo al loro interno e quindi di tutela di lavoratrici e lavoratori e quindi andavano riviste. Siccome rivederla direttamente, anche se in tante parti è stato fatto, se pensiamo all'autonomia differenziata e al processo di regionalizzazione introdotto a partire dal centro-sinistra, e direi in rivederlo direttamente in alcune parti sarebbe un po' impopolare, in questi modi si stanno individuando delle forme per di fatto smantellare quel po' di tutele presenti all'interno della Costituzione. La stessa cosa l'abbiamo vista e la vediamo, e non a caso fa parte della stessa piattaforma, sul tema della rappresentanza e quindi del tentativo e di comprimere la libertà di sciopero, che ricordiamo è un diritto individuale, attiene al singolo lavoratore e lavoratrice, non c'è bisogno di nessuna organizzazione sindacale per indire sciopero. Se io voglio mando una comunicazione alla mia impresa e dico da domani sciopero perché mi stai sul cazzo, ed è legittimo farlo, e quindi questo chiaramente dà molto fastidio. Allo stesso modo lo si vuole fare impedendo attraverso le norme sulla rappresentanza che ci siano rappresentanze autonome e auto-organizzate di lavoratrici e lavoratori. In questo senso, anzi, invidiamo chi ne fa, no? Vengono in mente i scioperi per esempio in questi giorni a Leroy Merlin, magari a darci il suo contributo, perché è importante sottolineare che malgrado tutto questo le lotte continuano.
2: Sì, se posso intervenire su questa parte dell'intervento, anzi soprattutto sulla prima parte del tuo intervento, io ho cercato degli articoli che parlasse in maniera diciamo positiva su questa cosa del salario giusto, del decreto che va a introdurre il concetto di salario giusto, e uno dei temi che riportano a favore di questa cosa è che il trattamento economico complessivo sarebbe di maggiore garanzia, maggiore sostegno dei lavoratori, ma io proprio non riesco a capire perché lo sia, nel senso magari proprio non sono un giuris lavorista, non a livello giuridico diciamo non ho molte competenze, però un magistrato, facciamo proprio discorso teorico ultra semplice, un magistrato ritiene che sia giusto che il salario di un lavoratore sia 1.500 euro, dico proprio a caso, no? Una cifra teorica, E con la versione precedente era il trattamento economico.

0: minimo era solo la paga base e l'indennità base, ferie, eccetera. E quindi arrivavo a 1.500 euro. Ora, con queste componenti, ora il trattamento economico complessivo, magari il magistrato viene comunque 1.500 euro, però ci mette per arrivarci dei buoni pasto. L'integrazione a un fondo sanitario privato, che chissà cosa mi copre. Un'altra cosa di convenzione che è utile al giro delle imprese per cui io lavoro e che cosa c'è di vantaggioso per il lavoratore? Cioè, nel senso, questa cosa non è risolta da questo tema. E davvero mi ha lasciato molto, molto perplesso, diciamo, anche se uno vuole entrare nelle loro logiche, oltre al fatto che c'è un impianto ideologico su cui siamo contrari, però anche entrando nelle loro discussioni non si capisce perché il sistema giuridico italiano, il concetto di trattamento economico complessivo, dovrebbe dare qualcosa in più al lavoratore. Semplicemente gli dirà, puoi ottenere, diciamo, un salario in forme diverse e rientra quel discorso di valorizzazione del welfare privato, di tutto quel tentativo, diciamo, di espropriare al lavoratore e allo Stato italiano, diciamo, quella fetta di mercato.
1: Un trucchetto contabile, per fregare ulteriormente lavoratrici e lavoratori, ecco.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro su questo faccio notare che uno di questi articoli invece, diciamo, per quanto fosse positivo, riporta un dato molto interessante. Esiste già nell'ordinamento italiano una norma in cui si parla di giusto salario, e questa cosa riguarda il codice degli appalti, che in una sua norma introdotta nel 2003 fa riferimento a un giusto salario di essere pagato. Peccato, questa norma, detta anche in questo articolo, non viene rispettata. Né il Ministero del Lavoro o l'INPS fanno dei controlli particolari, né c'è giurisprudenza su questa cosa. Comunque rimaniamo sempre al grande problema, e questo può riguardare il salario giusto oppure introduzione a un salario minimo legale, ma ne possiamo parlare. Comunque, in assenza di lotta di classe e di spinta dei lavoratori, di certo non ottiene qualcosa in più. E già questo caso degli appalti e di questa prima norma sul giusto salario dimostra che in realtà può essere ampiamente disapplicato o semplicemente ignorato questo concetto, diciamo. Quindi, ecco, sono moltissime perplessità in questo senso sul trattamento economico complessivo.
2: Magari non è un caso che lo troviamo proprio dentro la normativa sugli appalti, perché appunto, come prima si diceva nell'analisi della storia e della realtà salariale in Italia, il sistema degli appalti, dei subappalti e quindi delle esternalizzazioni è uno degli elementi centrali attraverso il quale si opera la frammentazione di lavoratrici e lavoratori, quindi il loro indebolimento contrattuale e quindi la loro condizione di povertà che è sempre più presente nel nostro paese. Non so se vogliamo mandare uno stacco musicale, se invece abbiamo qualche cosa ulteriore da voler dire, e rientriamo a breve, così diamo anche spazio a chi eventualmente volesse dare il suo contributo alla trasmissione.
1: Così.

0: Rientriamo in diretta, questo è sempre Radio Onda Rossa, questo è lo spazio redazionale, dal salario giusto alla rappresentanza, come se vanno impoverire lavoratrici e lavoratori, e do la parola a chi sta qui in studio.
1: In questo momento ci piacerebbe fare piccolo, diciamo, contestualizzazione di questo decreto primo maggio sul salario giusto, perché si introduce un dibattito da diversi anni va avanti sul tema del salario minimo legale. C'è, diciamo, una proposta è stata fatta in Italia di uno strumento legislativo, quindi di una legge che introduca un salario minimo che qualsiasi lavoratore, qualsiasi lavoratrice e lavoratore debba ricevere, e che questo venga fissato tramite proprio una legge Parlamento e poi venga aggiornata e modificata nel tempo. È una cosa che in Italia manca, che è nel dibattito, diciamo, sul tema da diversi anni. Sono state fatte alcune proposte di legge, in più c'è anche una direttiva europea che delinea, diciamo, che la questione deve essere affrontata dai stati membri di alcuni anni fa. Ecco, il salario giusto, oltre a intervenire su cose di cui già abbiamo detto e continueremo a dire su varie tematiche, a mio avviso entra anche diciamo come fermo legislativo o amministrativo su questo tema, nel dire: vedete, c'è questa cosa, sono varie proposte, sono direttive europee, lo Stato italiano interviene con il salario giusto, che è un modo, diciamo, più che intervenire come salario legislativo, va a rilanciare la contrattazione nazionale, con tutte le problematiche che già abbiamo iniziato a mettere. Ecco, questa funzione a me sembra abbastanza chiara anche nel contesto italiano, ricordiamo europeo, perché l'Italia è uno dei pochi paesi europei che non ha il salario minimo legale, e è introdotto la maggior parte dei paesi, ma vorrei far notare che comunque i paesi che non lo hanno non significa che hanno un salario basso. Infatti, ora vado a prendere, diciamo, un documento del 2025, non so se ci sono stati degli aggiornamenti, però all'interno dell'Unione Europea chi non ha il salario minimo sono Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Svezia, quindi, diciamo, a parte l'Italia, tutti i paesi con un buon livello retributivo. E questo non significa che in generale la contrattazione nazionale è per forza migliore del salario minimo legale, né viceversa, però che in condizioni, sistemi produttivi con certe caratteristiche, la contrattazione nazionale comunque garantisce salari molto elevati, e in altri sistemi produttivi invece è il salario minimo legale che può dare delle garanzie, diciamo, più elevate, diciamo. Infatti, se prendiamo paesi come Francia e Germania, magari, che hanno dei salari orari più alti di quelli italiani, loro hanno un salario minimo, ecco. E però da rilevare che la possibilità che un salario minimo sia efficace, sia di tutela, diciamo, delle entrate delle lavoratrici e dei lavoratori, sono più i meccanismi di indicizzazione che fanno la differenza. Non è tanto il livello iniziale che viene fissato, ma come nel tempo si va a sviluppare, va a evolvere la dinamica del salario minimo, perché in un'inflazione che va a togliere potere d'acquisto ai lavoratori, un salario minimo che non si adegua in tempo, diciamo, non è funzionale. E infatti, diciamo, la dinamica dei salari minimi si vede in Europa, soprattutto che sta cercando di aiutare le lavoratrici e i lavoratori, per esempio nell'est Europa, dopo l'alto periodo di inflazione, anche dedicato relativo alla guerra, a tutte le questioni energetiche. Nell'ultimo anno c'è stata una forte risalita del salario minimo, e quindi in questo caso il salario minimo legale può aiutare. Ovviamente, come abbiamo detto prima, non è tanto e solo lo strumento legislativo o lo strumento di contrattazione, ma è la capacità della classe lavoratrice di lottare che può determinare le trasformazioni in questo senso. Ecco che quindi questa cosa del giusto salario del decreto primo maggio si va a inserire proprio in questo contesto legislativo internazionale e europeo, per cui l'Italia risponde ai cambiamenti, alle trasformazioni che ci sono sia a livello legale sia a livello economico con la moderazione salariale, rafforzando a loro parole la contrattazione nazionale. Però diciamo La nostra analisi ovviamente è che stiamo ancora nella fase ultradecennale di moderazione salariale, soprattutto qua in Italia, ecco. Quindi diciamo, questa è un po' una mia il mio approfondimento sul legame tra salario minimo e il salario giusto come vediamo oggi in Italia, e su cosa diciamo un po' sta avvenendo anche dal punto di vista amministrativo, ecco.
2: Io invece vorrei un attimo riprendere sia il tema del ruolo, appunto, come si diceva prima, degli appalti come meccanismo di compressione salariale, e il ruolo svolto sempre dai sindacati confederali che cercano di attribuirsi l'esclusiva della rappresentanza sindacale, avendo totalmente perso qualsiasi anche non solo capacità ma anche volontà di rappresentare in maniera conflittuale l'interesse di lavoratrici e lavoratori. E su questo vorrei citare la vicenda della Fiorentini di Torino, cioè in provincia di Torino, nella quale lavoratrici e lavoratori con il supporto del SICOBAS hanno tentato di portare avanti delle lotte che durano anche da parecchio tempo per ottenere un diverso contratto collettivo nazionale. Infatti attualmente sono sotto il contratto multiservizi, che invece vorrebbero ottenere quello che gli spetta, ovvero l'applicazione del contratto collettivo alimentari. Questo non è una questione di poco conto, perché il contratto collettivo alimentari prevederebbe una paga mensile di quasi 500 euro mensili superiore. E questo è il tentativo, diciamo, che hanno portato avanti alcune lotte che hanno previsto anche il boicottaggio dei prodotti fiorentini. Perché il tema degli appalti? Perché i lavoratori e le lavoratrici interessati sono in realtà dipendenti non da Fiorentini ma dall'azienda Elpe, che è la società in appalto. E questo significa da una parte che il sistema degli appalti è funzionale proprio a questo, ovvero ad applicare dei contratti collettivi che, pur firmati appunto da CGIL, CISL e UIL, prevedono sicuramente un trattamento di sfavore rispetto magari ai lavoratori interni dell'impresa. E quindi questo tentativo di portare avanti la rivendicazione di lavoratrici e lavoratori è stata impedita proprio dalla CGIL, che invece si ha radunato alcuni capetti, alcuni lavoratori, spaventandoli sulle conseguenze che avrebbe potuto portare la loro lotta, facendo sembrare che appunto questo potesse andare contro lavoratrici e lavoratori stessi, che appunto lottavano per semplicemente per l'applicazione del tra virgolette giusto contratto. E in questo c'è il tentativo appunto di soffocare qualsiasi rivendicazione da parte dei lavoratrici e lavoratori, centrando la rappresentanza solo sui sindacati confederali, che in questo contesto hanno perso totalmente appunto la loro capacità conflittuale.
1: Sì, infatti questo riporta, diciamo, due temi importanti. È stato un intervento davvero interessante. Uno è i rapporti di forza all'interno della classe lavoratrice e strutture sindacali, no? Il tentativo è sempre stato, insomma, CGIL, CISL e UIL, di escludere altre forme di conflittualità e di organizzazione da parte delle lavoratrici e lavoratori. E quindi questo, diciamo, già il principale tema che ha riportato. Ed è giusto ribadirlo, insomma, il giusto salario e il tema della rappresentatività rimanda anche questo. come diciamo si va a organizzare la legislazione su chi organizza le lotte. E poi l'altro tema, anche la questione della struttura del modello produttivo in Italia, che abbiamo già parlato diverse volte, è una struttura produttiva frammentaria fatta di appalti, microimprese eccetera, su cui cercano di realizzare profitto sia grandi che piccole imprese, perché c'è tutta un'organizzazione, poi se parliamo del tessile, della logistica, davvero frammentata eccetera, ed è proprio dove vanno a proliferare contratti nazionali non rispettati, accordi pirata eccetera, e non è molto chiaro come il salario giusto sia uno strumento in più per andare a lottare contro questa cosa.
0: Anzi, al contrario, è un elemento che viene usato appunto per negare un salario dignitoso. E in questo senso, il tuo riferimento alla struttura produttiva del nostro paese mi faceva venire in mente un ragionamento che facevamo prima in rassegna stampa, no? Quando si parlava della tutta il dibattito che c'è all'interno dell'Unione Europea sulla questione degli ETS, no? Cioè sulla questione dei certificati per gli inquinatori, no? Che appunto sarebbero quel meccanismo per cui se io inquino di più di una soglia X stabilita dall'Unione Europea, per farlo devo acquistare questi certificati, per cui acquistando questi certificati c'è qualcun altro che inquina di meno e mi fa il servizio, acquistando questi certificati riesco a continuare la produzione, a continuare a distruggere l'ambiente eccetera. Ora su questa cosa c'è uno scontro all'interno dell'Unione Europea, perché le varie Confindustria europee, anzi proprio la CEDEC che mi pare si chiama, comunque la Confindustria europea, e soprattutto spinte da l'Italia, che è uno dei paesi che più si batte su questa cosa, in altri vogliono l'abolizione del sistema degli ETS, perché dicono che penalizzano le imprese europee nella competizione internazionale, dicendo noi facciamo sta cosa quindi paghiamo di più, invece i competitori internazionali se ne fottono dell'ambiente, non c'hanno sta spesa e quindi aboliamolo. Ora, in realtà, questo oltre ad essere falso, come già abbiamo evidenziato durante la rassegna stampa, semplicemente se pensiamo alla Cina, che invece sta assolutamente all'avanguardia nelle produzioni non inquinanti, anche se continua ad essere un paese che inquina un botto, anche non fosse altro perché continuando ad essere diciamo la fabbrica del mondo e il sistema industriale come la metti è un sistema inquinante, su questo andrebbe fatto quindi un ragionamento su cosa si produce, perché vengono prodotte tante cose inutili, tante quantità eccetera eccetera, quindi su quello che è il sistema capitalistico, ma insomma sarebbe da fare, è necessario da fare, perché solo in questo modo capiremmo e daremmo un contenuto corretto alle battaglie, per esempio diciamo ambientaliste, le battaglie contro gli inceneritori piuttosto che contro il consumo del suolo, ma insomma adesso se no ci mettiamo tutta la giornata qua, quindi invece ce ne vorremmo anche a certo punto quindi dicevo invece relativamente a questo discorso, in realtà quello che denota questa battaglia pro inquinamento è il fatto che all'interno della manifattura europea, italiana in particolare, proprio per quella struttura produttiva che si ricordava poco fa, c'è una forte arretratezza dal punto di vista tecnologico, non ci sono processi di innovazione, perché in tutti questi anni si è fondata la competizione, che era una competizione tutta rivolta all'esportazione, si è fondata sulla compressione del salario di lavoratrici e lavoratori. Questo, fra l'altro, ha portato favorito dal disinvestimento pubblico e dal taglio dello Stato sociale e quindi del salario indiretto e differito, tutta la manovra sulle pensioni, questo obiettivo aveva, ha portato a una riduzione della domanda interna, a un rivolgersi verso l'esportazione. Oggi questa cosa è un elemento che accentua la crisi del sistema capitalistico nei paesi dell'Europa e quindi cercano di affrontare ampliando, anziché un sistema di sfruttamento del plusvalore, di estrazione del plusvalore relativo, di estrazione diretta del plusvalore assoluto, e quindi di aumentare l'intensità dello sfruttamento proprio intesa in termini di ore di lavoro e di costo orario della manodopera. E questo elemento del salario è quindi assolutamente in linea con questa trasformazione, o meglio con questa arretratezza del nostro sistema produttivo, e quindi si tengono insieme l'elemento dello sfruttamento e dell'accentuazione dell'estrazione del plusvalore con gli elementi della devastazione ambientale, e in questo senso ritorna in mente un vecchio motto, se non ricordo male, Chico Mendes comunque, di quelle parti, che la lotta ambientalista senza lotta di classe e giardinaggio, proprio perché se non si tengono insieme questi elementi che connotano la struttura produttiva e che quindi devono vedere dalla stessa parte l'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici con quelle della lotta per un ambiente diverso e sano, per un recupero per esempio delle abitazioni e non un consumo di suolo, e quindi per abitazioni da occupare o comunque da portare a costi accessibili al lavoratrice e lavoratore. Se non teniamo insieme questi elementi non diamo un buon contributo alla trasformazione e alla salvaguardia dell'umanità, se vogliamo dirla così.
1: E poi mi ha fatto venire in mente il discorso sulle certificazioni, già ci siamo tornati, no? La nuova forma di intervento pubblico sulle imprese, sul sistema produttivo, questa cosa della regolamentazione mi aspetto, prima o poi faranno anche le certificazioni fatte da enti formativi dell'albo dello Stato per il salario giusto, cioè metteranno dei parametri con un albo di enti di formazione, certificazione, magari tramite patronati, anche saranno tutti in mezzo costituiti, in cui diranno questa impresa X rispetta il salario giusto perché fa aderire al lavoratore a questo sistema assicurativo privato, quindi il lavoratore è contento e felice, però non giudichiamo il subappalto in cui invece c'è una cooperativa con lavoratori sottopagati o qualche contrattaccio che non so se rientrerà nel salario giusto, perché poi deve partire la vertenza, deve partire il tribunale eccetera, è tutta un'altra questione.
0: Vabbè, ma iniziano a contabilizzare, prende l'autobus senza fare il biglietto e quindi sono 30 euro in più al mese, poi ci metti che ogni tanto si appropria del caffè eccetera, e quindi alla fine il salario è giusto.
1: Sì, ma poi è una bella sconto per il monopattino car sharing, non vogliamo dare anche questo al salario, quindi potrà prendere un monopattino parcheggiato male che magari si rompe anche a metà strada, quindi anche questo è salario.
2: Vabbè, in questo scenario distopico non si può che dire che ci aiuterà l'intelligenza artificiale, no?
0: Certamente. Va bene, mandiamo un nuovo intermezzo musicale, che fra l'altro insomma è stato un po' introdotto dall'ultima battuta, visto che si intitola Nel metaverso dei 24 grana.
3: Buongiorno, e allora le uniche difficoltà ad entrare nel giovane nuovo mondo possono essere di carattere personale.

0: Radio Onda Rossa, 87.900 MHz, rientriamo in diretta. Dovremmo avere al telefono Marta Fano per parlare un po' del salario giusto, di cosa significa. Pronto, ci senti?
1: Sì, pronto, ciao.
0: Perfetto, ti sentiamo benissimo. E niente, appunto, stavamo un po' ragionando su, a partire da quella che è la piattaforma che è stata presentata da CGIL, CISL e UIL il 17 giugno scorso, appunto su salario giusto e rappresentanza, la recente firma delle 14 organizzazioni patronali in vista di questa trattativa autunnale insieme al governo, e soprattutto richiamando quello che era il decreto primo maggio del 2026, appunto, del governo Meloni, nel quale è stato definito il salario giusto, che ci sembra abbastanza in linea con quello che è il trattamento economico complessivo del patto per l'industria del 2018, e quindi come questo sistema andasse verso una cristallizzazione di una condizione di impoverimento dei lavoratrici e lavoratori, e come in qualche modo cercasse anche di far fronte a quello che è l'articolo 36 della Costituzione, e quindi a quei pochi magistrati che l'hanno utilizzato ultimamente. Questo è un po' il quadro da restituirti, perché sappiamo che tu stavi in viaggio, quindi non hai potuto ascoltare la trasmissione, e niente, quindi volevamo un po' da te qualche elemento su quello, appunto, che significa un po' il salario giusto in un paese come l'Italia, che abbiamo visto, abbiamo introdotto questo argomento dando uno sguardo al rapporto INPS del 2026, e quindi su quella che è una condizione abbastanza tragica della condizione salariale nel nostro paese.
1: Sì, sul salario giusto un po' ne abbiamo già discusso, ne avete discusso, e ci sono, come dire, delle considerazioni politiche da fare. La prima, secondo me, è che appunto attraverso il salario giusto, e bisogna ribadirlo, il governo ha, come dire, introdotto un sistema che manomettesse da destra la possibilità di introdurre un salario minimo legale ancorato all'articolo 36 della Costituzione, che significa, se lo vogliamo poi rendere concreto, quindi l'articolo 36, no? Di dare, tutti i lavoratori hanno diritto a un salario proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro, ma che restituisca, come dire, la possibilità di vivere una vita degna. Questo oggi ci dice, come dire, nella concretezza, che un salario dignitoso, un salario minimo legale dignitoso, ha bisogno di far fronte a quella che è anche la dinamica dei prezzi, per esempio, e comunque sia un salario che ha come fondamento proprio lo scambio salariale, e quindi quello che poi in gergo, e qui entro poi sulla questione, faccio degli avanti e dietro con questa proposta di patto tra i confederali, la differenza enorme, abissale, tra il trattamento economico minimo, cioè il minimo tabellare dei contratti collettivi nazionali, e il trattamento economico complessivo, che poi infatti è stato quello recepito anche nella legge di conversione del decreto primo maggio, che tiene insieme da un lato il trattamento, diciamo, economico minimo, quindi i minimi di base tabellari, e poi tutto il resto, tra cui anche, come dire, quote non monetarie e anche in qualche modo controverse, ad esempio la sanità integrativa, o i bonus, o i regali dei bonus Amazon o benzina. Capiamo che sono due cose molto distinte. Recependo, come dire, questo meccanismo anche all'interno di quello che sarà poi questo nuovo patto tra confederali, su cui loro cercano un'unità, estendendo di fatto, la proposta è di estendere il patto per la fabbrica a tutti i settori economici, quindi anche, diciamo, ai servizi, non soltanto dal meccanici, gli alimentaristi e quant'altro. Non si fa altro che ingabbiare proprio la dinamica salariale, come dire, esattamente ciò che non si dovrebbe fare. Perché? Perché il patto per la fabbrica, oltre quindi a ribadire questa distinzione, quindi prendere il concetto del trattamento economico complessivo come il dato del salario, delle retribuzioni orario mensili dei lavoratori, sostanzialmente mantiene e istituzionalizza su tutti i settori quella che è la grande divisione tra i contratti collettivi nazionali, che invece operano per definizione una unificazione, se vogliamo, delle condizioni sul territorio all'interno dei settori, e poi si potrebbe parlare anche di come questo dovrebbe essere esteso invece in termini di filiere, e dall'altro lato invece la contrattazione decentrata e quindi aziendale, che effettivamente rimane, come dire, predominante Questo cosa significa? Significa che, dati i rapporti di forza, i salari aumenteranno lì dove la produttività è a livello aziendale, si potrà contrattare aumenti di produttività, che poi non sono altro che aumenti, se vogliamo, dello sfruttamento o del margine o l'intensità di sfruttamento, attraverso intensificazioni dei turni, attraverso appunto modifiche nell'organizzazione del lavoro. È ancora più grave questa. Quindi questa scelta politica di come affrontare la questione salariale mantiene sostanzialmente un dato, che è la grande separazione e frattura tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, perché la grande frammentazione produttiva, che è quella che in tutti i settori economici oggi sostanzialmente si fa di esternalizzazioni, catene di appalti e subappalti, che sappiamo essere uno dei nodi nevralgici sia della questione produttiva che quella di quella del lavoro, avremo che i lavoratori diretti di queste aziende si vedranno eventualmente riconosciuti gli aumenti salariali. Tutti quelli che invece concorrono alla formazione di quel lavoro, di quel valore, di quella produttività, ma sono indiretti, ovvero in appalti esternalizzati per conto terzi, non riceveranno una lira. E soprattutto sappiamo benissimo che nella frammentazione, quindi nel sistema, diciamo, di appalti e subappalti, i rapporti di forza sono uno più deboli e soprattutto sono schiacciati alla volontà dei committenti, piccoli o grandi che siano, no? Perché non dobbiamo soltanto pensare alle grandi inchieste di Ori, Raider e quant'altro, ma dobbiamo pensare anche del come si compone, si forma e si organizza oggi la produzione anche delle piccole e medie imprese, che poi sono il 96% del tessuto produttivo di questo paese. E questi, secondo me, sono, come dire, dei nodi politici fondamentali. Perché? Perché sostanzialmente si ribadisce, da un lato, la segmentazione e la si istituzionalizza in un contesto di rapporti di forza abbastanza bassi, e non si fa il salto del prendere atto che se dal 92-93 e poi dal 2018 col patto della fabbrica questi salari continuano ad essere bassi, continuano a non recuperare minimamente l'inflazione, i lavoratori stanno peggio, e questo ce lo dicono tutte le statistiche, ma ce lo dice la realtà di noi stessi, dei vicini di casa, dei quartieri che frequentiamo. Allora c'è un problema serio, cioè qual è la prospettiva del sindacato, cosa vuole essere il sindacato oggi. Poi, secondo me, e chiudo, scusa, sto andando lunghissima, ci sono altri due elementi. Uno ancora tecnico: dentro diciamo questo rinnovato patto si parla sempre, rispetto all'inflazione, del recupero eventualmente dell'IPCA, ovvero dell'inflazione al netto della componente energetica importata. Ma se siamo il paese, è uscito un recentissimo rapporto dell'Agenzia Ambientale Europea, che importa di più gas, il cui prezzo dell'elettricità è più fortemente determinato dalla variazione del prezzo del gas, diciamo, sui mercati internazionali, questo significa che cosa? Che noi recuperiamo sempre meno, e recuperiamo anche relativamente sempre meno rispetto agli altri paesi europei. Cioè, quindi la questione salariale rimane, e non è detto che non si acuisca in un contesto anche di, come dire, fragilità internazionale di questo scompiglio, e quindi tutte quelle che saranno a cascata, le continue riorganizzazioni e ristrutturazioni produttive, industriali dei vari comparti. E per ultimo, diciamoci una cosa: oggi cercare l'unità con CISL e UIL, che sono dei sindacati patronali, che, cioè, quindi non hanno avuto neanche la dignità umana di partecipare ai cortei, alle manifestazioni di ottobre contro il genocidio, e che comunque hanno avallato tutta l'operazione di governo, anzi sono proprio fatti sindacati di governo, francamente rimane, cioè, lascia abbastanza basiti. Ora magari sono dei ragionamenti che ci facciamo noi, che seguiamo queste cose, le persone che si spaccano la schiena tutti i giorni, come dire, non considerano, perché sembrano davvero frivolezze, però è giusto anche sottolinearle, perché poi su questo si costruisce anche la fiducia tra i lavoratori e i sindacati. Anche se magari hai un delegato confederale super bravo, super forte, combattivo, conflittuale, che porta a casa i risultati, ma poi sul piano generale la debolezza è quando si dice: ah, i corpi intermedi sono deboli, colpa della politica. Sì, però facciamoci anche un po' due riflessioni di autocritica, che farebbe bene, ecco.
0: Certo, noi condividiamo molto quello che hai detto sull'ultima parte. Magari, per quanto ci riguarda, abbiamo un giudizio rispetto alla CGIL non molto dissimile a quello della CISL e UIL, ma naturalmente non è questo l'ambito in cui ragionare. Invece, proprio prima di sentirti ragionavamo, tenevamo insieme un po' quello che il ragionamento che facevi te sul fatto che è un po' proprio il sistema produttivo italiano, e se vogliamo anche europeo, e lo vediamo pure su tutta la battaglia o comunque la discussione che c'è sugli ETS in ambito europeo, che nella sua arretratezza, anche dal punto di vista proprio dell'aspetto tecnologico, di innovazione eccetera, scarica ancora una volta, e ci sembra che quello del salario giusto sia un meccanismo che rafforza questo processo, scarica su lavoratrici e lavoratori il costo di questa arretratezza produttiva, e lo fa, e questa è la domanda che ti vogliamo fare, lo fa a nostro avviso cercando non più soltanto di accrescere il plusvalore relativo, ma proprio il plusvalore assoluto, quindi aumentando proprio direttamente lo sfruttamento per ora lavorata su ogni singolo lavoratore, ma anche l'estensione della giornata lavorativa e l'erosione di quote di salario, per cui gli aumenti adesso sempre più vengono garantiti dalla detassazione, quindi non sono aumenti effettivi di salario, ma sono solo una forma differente di distribuzione fra salario diretto, indiretto e differito. Ecco, non so se secondo te questo ragionamento è condivisibile o se invece stiamo piano accantonando.
1: No, è perfettamente condivisibile, anzi è un punto di approfondimento secondo me abbastanza rilevante. Quindi hai da un lato tutta la fase di ristrutturazione dei cambiamenti, pensiamo anche a quelli tecnologici, della digitalizzazione soprattutto, anche parte dell'AI, anche se là andrebbe fatto un discorso molto più grosso, grande, ma ha sostanzialmente prodotto una grande polarizzazione, quindi un'altra forma di segmentazione tra lavoratori in termini di orario lavorato. Non ci possiamo dimenticare che oggi una grande, diciamo, fetta del gap salariale, della svalutazione salariale è dovuta all'abuso, se vogliamo, dei part-time, di cui tantissimi, cioè quasi la metà sono dei part-time involontari. E perché sono part-time involontari? Perché la gente guadagna talmente poco che vorrebbe lavorare di più, farsi sfruttare di più, questa cosa la dobbiamo dire così. Dall'altro lato però, sia che sia in part-time o che in full-time, i ritmi, la saturazione dei turni, quindi come dicevate voi, no, l'estensione della giornata lavorativa che non è soltanto di numero di ore, ma è proprio quanto lavori nel secondo a disposizione, è sempre più pressante. E questa roba ovviamente non viene mai discussa, ma perché? Perché si è demandato e ormai si è quasi accettato che l'organizzazione del lavoro dei turni è la produzione di valore, la fa l'azienda. E allora poi il sindacato discute soltanto su cosa distribuire eventualmente di quel pezzo. È una roba folle, perché è dentro l'organizzazione, dentro l'organizzazione della produzione e a sua volta l'organizzazione del lavoro che si decide, si definiscono i margini di sfruttamento e le tecniche anche utilizzate affinché questo possa esistere. E se noi interveniamo su quello, come dire, la componente salariale da sola, la contrattazione solo sul salario, non basterà dare i rapporti di forza, questo mi sembra evidente. E poi c'è tutto il gioco, anche se vogliamo, sul quadro europeo, sui nuovi ETS, ma anche la discussione, diciamo, sulla transizione energetica, che in questo paese continuiamo a non fare, ed è surreale che non ci sia una battaglia politica forte, anzi al contrario, se andiamo a leggere un po' di documenti anche di Display Will e devo dire che qui un po' di differenza c'è nella discussione europea, alla fine il problema è l'Europa che vuole la transizione, non che è 30 anni che avremmo dovuto farla, non l'abbiamo mai fatta e forse oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Quindi no, questo shift the blame, dire sempre che c'è un altro nemico che non è mai il capitale, come se le leggi non rispondessero a dei rapporti di forza, non fossero la ratifica di rapporti di forza, che non viene mai messa a sistema. Ma perché di nuovo? Perché se non c'è una discussione politica di cosa vogliamo, anche il sindacato alla fine, come dire, serve ben poco se non ad avallare quelle robe lì e poi cercare all'interno di in qualche modo strappare dei piccoli margini che vediamo essere completamente insufficienti anche nel quadro, se vogliamo, del salario reale in termini di potere d'acquisto nel momento in cui la sanità è privatizzata e anzi vendiamo le assicurazioni sanitarie all'interno dei luoghi di lavoro e li mettiamo dentro il salario, diciamo il trattamento economico complessivo, ed è un dato di cui ci dobbiamo occupare, e nel frattempo abbiamo gli infermieri impazziti, i tagli orari che appunto arrivano alle 18 ore di turni e così via. Quindi queste sono tutte discussioni più generali del sindacato, che storicamente nella storia, quando c'è stato da prendere in mano la questione politica più ampia, non si era mai tirato indietro. Oggi purtroppo invece lo fa.
2: Sì, sì. Se posso aggiungere un elemento su questo, anche parlando di infermieri e sanità, l'hai già accennato prima, e vorrei un po' ritornare sul discorso del salario indiretto e di come il trattamento economico complessivo è un meccanismo che va anche a cercare, cioè di aiutare l'intervento di valorizzazione da parte delle imprese anche nei settori quindi del welfare indiretto, del welfare aziendale, eccetera. Cioè che nei meccanismi salariali, ora nella discussione di quale sia il salario giusto per una lavoratrice, per un lavoratore, rientra anche la possibilità di avere una convenzione con la sanità privata e queste cose, e quindi aggiungere un livello superiore di capacità di penetrazione delle imprese e del profitto anche all'interno del discorso del salario diretto, non solo noi tramite la nostra attività produttiva, e quindi il salario riceviamo, paghiamo delle tasse che è rivolta alla sanità pubblica, ma ci ritroviamo anche nel discorso del salario che dovrebbe essere giusto, può rientrare il calcolo di ricevere una sanità privata. Ecco, quindi volevamo chiedere un po' di approfondire un po' questo discorso di come tramite il trattamento economico complessivo questo concetto vada a incentivare ancora di più il profitto, anche per una parte per noi era welfare pubblico.
1: Sì, è per questo appunto ero entrata nella discussione che cos'è poi il potere d'acquisto del salario effettivo in questo paese. Cioè, nel momento in cui noi abdichiamo alla funzione, diciamo, pubblica e universale di, diciamo, comparti come la sanità, e allo stesso tempo aggiungiamo che questi possono, la parte privata e privatizzata possa entrare a far parte del salario attraverso sostanzialmente poi forme di finanziarizzazione della sanità oltre che di privatizzazione, è un grande cortocircuito. Ce l'hai spiegato benissimo tu, ho davvero poco da aggiungere. Il dato che forse appunto poi teniamo poco a mente nelle discussioni quando cerchiamo di fare dei ragionamenti, diciamo, appunto di classe, è su quella che è in qualche modo la questione salariale all'interno della classe lavoratrice generale, e che poi nella sanità privata c'è la merda. Anche di questo, no? Non ne discutiamo troppo, e però allo stesso tempo è uno di quei comparti dentro cui noi attraverso, innanzitutto abbiamo formato i medici attraverso le nostre tasse di lavoratori, abbiamo fatto le infrastrutture pubbliche della sanità attraverso le nostre tasse, quindi appunto tutto quello che è il valore prodotto alla classe lavoratrice.

0: dovrebbe neanche esistere. E tutto questo viene avallato, l'importante è che si restituisca qualcosa a livello aziendale. Cioè davvero siamo, no, poi anche se li leggiamo così a cascata questi ragionamenti, ci restituiscono la pochezza del ragionamento sulla contrattazione oggi. Non so se ho riassunto
1: quello che volevo dire. Su questo volevo aggiungere un elemento che pure abbiamo accennato durante la discussione ma non ci siamo soffermati, e che forse è un altro elemento che spiega questa necessità che appare non solo da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ma anche delle organizzazioni sindacali del patronato, di riconoscimento reciproco, che è tutta la questione degli enti bilaterali e quindi di quel meccanismo che poi sta dietro la costruzione del welfare aziendale, della sostituzione del salario con le prestazioni e tutta una serie di elementi che vanno poi a finanziare quelle stesse organizzazioni. Ecco, siccome pure quando recentemente hai partecipato a un momento di dibattito promosso a controprofitto all'ex SNIA Viscosa, avevi fatto un accenno a questo discorso degli enti bilaterali, forse può essere interessante un momento di focus su questo aspetto, se lo ritieni coerente.
0: Sì, sì. Più che altro non ne sono un'esperta, quindi evito magari di dire cose approssimative, però mi sembra che forse un punto, io per prima, che necessita approfondimento anche letture di chi se ne è occupato, perché effettivamente se lasci solo le casse, posso dire, e lì dentro si spartiscono a livello concertato queste risorse, finché non si disinnesca un po' questa commistione, diventa anche difficile fare un ragionamento che sia autonomo. Io l'ho sempre visto appunto nella mia ignoranza, però un po' dentro questa chiave di lettura, perché poi lì dentro effettivamente c'è la concertazione, quella più profonda, quella che mette i soldi in cassa e poi li distribuisce, quindi se fai saltare i tavoli non ti arriva niente, quindi se sei subalterno dentro questa dinamica diventa molto più difficile non esserlo altrove, quindi un po' questo è il mio ragionamento, ma ne so davvero poco. Adesso io sono in treno, se dovessi sparire la linea non è colpa mia.
1: Certo, è colpa di Salvini, ne lo sappiamo.
0: Vabbè, Salvini, 5 treni cancellati su 3 regioni in meno di 4 giorni, ragazzi, c'è uno scandalo, tra parentesi.
1: Ma era occupato con Roggero, no? Con quel criminale assassino. No, intanto grazie molto per il contributo che ci stai dando, e personalmente ti faccio un'ultima domanda, poi non so se gli altri presenti qua vogliono aggiungere altro. A tuo avviso, dentro questo quadro relazionale, appunto tu ricordavi il discorso dell'IPGA depurato dagli aumenti dell'inflazione energetica estera, che è appunto la nostra inflazione energetica, e in chiave anche di tutto l'accentuarsi del conflitto in Medio Oriente, e che scenario ci troveremo di fronte in autunno, quando più o meno dovrebbe andare a conclusione questo ennesimo accordo sul costo del lavoro a 3, che insomma a me, che non so, giovanissimo, ricorda molto la devastazione dei primi anni 90.
0: Ma guarda, io non so se sia proprio concluso e non ci sia più niente da fare, certo è che non deve passare. Poi dall'altro lato, però appunto, ora parliamo sempre dei confederali, che sono quelli che hanno più forza, più potere, poi appunto soprattutto la CGIL e quella che conosco meglio non è monolitica, sono tantissime compagnie che si oppongono a questa strategia, insomma hanno anche un'autonomia di pensiero, se poi dentro una grande organizzazione c'è una linea, per quanto poi fa minoranza, se passa è passata, dall'altro lato rimane ancora aperta. Non so, la notizia di oggi, la reinternalizzazione dei Facchini, diceva, vicino Padova, grazie a DL Coba, ci restituisce che per quanto loro provino a chiudere la dinamica sindacale ai confederali, in questo paese esiste una conflittualità diffusa anche in quei settori, appunto, che siano la logistica, siano le pulizie, cioè tutta, diciamo, quei comparti esternalizzati, che dà sia risultati ma anche vigore a quello che dovrebbe essere un obiettivo politico più vasto, e che comunque piano piano, secondo me, dati anche gli ultimi 15 anni di lotte, anche un processo di egemonia, pensiamo, cioè, sul Prato, Prato, quello che stanno facendo, ma appunto, diciamo, anche ADL, anche USB in alcuni comparti, regioni o territori. Il tema è che dal punto di vista geopolitico siamo nelle mani dei pazzi criminali, se lo dobbiamo dire. E cosa succederà? Metti che questi invadono un altro stato, cominciano a bombardare guardarci, non si capisce più.

0: niente. E dall'altro lato abbiamo anche, come dire, l'elite dirigenziale europea peggiore di sempre. Quindi non è che dice c'è una linea, sai che in qualche modo esiste un terreno su cui coltivare comunque una discussione politica, in Europa non c'è.
1: Certo, diciamo, non so se chi sta in studio qui con me vuole aggiungere qualcosa, se no mi sembra una chiusura degna, diciamo, della trasmissione. Invece chiedo a te se vuoi aggiungere qualche cosa, se no per il momento ti ringraziamo e ti salutiamo.
0: Ma no, insomma, più o meno questo, ci sono ancora tantissimi terreni di battaglia, la sanità, la casa, le donne, le pulizie a cottimo, nei bed and breakfast, negli alberghi, il lavoro che state facendo appunto nel comparto più ristorazione, dove sappiamo che quasi tutti i lavoratori sono irregolari e continuano a lavorare anche oggi in condizioni di caldo estremo, senza che nessuno se ne curi, sostanzialmente anche con condizioni occupazionali e contrattuali pietose. Quindi insomma quel lavoro di continuarla a fare perché va fatto a prescindere da quello che gli altri decidono di fare. Poi certo, Davide contro Golia esisterà sempre, però insomma il futuro in qualche modo può cambiare. Mi lascerei con questa nota di ottimismo un po' ingenuo.
1: Anche noi tendiamo a essere ottimisti, se no non staremmo qua. Grazie di nuovo e buona
0: domenica. Ciao.
2: Grazie.
0: Grazie.
2: Ciao.
1: Bene, e a questo punto io manderei uno stacco musicale, così poi rientriamo e andiamo a concludere la trasmissione. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa, 87900 MHz, il telefono 06 49 17 50 per chi volesse dare il proprio contributo.

0: Radio Onda Rossa, che siamo in diretta, abbiamo al telefono un compagno, un ascoltatore che ha chiesto di intervenire e noi lo facciamo intervenire molto molto volentieri. Pronto?
1: Sì, ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È una trasmissione molto interessante, volevo fare solo una brevissima considerazione, appunto, visto che si parla di salario giusto, quindi possibilità insomma delle persone, dei lavoratori di poter campare appunto mensilmente. Ricordiamoci che questo governo e anche lì poi i sindacati, diciamo, come dire, non si sono mossi, ha abolito il reddito di cittadinanza, che con tutti, diciamo, magari i limiti, diciamo, di questo istituto, però era un qualche cosa che dava una possibilità comunque concreta mensilmente, diciamo, per spamarsi, no, alle persone, e con la scusa risibile, che con la giustificazione risibile che appunto il reddito di cittadinanza era uno strumento che poi non favoriva l'occupazione, no, il fatto che le persone andassero a lavorare. Abbiamo visto pure appunto all'inizio della trasmissione, ma non so a quando si riferivano quei dati, che praticamente la situazione del mondo del lavoro a livello di precarietà eccetera è una merda, è uno schifo, e quindi molti ritrovi pure senza reddito di cittadinanza. Quindi questo per dire come è assolutamente strumentale e questo discorso, no, del salario giusto, nel senso che non gliene frega assolutamente nulla, diciamo, del fatto che le persone possano, i lavoratori possano appunto campare dignitosamente, sia con uno strumento qual è il reddito di cittadinanza, ossia con un salario, diciamo, equo e giusto.
0: Assolutamente, rispetto al reddito di cittadinanza, non a caso noi nella, diciamo, locandina che pubblicizzava questa trasmissione parlavamo anche dell'assegno di inclusione e altre cose che hanno messo per l'estrema povertà in sostituzione del reddito di cittadinanza. Ma se ci ricordiamo la grande campagna che fecero i giornali per chiedere l'abolizione del reddito di cittadinanza, partiva dal fatto che i famosi parassiti, detti anche balneari eccetera, non trovavano la gente da sfruttare durante la stagione estiva, perché quelli preferivano il reddito di cittadinanza anziché essere sfruttati 12 ore a salari che erano inferiori al reddito di cittadinanza. Quindi invece di aumentare il salario e migliorare le condizioni si è abolito il reddito di cittadinanza. Questa è la realtà che viene taciuta, per cui è fatto benissimo a dirlo.
1: Esatto, appunto, proprio per inserire quest'altro elemento di discussione oggi. Grazie e complimenti per la trasmissione odierna.
0: Grazie a te, ciao ciao.
1: Ciao.
0: Va bene, allora noi terminiamo la parte musicale e poi rientriamo per le conclusioni.

0: Bene, rientriamo in diretta per andare a concludere la trasmissione di oggi, appunto una trasmissione dedicata al salario giusto, insomma alla questione salariale che è una questione centrale, anche se mascherata e celata, per cui raramente se ne parla, e quando se ne parla solo per mistificare i dati di realtà. E questo, da questo punto di vista, insomma, una radio come Onda Rossa, che è una radio appunto che rappresenta una voce dissonante e antagonista al sistema di dominio e sfruttamento capitalistico, sente proprio la necessità di affrontare questi temi e di dare spazio a delle riflessioni su quello che bisogna fare, su quella che è la realtà, che appunto non la raccontiamo per un esercizio di stile, né tantomeno di carattere intellettuale, che manco ne avremmo i titoli, ma la raccontiamo per cercare di creare i presupposti per dotarci di strumenti di organizzazione e di lotta. E quindi, ecco, in questo senso speriamo di aver dato qualche elemento in più di riflessione.
1: Sì, io sono molto curioso di vedere come evolve la questione del trattamento economico complessivo, quali parametri verranno utilizzati per capire il nostro salario, come sia giusto, e quindi si metteranno quanti buoni pasto metteranno, magari un bel buono pasto in cui non puoi comprare il vino. A me è capitato anche questa mia carriera lavorativa, oppure la convenzione per il bike sharing farà parte del nostro salario, la convenzione. L'assistenza sanitaria privata in cui verrà coperto, non so, sbiancamento dei denti, ma non un intervento importante per i denti. E è un po' queste, riflessioni sulla nostra vita, perché la questione del salario è ciò che ci riguarda tutti i giorni, lo sfruttamento che subiamo e quanto riusciamo a vivere in maniera dignitosa. Ma dov'è la giustezza di questo salario? Lo vedremo lottando.
2: Sì, anch'io concludo dicendo, ringraziando, ribadendo insomma il ringraziamento a Radio Onda Rossa che dà spazio alla tematica del lavoro, e penso che possa essere un primo appuntamento per invece dare sempre più spazio alle voci di lavoratrici e lavoratori che negli ultimi anni sono totalmente sparite o quasi in un contesto di cui abbiamo parlato fino adesso, si citava in ultimo, ma anche come ha detto la ricercatrice Marta Fana, ma anche dall'ascoltatore che ci ha chiamato, dello sfruttamento intensivo anche sui lavoratori stagionali, sfruttamento intensivo accompagnato anche da insulti e minacce. Infatti quello che si dice è che i giovani non hanno più voglia di lavorare e quindi non si prestano più a determinate occupazioni. Quello che invece appare evidente è che appunto i giovani sono sempre più sfruttati, sono sempre più sfruttati i giovani, ma non solo i giovani, tutte le fasce più deboli, quindi lavoratrici donne, diciamo, persone in età di pensionamento che però devono continuare a lavorare. Quindi è evidente che la lotta di classe dall'alto verso il basso continua con tutti i mezzi che i padroni hanno a disposizione, e come abbiamo visto sono in questo sostenuti anche dalle alcune organizzazioni sindacali, e quindi questo invece ci pone di fronte alla necessità appunto di ridare voci a lavoratrici e lavoratori e diciamo tutte le persone sfruttate.
0: Certo, e appunto chiudendo, no, ci sembra che tutto sommato questa trasmissione sia la maniera più giusta, se ci siamo riusciti, poi questo è tutto un altro conto, però sarebbe di per sé la maniera più giusta per rispondere alla data odierna. Appunto, oggi è il 19 luglio, abbiamo ricordato nel corso della mattinata del 19 luglio del 1943 il bombardamento di San Lorenzo, e quindi uno dei momenti più tragici per la città di Roma durante il conflitto, il secondo conflitto mondiale, che poi ha preannunciato in qualche modo tutto un proseguo dell'occupazione che poi c'è stata da lì al settembre da parte delle forze nazifasciste della stessa città, la lotta resistenziale e tutto quello insomma che ha significato, a partire dal bombardamento di San Lorenzo, quando appunto si riteneva ancora che fosse la città aperta, la città del Papa, e quindi che sarebbe stata risparmiata dai bombardamenti. Abbiamo ricordato pure nel corso della mattinata che il 19 luglio del 2001 iniziavano le tre giornate di Genova, che sono stati il momento forse più significativo del movimento contro la globalizzazione antiliberista qui nel nostro paese. Poi secondo me anche definirlo un movimento contro la globalizzazione magari non è proprio esatto, ma perché siamo a favore di un processo di internalizzazione e non a un processo di globalizzazione delle merci e del sistema capitalistico, e quindi queste date, questi passaggi che assumono la forma e della guerra e della repressione, ma servono al sistema capitalistico per aumentare lo sfruttamento, per reprimere l'organizzazione delle classi proletarie e quindi per accentuare l'estrazione di plusvalore. E quindi parlare di questo, parlare di salario, parlare di come organizzarsi per porre termine allo sfruttamento e cambiare radicalmente lo stato di cose presenti, ci sembra il modo più giusto per ricordare anche quelle due date che ho appena citato. E niente, con questo chiudiamo la trasmissione odierna. Nel mese di agosto probabilmente non andrà in onda il redazionale della terza domenica del mese, perché la radio sarà chiusa, perché come tutti gli anni guiderà per un paio di settimane, e noi invece quindi, però la programmazione per il momento continua oggi stesso e continua nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che questi spazi sono resi possibili dal fatto che Onda Rossa è una radio indipendente che vive solo grazie al sostegno di ascoltatori e ascoltatrici, non con finanziamenti né di partiti né di sindacati né tantomeno di pubblicità o altre forme di condizionamento economico. E quindi è importante che continuate a dare il vostro contributo. Lo potete fare andando sul sito www.ondarossa.info e lì nella sessione sostienici troverete tutte le modalità per farlo. Noi vi salutiamo, vi auguriamo buona domenica e salutiamo in modo particolare chi ci ascolta recluso privato o privata della propria libertà.

all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilla, musica dal mondo, e oggi vi porto in Nigeria, la seconda puntata di Semilla dedicata alla Nigeria, che è lo stato più popoloso del continente africano, a 242 milioni di abitanti. Si affaccia sull'Oceano Atlantico nel Golfo di Guinea, e già dal 1600 gli schiavisti europei hanno fondato città portuali sulla costa per incrementare la tratta delle popolazioni ridotte a schiavitù destinate alle Americhe. Nel 1914 è stata colonizzata dagli inglesi fino al 1960, e dal 67 al 70 la Nigeria è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione del Biafra. E in Nigeria le compagnie petrolifere Eni, Shell, Total, Chevron, Exxon Mobil operano nel paese tramite una joint venture e sono responsabili, con la copertura del governo nazionale, di gravi e ripetuti abusi perpetrati sulla popolazione civile e anche di una disastrosa situazione ambientale causata dalle fuoriuscite del petrolio dagli oleodotti che contaminano le falde acquifere, le foreste e i campi coltivati. E su questo e altri argomenti che riguardano l'Africa, in particolare la Nigeria, invito a seguire la rubrica che si chiama Radio Africa. Sul sito della radio ondarossa.info potete trovare le puntate del passato. Ora passiamo alla musica. Il genere più importante, nato nel 1800 tra le coste del Ghana e poi sviluppato in Nigeria, è la High Life, che è una fusione tra percussioni tradizionali africane e strumenti a fiato occidentali e il jazz. Altro genere importante in Nigeria è l'afrobeat, di cui l'esponente più importante è Fela Kuti. Per questa puntata però ho deciso di non mettere nella scaletta Fela Kuti né neanche il batterista afrobeat Tony Allen, e che magari faccio una puntata proprio su di loro. E comincio con il gruppo The Anambra Beats degli anni 70, legato alla scena High Life dell'area del sud orientale della Nigeria, nello stato di Anambra. Il pezzo si chiama Ayamma.

Jessica Baka Brown è stato un musicista nigeriano associato alla scena high life e afro-funk degli anni 70. Il brano Belema è uno dei suoi pezzi più conosciuti e ce l'ascoltiamo.

Le Ligiado Sisters è un duo formato dalle sorelle gemelle Taiko e Kein de Ligiado tra gli anni 70 e gli anni 80 in Nigeria. Sono state le voci più originali dell'afrofunk del paese. I loro testi, spesso dedicati a temi sociali come il loro brano Orere e Ligebo, denuncia la corruzione del governo di allora, il brano è del 76, e del divario tra i ricchi e i poveri nel paese e le giustizie sociali. Yeah.

Orlando Julius è autore di uno dei dischi Super Afro Soul del 66 che segnò proprio il primo punto d'incontro tra la musica africana e quella afroamericana statunitense. E la collaborazione col gruppo britannico The Helico Centers, tra Orlando Julius nigeriano e questo gruppo britannico, ha riportato la sua musica all'attenzione internazionale negli anni 2000, e fondendo afrobeat, jazz e anche psichedelia. Ascoltiamo il loro brano, il suo Orlando Julius con The Helico Centers, Homo Oba Blues.

Michael Babatunde Olatunji, detto Baba, è stato un percussionista e musicista nigeriano noto per aver portato in Occidente la musica tradizionale del suo paese e per aver registrato, tra l'altro, il primo album di musica africana in stereofonia. Con la sua musica ha contribuito a diffondere le tradizioni ritmiche della sua gente, gli Yoruba. Ascoltiamo il suo brano Akiwowo.

Grazie all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica al Mondo, puntata sulla Nigeria. E King Sunny Ade è uno dei più celebri musicisti nigeriani viventi, è il principale interprete del juju, che è un genere basato su chitarre elettriche, percussioni e poliritmie yoruba. Con la sua band African Beats ha ottenuto fama internazionale fin dagli anni 80. Ascoltiamo il suo brano Motimo.

Dele Sosima Sosimi è tastierista e compositore nigeriano, è stato membro della band di Fela Kuti. Trasferitosi a Londra, è oggi uno dei maggiori esponenti contemporanei dell'Afrobeat. Ascoltiamo il suo Ego Better.

Anche il bassista, cantante e compositore nigeriano Baba Ken Okulolo è noto per la sua musica High Life Afrobeat, però anche fa musica tradizionale del suo paese. E dopo essersi trasferito negli Stati Uniti ha continuato a promuovere la musica nigeriana con il gruppo Nigerian Brothers. Ascoltiamo un suo brano assieme al gruppo Nigerian Brothers che si chiama Laba Laba.

E quindi passo all'ultimo brano, che è di Majek Vashek, che è un cantautore e chitarrista nigeriano, è stato uno dei principali interpreti del reggae africano. Il brano si chiama Love and Affectionate.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, non è giusto.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: 55 anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
1: Ciao a tutti, a tutti e a chi si colloca altrove. Sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero. E alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa e vogliatevi bene.

Они

¡Este novia!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che mi guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: per Paolo Pasolini morì una notte di novembre.
1: Prega per noi.
0: La luna e la notte scosciugli i capelli.
1: Prega per noi.
0: Per Pierpaolo Pasolini morì una

0: isolamento generalizzato.
1: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
2: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
3: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
4: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
0: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: un segnale che disturba. Disturba. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa. You don't know, sin?

0: E ora sì, si ricomincia, quindi ben ritrovati a tutto quanto. Buongiorno, un nuovo spazio redazionale sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Inizia quando sono le 10:47 minuti primi sì di questo giovedì 16 luglio, tanto caldo nella libera Repubblica di San Lorenzo, questo non è una novità. Come abbiamo scritto qua sulla lavagna, no? Nello studio di Via dei Volsci, tutto è fallito oggi, perciò è un bel giorno per ricominciare. Considerate queste parole, prendiamo la crisi come fanno gli orientali, come una nuova opportunità per ricominciare e non tanto come un fallimento. Alla fine un fallimento può significare pure quello, o la possibilità di fare tabula rasa e iniziare di nuovo con un'altra opportunità. Noi abbiamo un ospite qua in studio per questo giovedì 16 luglio, come dicevamo. Voi ci potete ascoltare non solo attraverso la modulazione di frequenza con l'87.9, ma anche attraverso il www.ondarossa.info, il sito della radio che vi permetterà ascoltarci, come sicuramente stanno a fare proprio ora, in qualsiasi parte del mondo, ovunque, là dove ci siano le bontà di una connessione internet. Dicevo, oggi abbiamo un ospite in studio e subito cominciamo ad entrarci nel forse argomento principale di questo redazionale, ma non l'unico, perché si parlerà di CPR oggi, una nuova opportunità per parlare di questi posti che alla fine in questi stati moderni occidentali e che si dicono democratici, basicamente sono i posti dove si violentano di più, insieme ai carceri, insieme a tutti i luoghi di detenzione dove si violentano di più, dicevamo, e soprattutto i più basici diritti umani. Quindi io saluterò al compagno che abbiamo qua in studio, un compagno giustamente attivista contro i CPR. Compagno, buongiorno, come stai? Buongiorno, grazie per la compagnia.
1: Grazie a voi per l'ospitalità.
0: Per carità. E cominciamo subito quindi ad entrarci nell'argomento nello specifico. Andremo in Sardegna per parlare del CPR di Macomer, perché come dice la stampa, riprendo ANSA semplicemente come spunto, momenti di tensione, no? Questi, esatto, di tensione, questi titolari che spiegano poco, no? Ci danno forse una scossa emotiva, però poi che significa momenti di tensione, come si è arrivato a questi momenti di tensione, e poi poco si interessa di solito a chi sta veramente là dentro soffrendo e, come dicevamo, vedendo i propri diritti umani calpestati dentro i CPR. Come potremmo iniziare a raccontare in base alle informazioni che a te è arrivata ad un CPR che, faccio io alcune premesse ma tu mi correggerai, come tanti altri o come tante altre di queste istituzioni, sovraffollato, diciamo, se parte da quella situazione, esatto, no? Di partenza.
1: Assolutamente.
0: La situazione di ovviamente chi si trova là detenuto, con una quantità di medicine, farmaci per iniettargli lo spirito, però oltre a queste cose che purtroppo sappiamo si vivono in tanti CPR, in tanti luoghi di detenzione, quale informazione ti è arrivata a te? E noi ovviamente non solo proveremo a parlare con il compagno qua, ma proveremo ad avere anche delle testimonianze dirette dall'interno del CPR e ovviamente dalla Sardegna, con le compagne e i compagni che stanno giustamente lottando per chiudere questi spazi di tortura. Quindi a te come ti arriva l'informazione, che ti arriva, cosa ci puoi raccontare della situazione in particolare del CPR di Macomer?
1: Allora, il CPR di Macomer, allora, ieri ho avuto un contatto diretto con 2 o 3 detenuti lì, è stato un incendio 3-4 giorni fa,
0: sì,
1: e quindi hanno chiuso 3 blocchi e sono più di una trentina che stavano divisi in 2 blocchi. Dopo quell'incendio hanno chiuso tutti i blocchi e quindi ci sono ritrovati tutti quanti nello stesso blocco, e quindi ci sono solo 7 che hanno letti, è un posto minuscolo, e gli altri 17 sono senza letti, dormono fuori, per terra, e il peggio, più di questo, non hanno acqua per lavarci da quasi 5 giorni e hanno il diritto a una bottiglia di acqua a testa per tutta la giornata, e anche da 4 giorni non hanno neanche le sigarette. Conoscendo già la situazione dei CPR, i lager sono posti, come si dice, non so perché esistono ancora, un paese democratico, come hai detto tu prima, Sì, e quindi ho avuto quelle testimonianze che sono in crisi, in urgenza, e come ha detto anche prima, sono stradrogati con quegli farmaci che gli danno per farli diventare dei zombie, così non possono né reagire né fare nulla. Però immaginiamo già, noi abbiamo stracaldo, stiamo soffrendo del caldo, siamo nelle nostre case, e quindi pensiamo a quelli ACPR che sono per terra e fuori, 17 persone, quindi sopraffollati, quindi è una cosa allucinante.
0: Sì, poi la mancanza totale, come sempre, ogni volta si ripete in queste situazioni, di risposte immediate da parte delle autorità che le devono dare, cioè succede sia doloso o no questi incendi, perché tante volte ovviamente sono dolosi in quanto a forme di protesta di chi si trova là in condizioni già pauperrime, ma siano dolosi o no, non c'è mai una risposta immediata a risolvere quella situazione. Cioè la risposta che uno vede, percepisce attraverso la stampa è sempre questa che tu ci hai descritto, cioè rinchiudere a tutti nell'unico posto che forse è rimasto abitabile, è sempre tra virgolette abitabile, e basta, no? Cioè...
1: esatto, no, le istituzioni non si fregano di nulla di quello, di quella problematica. Anche io per me penso a volte che non danno risposte, perché sì, un giorno cominciano a dare risposte, vanno veramente a, devono giustificare, sì,
0: come si è arrivato quasi a quella situazione.
1: Esatto, veramente devono giustificarci, perché quello che sta accadendo dentro i CPR è una cosa allucinante, il schiavismo del tempo moderno proprio, è una cosa allucinante. Ma anche i canili sono meglio, i canili sono 5 stelle, dipende dai CPR. I CPR non hanno sedie, non hanno letti, non hanno saponi, non possono farci la barba, non possono tagliarci i capelli. Quando entrano lì, dopo 2-3 mesi, se le vedi, sono come fosse dei senza tetti. Certo. Non hanno neanche un specchio per guardarci, tipo togliono ogni forma di umanità loro.
0: Sì, è questo che diciamo sempre, cioè questo racconto, questa descrizione dei CPR non è solo, io la vedo così, un discorso d'umanità, che lo sarebbe anche, per carità, sarebbe certo, la base, ma è una questione legale, cioè di rispetto ai diritti umani, riconosciuti dall'Italia pure in quanto, come dicevamo, tra virgolette, paese democratico,
1: certo.
0: Ma poi credo io, non so se sarai d'accordo, una questione anche, io la vedo così, di praticità, perché dobbiamo capire che quando uno ha una persona... una persona, un popolo, vediamo quello che succede a Gaza, la trattano permanentemente come una bestia, così risponderà pure. E non ci possiamo aspettare un'altra cosa, non ci dobbiamo aspettare un'altra cosa, non possiamo pretendere di avere un'altra risposta da quelle persone, da quei popoli che sono così trattati come bestie, come animali, e peggio ancora, come dicevi te, con l'esempio dei canini, non possiamo pretendere noi, dalla nostra bianchitudine, dalla nostra bianchezza qua in Europa, giusto, aspettarci un'altra risposta. Quindi dico, è anche una questione di praticità, non solo di umanità, che sarebbe la cosa più basica, no?
1: Ah, è vero, sono completamente d'accordo al 100%.
0: E pensate, scusa, dico, sì, per dare un altro spunto, pensate a che situazione si è arrivata, e non perché ci interessi, però solo per darvi un riferimento, che anche giustamente il Sindacato Italiano Unitario dei Lavoratori di Polizia, no che ci interessi il loro riferimento,
1: certo,
0: però anche loro si stanno lamentando, perché dicono che ovviamente quella situazione è già un'incolumità per tutti i presenti, incluso il personale di servizio. Quindi pensate quanto brutta veramente sia la situazione, che anche chi sta, tra virgolette, lavorando là,
1: assolutamente,
0: si lamenta, no?
1: Assolutamente lì. Lì ci sono quelli, diciamo, che fanno più del loro lavoro lì, che sono al solito stranieri, che lavorano lì, che non fanno solo sicurezza o altro, fanno pure i traduttori e mediazioni, perché anche questa è una grande problematica, che quelli detenuti non parlano neanche italiano, e quindi sono... già che sono senza diritti, che sono dentro, è una situazione disumana, e di più di questo non possono neanche esprimerci o farci capire. E anche c'è quella problematica, anche che io non so dove è passata la deontologia di quei dottori o infermieri che lavorano lì, però sì, a drogarli tutta la giornata per farli diventare dei zombie, e io chiedo veramente dove la deontologia, dove la deontologia.
0: Sì, questo è un altro punto che noi ripetiamo, si dice così come se fosse al passare, però è pure fondamentale, perché hai detto bene, non è solo una forma, o meglio detto, è una forma di controllo, ma è una forma di controllo che implica, come dici te, veramente una un disrispetto della deontologia dei professionisti.
1: Assolutamente. Assolutamente.
0: Cioè è la medicina, sì, la scienza messa all'uso del peggio.
1: Esatto. Allora, la deontologia, sì, esatto, la deontologia non c'è più, e i diritti umani, anche se l'Italia o altri paesi hanno fermato la Convenzione di Ginevra, dicono che sono paesi democratici e tutto quanto, però in questi lager non esiste. Anche la stampa, non so che fa la stampa, anche diciamo, ma la stampa non lo so, non puoi andare a fare un colpo a vedere quello che sta accadendo veramente dentro? E quindi la stampa anche dove siete?
0: Sì, infatti questo è vero, perché se non si parla su Radio Onda Rossa dobbiamo aspettare qualche altro servizio.
1: No, si deve aspettare sperduto, che qualcuno muoia ancora, o qualcuno si toglie ancora la vita, e lì vanno a parlare, anche vanno a pesare. E anche non vanno lì a fare un documentario, a vedere veramente. Quindi la stampa, anche dove la deontologia della stampa?
0: Sì, sì, di denunciare, di andare a scovare veramente l'informazione, di andare a scoprire e mostrare, perché di quello si tratterebbe, diciamo, il vero giornalismo, far uscire alla luce le cose che il potere cerca di nascondere, come succede. Purtroppo qua credo che non si cerca già nemmeno tanto di nascondere. Il popolo italiano in buona parte ha accettato che queste cose sono così, funzionano così e va bene così, giustamente perché le persone, diciamo, implicate in questo sono, no, gli emarginati, diciamo, di questa società.
1: Giusto.
0: Stranieri, migranti, no?
1: Giusto.
0: Le persone razzializzate, eccetera. Noi proveremo, abbiamo presentato un po' la situazione che si sta vivendo nel CPR di Macomer, soprattutto a partire degli ultimi giorni, con questi incendi, sovraffollamento, mancanza d'acqua, come dicevamo, l'utilizzo della farmacologia per anestetizzare le persone là detenute. Proveremo a fare alcuni interventi telefonici con, dicevamo, compagni attivisti contro il CPR là in Sardegna. Stiamo provando veramente a riuscire, sarebbe importantissimo per noi avere una testimonianza dentro il CPR. Per ora andremo ad ascoltare una canzone, suggerimento di un compagno automatico, e sicuramente nell'immediato si tornerà con, come dicevamo, il primo intervento direttamente dalla Sardegna. Voi ovviamente restate là sull'87.9 all'ascolto di Radio Onda Rossa. Primo suggerimento di un compagno automatico, Zion Train, Follow Like Wolves. Restate là, si parla di CPR, si parla di abusi, si parla di violazione dei diritti umani, si parla dell'Italia, purtroppo.

0: E si torna subito sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 quando sono le 11:03 primi di questo giovedì 16 luglio e dicevamo saremo tornati per avere il primo intervento telefonico direttamente dalla Sardegna per continuare a parlare della situazione del CPR di Macomer con una compagna giustamente attivista contro i CPR. Compagna, ci sei dall'altra parte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, ci sono, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao a te, grazie per la disponibilità e ti ascoltiamo benissimo. Allora, qua con il compagno abbiamo fatto un po' l'introduzione alla situazione del CPR di Macomer, che un po' è purtroppo, diciamo, una situazione che si ripete in tanti CPR e luoghi di detenzione in Italia. Non so te, essendo nel posto, diciamo, là nella zona, che altra informazione ti è arrivata o che altra descrizione ci potresti aggiungere della situazione che là si vive a Macomer. Come dicevamo, sovraffollamento, ovviamente, tra virgolette, terapia farmacologica per tenere sedati, anestetizzati i detenuti, mancanza d'acqua, mancanza dei più basici diritti umani. Quindi che altro ci puoi aggiungere, che altra informazione ti arriva e come vi state organizzando voi pure là?
1: Ok, allora, guarda, la situazione del CPR di Macomer innanzitutto è sempre stata molto degradante, non è assolutamente una novità, a partire dai beni di prima necessità che non gli vengono consegnati, come banalmente un sapone, tutti devono sempre comprare, e chi non può comprare resta senza, al cibo che è scadente, molti finiscono in ospedale per via del cibo scadente o scaduto. La novità di adesso, diciamo, è che qualche mese fa c'era già stato un altro incendio in uno dei blocchi, quindi i blocchi non erano rimasti due, con il nuovo incendio del 12 luglio ora sono tutti ammassati in un unico blocco, alcuni nella sala mensa. Già avevamo visto che, a parte le condizioni igieniche, sono terribili, le pulizie non vengono fatte insomma con una cadenza regolare, e i materassi sono luridi, alcuni sono sporchi addirittura di sangue o ammuffiti, e adesso sono tutti ammassati per terra, alcuni sono stati addirittura messi nella mensa. Il caldo è asfissiante, insomma sapete che le temperature in tutta Italia sono altissime, ma qui lo sono ancora di più. E gli continuano comunque a dare una bottiglia d'acqua come da capitolato, cioè non c'è neanche una visione insomma, diciamo, che può andare oltre quelle che sono le regole principali. È chiaro che con queste temperature una bottiglia di acqua al giorno non basta. Sono stati, forse questo l'avete anche già detto, appunto lasciati senza acqua corrente, e nonostante le lamentele che loro fanno sempre, e le fanno in maniera pacifica, le fanno agli operatori, ma dovete sapere che spesso si sentono dire: parla con gli operatori del turno dopo, oppure beh, vediamo domani cosa possiamo fare, poi alla fine non succede niente. È chiaro che alla fine poi le forme di protesta cambiano.
0: Certo, sì, quello che dicevamo noi pure un po' all'inizio, cioè è una questione di praticità provare a risolvere queste cose, dopodiché sempre si tratta di una questione di umanità, ma dico di praticità, perché poi cosa ci possiamo aspettare di queste persone con questa cultura dello scaricabarile qua in Italia? Parla con l'altro, parla col turno dopo, e l'altro chiedi all'altro, cioè queste persone pure arrivano a un livello di stanchezza ed esaurimento che dicono: e mo basta, e mo dateci una risposta, no? Ma è sempre così la cultura dello scaricabarile, e alla fine non c'è mai una risposta vera e concreta.
1: No, guarda, c'è una nuova direttrice di cui sappiamo poco perché pare che ci faccia vedere poco, ma l'altra direttrice si barricava letteralmente nell'ufficio, pensa, pur di non sentire le lamentele dei ragazzi. È una cosa assurda. È chiaro che poi alla fine uno arriva addirittura a mettere a repentaglio la propria vita, avrete saputo, a parte i tentativi di suicidio che sono all'ordine del giorno, ma anche cucirsi la bocca, atti di autolesionismo, un ragazzo si è lanciato dal tetto. Cioè è chiaro che sono portati allo stremo, altrimenti non farebbero dei gesti,
0: certo,
1: del genere.
0: Certo.
1: Noi come ci muoviamo? Noi ci muoviamo innanzitutto, sì, scusami.
0: No, vai appunto, perché ora ti volevo chiedere una cosa relazionata a questo, ma non ti lasciavo finire, quindi dici come vi state muovendo per questa situazione.
1: Noi, vabbè, a parte cercare di tenere i contatti dentro, e quindi approfitto dell'occasione per ringraziare per averci aiutato, perché ora parlanti italiani non ce n'è, o meglio ce n'è uno ma non riesco a sentirlo con assiduità, e ovviamente siamo in contatto con i loro avvocati, che forse sono gli unici che possono aiutarci ad avere dei contatti con gli operatori o con le forze dell'ordine, a capire cosa sta succedendo e a denunciare. Dopodiché ovviamente facciamo sempre tutte le denunce del caso anche alle istituzioni, che poi ovviamente restano inascoltate, però è doveroso farle e cercare di far uscire la loro voce tramite tutti i canali che conosciamo. Questo è quello che riusciamo a fare. Spesso siamo riusciti a insomma qualcuno anche a farlo uscire, perché la loro situazione lo richiedeva, a ospitarli dopo, però insomma è sempre molto difficile aiutarli. Purtroppo, a parte appunto inviare pacchi, non possiamo fare visite all'interno, insomma ci resta questo strumento qui, sentirli, dargli voce e metterli in contatto con le figure che li possono aiutare.
0: E questo ti volevo chiedere, riferito a questa questione di come poter aiutare, giustamente cosa si potrebbe fare? La situazione so che è difficile, come dici te, il fatto di parlare, per questo c'è Radio Onda Rossa da quasi 50 anni e i microfoni sono e resteranno sempre aperti, ma dico, per caso, se c'è qualcuno ci ascolta, se i compagni e le compagne qua di Roma o ovunque sia che ci stanno ascoltando si vogliono organizzare, ci sarebbe almeno la possibilità appunto di far arrivare qualche elemento di prima necessità per far arrivare pacchi? Le visite, come dici te, sono ovviamente impossibili e uno non è che si può spostare fino al CPR, però dico, ci sarebbe qualche possibilità di collaborare almeno con donazioni, ripeto, con le cose più basiche di cui ne hanno bisogno?
1: Guarda, sì, assolutamente, cioè, possono anche scriverci, basta avere il nome di uno di loro e l'indirizzo del CPR e qualche cosa gli viene data. Purtroppo siamo molto limitati anche in questo, riusciamo a mandare vestiti, ma ad esempio abbiamo mandato molto spesso cibo che non è mai arrivato. Abbiamo mandato anche del tabacco a volte, no? Libri, cose così, ma a quanto pare gli vengono sempre solo consegnati i vestiti. Quindi non sappiamo dove finiscono le altre cose, quindi però insomma anche quello è importante, perché comunque adesso tra l'altro con l'incendio probabilmente un sacco di vestiti, insomma di beni saranno rimasti bruciati, quindi sicuramente inviare dei pacchi è utilissimo. Poi noi facciamo sempre delle raccolte fondi periodicamente, perché appunto dicevo, quando escono magari li aiutiamo a prendere un biglietto per raggiungere un parente o gli troviamo una sistemazione per un po' di tempo finché non stanno meglio, quindi insomma chi vuole contribuire sicuramente ci può contattare e c'è bisogno di tanto aiuto, anche perché in Sardegna purtroppo fisicamente siamo davvero pochi.
0: Certo. Quindi... E come vi possiamo contattare?
1: Tramite le nostre pagine social, siamo sia su Facebook che su Instagram, abbiamo anche un indirizzo mail che è nocprmacomer@distruzione.org.
0: Perfetto.
1: Quindi insomma, perfetto. Ci siamo.
0: Quella forse è la forma migliore, una mail veramente per mettersi in contatto, uno
1: certo.
0: Scambio di mail per sapere come poter aiutare nel concreto. Compagna, dimmi te, io lascio i microfoni aperti, diciamo, per aggiungere ciò che devi aggiungere, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità e la tua testimonianza e il fatto di farci sapere come la situazione là e anche come poter collaborare.
1: Ok, no, guarda, aggiungo solo che ho visto tanto sulla stampa locale che parlava delle condizioni delle forze dell'ordine che sono sempre in pericolo rispetto a queste situazioni. Vorrei ricordare alle persone che le prime vittime non sono le forze dell'ordine, ma sono i prigionieri dei CPR, e che non dobbiamo lasciarli soli, che le loro forme di protesta sono un modo per superare questo muro di indifferenza e di silenzio, e noi abbiamo il dovere di ascoltarli.
0: Grazie mille.
1: Per combattere contro questi lager di Stato.
0: Certo, no, infatti noi dicevamo, pensate che quando si arriva a conoscere, no, le lamentele o certe cose dei poliziotti o chi lavora là, è perché la situazione è veramente terribile, perché altrimenti giustamente verrebbero silenziati, no, le testimonianze di chi la soffre. Certo. E vede, come dicevamo, i propri diritti umani, ma se chi anche lavora si sta lamentando la situazione, vuol dire che stiamo arrivando a una situazione veramente bruttissima, altrimenti questo passa, nessuno si interessa e basta così, no?
1: Esatto, sono d'accordo con te, sottoscrivo.
0: Grazie mille per la tua testimonianza, compagna, alla prossima.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Ciao ciao. Abbiamo parlato con una compagna di Sardegna, giustamente attivista contro i CPR, in questo caso il CPR di Macomer, ci ha un po', diciamo, descritto ancora meglio, ci ha dato altri elementi per sapere come si sta soffrendo, no? Come si sta passando la vita là dentro, no? Chi si vede detenuto, e almeno ci ha dato uno spunto, un indirizzo mail per sapere come collaborare, anche se far arrivare le collaborazioni, l'aiuto, non è per niente facile. Sono passati 13 minuti delle 11, noi andremo ad ascoltare un'altra canzone, suggerimento del nostro compagno automatico, poi si continua a parlare ancora della situazione del CPR di Macomer in Sardegna, perché ne abbiamo altre testimonianze e, come dicevamo, stiamo cercando veramente di avere una comunicazione telefonica dall'interno con una persona lì detenuta, come avete capito.

0: Ciao.
1: La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.
2: Radio Onda Rosa, you don't know, sin?

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa sull'87.9 della modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, per il mondo intero, compresa ovviamente la Sardegna, il www.ondarossa.info, quando sono le 11:23 minuti primi di questo giovedì 16 luglio. E andiamo subito a un altro intervento, un'altra comunicazione telefonica, sempre direttamente dalla Sardegna, con un'altra compagna attivista contro il CPR, per parlare della situazione sempre del CPR di Macomer. Compagna, ci sei dall'altra parte? Buongiorno.
1: Buongiorno a te Mariano e salve a tutti e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato con un'altra compagna poc'anzi della situazione che ci descriveva. Non so che altre informazioni chiedo a te, ti è arrivata, che altro ci puoi aggiungere per provare, come diciamo sempre, a capire il meglio possibile la situazione che si vive all'interno dei CPR e particolarmente al CPR di Macomer, dove la situazione comunque veniva male da tempo, dicevamo, no? Come sempre, cioè basta una scintilla per far scoppiare tutto, ma non è che prima si stava bene e di pronto uno si è alzato matto e ha deciso di appiccare un incendio. Questo non è così, quindi cosa ti è arrivato a te, cosa vi è arrivato a voi in quanto attivisti contro il CPR e cosa ci potresti aggiungere a raccontare della situazione all'interno di quello che sai?
1: Allora, quello che posso sicuramente dire è che la condizione CPR è quotidianamente così, allora una devastazione, e ancora una volta le persone che sono detenute all'interno riescono con grandissimo coraggio a denunciare non solo le condizioni orribili del trattenimento, ma l'ingiustizia atroce della detenzione amministrativa. Nello specifico del CPR di Macomer, ricordiamoci che in questi giorni in Sardegna ci sono 45 gradi, sono senza acqua, ma penso che queste siano cose che vi abbiano già detto. Che barbara! La cosa sempre molto grave è che parliamo di persone che dovrebbero essere immediatamente poste in libertà, che comunque quell'incendio era l'unico modo per essere ascoltati, come in tutte queste situazioni. Ricordiamo che oggi gli unici che sono riusciti a chiudere i CPR, quindi tutte le forme di detenzione amministrativa, sono sempre e solo i detenuti e le detenute, non c'è altra forma. Noi all'esterno, quindi, come minimo quello che dobbiamo fare, quindi vi ringraziamo per questo, è amplificare la loro voce ed il loro coraggio, anche perché la detenzione amministrativa che ormai esiste da 30 anni è l'emblema di una necropolitica di frontiera che sta diventando sempre più terribile. Consideriamo che siamo sotto a quello che è il patto europeo, tutto diventerà CPR diffusa, parliamo di persone che vengono prelevate dentro casa, di persone dalla sera alla mattina si ritrovano senza un CPR a causa di uno sfruttamento lavorativo che hanno subito molte delle persone che si trovano dentro il CPR di Macomer, come in tutti gli altri CPR. Sono persone che sono da molto tempo in Italia, che avevano costruito una relazione, che avevano costruito delle vite, avevano una propria vita, e che solo per non avere il permesso giusto, il documento giusto, vengono recluse, quindi viene sottratto quello che è il vero diritto, che è la libertà, e loro si battono per la libertà non solo per loro stessi ma di tutti, perché ogni volta che denunciano, come stanno facendo i detenuti del CPR di Macomer, ci ricordano tutto quello che noi non facciamo, cioè ci ricordano quanto è importante la lotta per la libertà di movimento di queste persone. Dentro il CPR sono state moltissime, tra l'altro, violenze documentate negli anni passati, perché ci sono anche state delle zone di isolamento dove le persone sono state rinchiuse e picchiate violentemente da 4-5 poliziotti anche quando erano in stato di sedazione, perché in questi luoghi si continua a sedare. E ripeto, cioè, che siano posti brutti, che siano luoghi di trattamento inumano e degrado, lo si dice da 30 anni, ma anche se avessero i fiorellini alla finestra andrebbero chiusi, perché cioè è proprio l'emblema della violenza del nostro sistema contro le persone che arrivano e contro tutte queste persone che sono appunto combattenti di frontiera.
0: Poi una cosa che sempre si fa difficile, come dici te, non c'è altro che cercare di dare voce, di comunicare, di diffondere, però poi lo parlavamo con la compagna precedente, nel concreto, nel pratico, difficile anche di far arrivare l'aiuto, no? Prodotto delle violenze istituzionali, burocratiche, dico, almeno per palliare la situazione immediata.
1: Cioè. certo, no, è complicatissimo, anche perché intanto loro hanno estrema difficoltà a comunicare con l'esterno, come sappiamo c'è una totale c'è la sottrazione dei loro telefoni personali, c'è un unico telefono utilizzato da tantissime persone, non hanno la connessione internet, in molti casi non riescono nemmeno a portare i video all'esterno, quindi grandissimo coraggio nell'aver portato un video delle condizioni di trattenimento. E nonostante le segnalazioni che si fanno a tutte le cosiddette figure di garanzia, i garanti dei detenuti regionali, nazionali, cioè veramente fanno quasi lo zero cosmico su quello che dovrebbero fare come da ruolo, per non parlare dei parlamentari che sono entrati a farsi le passerelle dentro questi posti e che non solo non hanno veramente denunciato quello che accadeva portando all'esterno le rivolte e le denunce delle persone tenute, ma si sono fatti una passeggiata di 2 ore e sono usciti. Sono veramente pochi i casi di chi ha davvero denunciato il sistema CPR, e ogni volta che è stato fatto con serietà molto si è riuscito a fare, anche se ancora, ripeto, non si è riusciti a chiuderli. Io ricordo, e qua poi mi taccio magari, insomma, che soltanto nel 2014 c'è stata una sentenza in cui le rivolte delle persone detenute sono state riconosciute come legittima difesa. Questo è accaduto al CIE di Crotone, sono passati 10 anni e l'unica sentenza così di questo paese che ci ricorda che la protesta è legittima difesa. Quindi non ce lo dicono più i tribunali, ma noi e le persone detenute lo sappiamo molto bene.
0: Allora, non so come vi state muovendo per continuare a portare questo aiuto, la diffusione che ancora ci vuole, come abbiamo chiesto alla compagna anteriore, se c'è qualche forma di mettersi in contatto con voi per aiutare di forma concreta, se si può, con materiale che si possa far arrivare, o semplicemente, come dicevamo, per un po' di solidarietà politica, per organizzare eventi, quello che sia, per capire anche giustamente come voi di fuori provate a mantenere la militanza e l'attivismo contro i CPR, ovviamente in generale come luogo di detenzione, ma in particolare solidali con i detenuti di Macomer.
1: Sì, nello specifico è importante continuare a mantenere contatto, accogliere delle denunce e riuscire a rilevare tutte le tracce di quello che è accaduto in questi giorni per portarle non solo in tribunale ma a tutti appunto gli organi di garanzia. E ripeto, il contatto telefonico con le persone è estremamente importante, perché quello crea sempre un ponte e fa sì che non restino invisibili e non si sentano soli della lotta. Non solo da soli, siamo davvero tutti e tutte con loro, si può contribuire in tantissimi modi seguendo le pagine sui No CPR, nel caso specifico No CPR Assemblea Macomer, ma soprattutto seguendo quello che loro portano fuori. I video che portano fuori non appartengono a noi, sono loro che hanno avuto il coraggio di portarli all'esterno, quindi facciamoli girare, raccontiamo quello che accade e teniamo il contatto con loro. I CPR, ripeto, li hanno chiusi loro con il fuoco. Noi dall'esterno dovremmo fare molto di più e si spera che ci si riesca a organizzare per mettere fine a questo odioso sistema della detenzione amministrativa che si sta appunto continuamente diffondendo.
0: Compagna, se non resta altro da aggiungere, io lascio i microfoni aperti, altrimenti veramente ti ringrazio la disponibilità, la testimonianza e ciò che ci hai fatto sapere.
1: Grazie mille Mariano, grazie a voi, grazie a Saif, grazie a tutta Radio Onda Rossa.
0: Ciao, ciao allora. Abbiamo parlato quindi con un'altra compagna direttamente dalla Sardegna, buon punto quello, sono loro i detenuti, chi si trova all'interno, no? Chi veramente lotta e fa chiudere i CPR. E poi l'altro punto che dicevamo, a questo mi riferivo io con cosa vi dobbiamo aspettare, cosa vogliamo di aspettarci quando uno tratta le persone come bestie, ma veramente pretendiamo poi le forme buone, esatto, quando noi non professiamo altre che veramente brutalità verso quelle persone. Quindi il diritto alla protesta è sacrosanto e quello che stanno facendo loro è giustamente quello, credo io, no?
2: Esatto, e soprattutto in questi luoghi. In questi luoghi è una cosa allucinante, quindi che possono fare?
0: Perché c'è poco altro da fare, no?
2: Vanno a morire? E io da quello che so anche, ho certe testimonianze, che ci sono quelli che sono rinchiusi lì da mesi, che chiedono di essere deportate nel loro paese. Sono rinchiuso lì per essere rimpatriati, mandati via, perché li tengono ancora per mesi e mesi. Se poi li hanno distrutti a un punto allucinante e che vogliono tornare al loro paese. E allora perché non li mandano al loro paese? Perché li trattengono sempre dentro.
0: Sì, questo è un altro punto interessantissimo. Cioè, pensate che sono persone bene, perché sono persone che sono scappati dai loro paesi per i motivi che sia.
2: Esatto.
0: Per i motivi che sia, non c'entra, ok? ci sarà sicuramente una situazione bruttissima per ognuno di loro. Sono scappati, si trovano all'interno di un CPR, detenuti, torturati, con quelle condizioni, al punto di dire: ma sai che, a questo punto fatemi tornare nel mio paese, se, se è così la situazione, per tenermi qua. E questo ci dimostra anche quanto sia inutile tutta quella propaganda sulla remigrazione. Perché se sono le stesse persone, la detenuti, che già ovviamente con tutto il diritto ti dicono: ma io per stare qua così, ma fatemi tornare dal mio paese, del quale sono scappato ovviamente, dico, fa vedere quanto sia tutta una bugia quella propaganda di li remigriamo, li deportiamo, li mandiamo a casa. Non possono nemmeno.
2: No.
0: Per non far pensare, o per non pensare, dico che allora non vogliono nemmeno.
2: No,
0: non possono. Voglio. Quindi quando si parla di remigrare, non sono in grado nemmeno di farlo, chi si riempie la bocca con queste parole.
2: Esatto, esatto. Ci sono anche certi paesi che non hanno accordi con l'Italia per mandarli via, quindi perché li mantenete dentro? E io ho la mia idea su questo. Io per me fanno soldi su quelle persone.
0: Ma senza dubbio,
2: esatto.
0: Perché nonostante c'è, come abbiamo parlato pure all'inizio, mancanza di personale, mancanza di cibo, mancanza di acqua, eccetera eccetera, lì c'è un giro dei soldi, perché
2: certo.
0: quei CPR si mantengono così, in quelle condizioni bruttissime, si mantengono con
2: sì.
0: i soldi che arrivano,
2: sì,
0: o
2: perché
0: no?
2: Da quello che so io, ogni detenuto ha il diritto, mi sa, a 30 euro al giorno, però loro hanno 5 euro al giorno. Quindi a testa sono 25 euro che quelle aziende di cibo, e quali cibo scaduto?
0: L'ha detto la compagna.
2: Anche drogato pure, diciamo. Quindi sì, ci fanno del soldi, per quello che lo chiamo un schiavismo moderno. Rinchiude persone in situazioni disumane,
0: e
2: però
0: guadagni.
2: Non le fai lavorare come prima, il schiavismo, vai a lavorare nei campi, no. Ti mantengo lì al più lungo possibile, così mi faccio soldi su di te. E dopo ti rovino la vita, già?
0: È quello. Sì, l'hai detto bene, fare soldi su delle persone ai quali se le viene rovinata la vita. Proprio. Noi stiamo ancora provando, sicuramente speriamo arriverà qualche audio. Ripetiamo, anche se lo abbiamo detto, il fatto di voler, di cercare, di tentare di fare una telefonata all'interno per avere la testimonianza diretta, giustamente, non è facile, ok? Non è facile per tutti questi motivi che vi abbiamo elencato. Se riusciamo almeno ad avere un audio che ci racconti dall'interno come la situazione, ovviamente meglio, per far conoscere direttamente da chi si trova là, per dare voce alle persone che, come diceva l'ultima compagna, stanno lottando per noi, diciamo, per noi. Per far veramente di questa una società migliore, nella quale non ci sia bisogno nemmeno, tantomeno l'idea, di avere dei CPR per risolvere nulla, perché nulla si può risolvere con posti di quel tipo. Sono le 11:35 minuti primi di questo giovedì 16 luglio, ce n'è ancora, redazionale, qua sull'87.9. Voi ovviamente restate ancora là. E nel frattempo questa è l'unica cosa che sembra che si può fare a volte. Un bel calcio. Kick out the jams, motherfuckers. MC5s sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Restate là che si torna tra pochissimo.

0: E così passavano gli MC5 sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Noi torniamo subito sui microfoni perché si continua a parlare di CPR. In questo caso si aggiunge una compagna, un'altra voce che voi già ormai conoscete, la Cicala, con noi in questo spazio redazionale per, come dicevamo, continuare a parlare di CPR, ma in questo caso purtroppo di un altro, con un comunicato, vero? Ora sì, scusa, ma la mia.
1: Non ti preoccupare. Allora sì, esattamente, abbiamo parlato un po' di quanto sta succedendo in questi giorni nel CPR di Macomer, abbiamo sentito testimonianze, probabilmente sentiremo proprio una diretta dall'interno di questo lager. Insomma, c'è stata una nuova rivolta, un altro blocco dato alle fiamme, quella che non è nient'altro che l'ennesima risposta a condizioni di detenzione che da mesi vengono denunciate come disumane, e tali sono. Cioè, parliamo di detenzione amministrativa, follia, solamente per non avere un pezzo di carta. Però ovviamente quello di Macomer non è un caso isolato, infatti per questo vogliamo collegarci ad un'altra vicenda di cui ci è arrivato appunto un comunicato questa mattina, ossia quella del CPR di Gradisca di Sonso, al confine orientale, a Gorizia. Un CPR che è stato chiuso a seguito delle rivolte nel 2013, poi riaperto nel 2019. Ci sono state anche altre rivolte e parleremo proprio di una di queste. Nel 2020, infatti, all'interno di questo CPR morì Vakhtang Enukiz, cittadino georgiano di 38 anni, deceduto proprio mentre era sotto la custodia dello Stato a seguito di un pestaggio da parte degli sbirri dopo una notte di protesta all'interno del centro. E nelle scorse settimane il processo si è concluso con l'assoluzione degli imputati. E proprio a partire da questa sentenza il collettivo No CPR, No Frontiere FVG ha diffuso un comunicato che lega l'impunità per la morte di Vakhtang all'esistenza stessa appunto del sistema dei CPR. Ve lo leggiamo. Quindi, sulla soluzione per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia, la realtà del razzismo di Stato. Si è chiuso in queste settimane il processo di primo grado per la morte di Vakhtang Enukiz, ucciso da un pestaggio delle guardie nel CPR di Gradisca il 18 gennaio del 2020. Il tribunale di Gorizia, oltre 6 anni dai fatti, assolve tutti gli imputati. Facciamo i nomi: Roberto Maria La Rosa, il centralinista in servizio quella notte, individuato in fase di indagine quale possibile responsabile della mancata risposta alle richieste d'aiuto dei compagni di cella di Vakhtang. Assolve il ben noto Simone Borile, all'epoca direttore di Echene e oggi direttore del campo di Gradisca, uno delle figure peggiori fra i molti orridi padroncini che si riempiono le tasche con il business delle carcerazioni in appalto. Assolve soprattutto lo Stato, dunque se stesso e il sistema razzista di selezione, controllo, repressione, reclusione e deportazione. Che la giustizia tribunalesca si risolva in una simile farsa stupisce poco. Fa in ogni caso un certo effetto sperimentarne per l'ennesima volta l'ipocrisia e la brutalità. L'unico colpevole dell'uccisione di Vakhtang, ci dicono, è Vakhtang stesso, nonostante le evidenti responsabilità di quel tritacarne che è la detenzione amministrativa, dei suoi amministratori e dei suoi operatori, responsabilità emerse perfino in sede di processo. È la PM Giulia Villani a incaricarsi di fornire un fulgido esempio dell'ideologia coloniale e razzista innata al sistema di oppressione e asservimento che normalmente rappresenta nelle stanze di tribunale. È lei che in sede di processo chiarisce l'ovvio nesso tra quanto toccato a Vakhtang e la ribellione che lui stesso aveva usato mettere in campo dentro la galera in cui era rinchiuso. Episodi di danneggiamento, rivolta e violenza, tra virgolette, perpetrati da una persona che, di nuovo tra virgolette, si distingueva per violenza e per resistenza a pubblico ufficiale, per estrema insofferenza e alterazione. L'individuo che si rivolta contro le condizioni della propria oppressione, insomma, non può che andare incontro inevitabilmente alla repressione, alla vendetta e, qualora necessario, all'eliminazione fisica, in nome della tenuta del sistema. Il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, ci dicono, perché era un soggetto problematico, di cui tutti si lamentavano, che è stato alternativamente raccontato come aggressivo, mentalmente instabile, come un tossico. Anche in questo caso è all'opera l'essenza della consolidata retorica che caratterizza tutti gli immigrati e le immigrate come potenziali pericoli da sorvegliare, rinchiudere ed espellere, quali nemici e nemiche interne al corpo sociale autoctono. avessero almeno il coraggio di raccontare le cose come stanno e di spiegare che il colpevole dell'uccisione di Vakhtang è Vakhtang stesso, perché era parte, assieme ai suoi compagni di prigionia, di una forza lavoro eccedente, in sovrappiù rispetto alle necessità degli attuali cicli di accumulazione del capitale, non reinseribile nelle catene di riproduzione di valore dietro la promessa di qualche soldo che permetta l'acquisto di una piccola distrazione con cui alleviare la miseria delle proprie condizioni di esistenza. Nessun colpevole per l'uccisione di Vakhtang, dice il tribunale di Gorizia, a parte Vakhtang stesso. Nonostante sappia che i detenuti di Gradiska la notte della sua morte furono pestati dalle guardie e che il suo corpo era coperto di lividi, nonostante sappia che Vakhtang non fu soccorso per ore dopo i pestaggi e che a nulla valsero le richieste d'aiuto dei suoi compagni di cella, nonostante sappia che nei giorni successivi furono fatte circolare false notizie, quelle riguardanti asserite risse fra i reclusi, nel goffo tentativo di coprire ogni responsabilità del sistema CPR e dei suoi dirigenti, nonostante sappia che molti dei testimoni dei fatti furono rimpatriati in tutta fretta nei giorni successivi, nonostante sappia che Vakhtang è morto in una struttura di segregazione razziale a poche settimane di distanza dalla sua riapertura. Dopo la sentenza del processo in primo grado per la morte di Mussa Balde al CPR di Torino, nel quale i giudici avevano tentato di lavarsi la coscienza con una sentenza di condanna simbolica, ossia un anno di reclusione con sospensione condizionale all'allora direttrice del campo, la vicenda dei medici dell'ospedale di Ravenna, perquisiti perché indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni migranti al trattenimento in CPR, e la completa assoluzione di Borile e della sua cricca di collaborazionisti, certificano l'importanza che riveste l'inscalfibilità di questo sistema per i piani di sfruttamento, pacificazione e repressione dello Stato e dei padroni. Un motivo in più, questo, per cercarne i punti di attacco. Dal 18 gennaio 2020 a oggi, altre tre persone sono morte nel CPR di Gradiska. I loro nomi sono Orgest Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir. Altre decine di uomini hanno tentato il suicidio o sono state ferite, in alcuni casi riportando lesioni permanenti. Tutte vicende avvenute sotto l'egida della cooperativa Ekene, Viale Roma 23 e via Sant'Elena 34, Battaglia Terme, Padova, che continua a gestire dalla sua riapertura il campo di Gradiska, dopo alcune proroghe, l'ultimo rinnovo dell'appalto è dello scorso anno, ed anzi allarga ancora di più la sue grinfie. Dopo aver gestito fino al settembre del 2022 il CPR di Macomer in Sardegna, la cooperativa è subentrata nel dicembre del 2024 nella gestione del CPR di Milano in via Corelli, in seguito al commissariamento del campo. Dalla fine del 2024 gestisce inoltre il CPR di Ponte Galeria a Roma. Un premio alle sue, tra virgolette, competenze, operare per conto dello Stato la violenza necessaria al mantenimento della gerarchia razziale, più nota come gestione dei flussi migratori. Non a caso la storia di Ekene è lunga e articolata. Un'azienda che nasce come diretta emanazione di Ecofficina ed Edeco, a loro rivolta enti che hanno dominato il mercato dell'accoglienza in Veneto, tanto da meritarsi l'appellativo di Coop piglia tutto, gestendo i suoi meccanismi di semireclusione, soggiogamento e morte. A dimostrare tutto questo, per raccontare un altro tragico esempio, basti pensare alla storia di Sandrine Bakayoko, scomparsa nel 2017 nel campo di Kona, gestita da Edeco. Ekene è quindi oggi uno dei bracci operativi di quell'arcipelago sociale riconducibile agli stessi nomi, alle stesse figure chiave, agli stessi indirizzi, alle stesse responsabilità di cui fanno parte anche Twendele e Tuxo. Ognuna delle isole che compone questo arcipelago è nient'altro che uno dei tanti nodi dell'italico sistema di oppressione razziale, che nella commissione di appalti e contratti di vario genere somministra a differenti livelli forme di reclusione, sfruttamento e tortura, utili a disciplinare le persone razzializzate. Il razzismo non è solo retorica, ma una macchina reale costituita da ingranaggi, dispositivi, luoghi, interessi, infrastrutture che rendono efficace il ricatto del permesso di soggiorno e il controllo della popolazione eccedente. La morte in questo complesso non è un semplice accidente, ma uno dei suoi tanti effetti, conseguenze del suo malfunzionamento e monito per ILE libere. Tutto questo è necessario tenerlo sempre bene a mente. Per Vakhtang Enukidze, per Orges Turia, Anani Ezzedine e Arshad Jahangir, per tutte le persone segregate, torturate, rimpatriate e uccise in queste fabbriche di morte, al fianco di chi resiste al suo interno, con i rivoltosi e le rivoltose di tutte le galere, sempre ed oggi ancora di più, con i compagni e le compagne indagate e private della libertà per aver lottato con ogni mezzo necessario contro chi lavora al mantenimento di un regime di miseria, sottomissione e morte. Quindi questo era il comunicato di No Frontiere, No CPR, FVG sulle assoluzioni per la morte di Vakhtang, la farsa della giustizia e la realtà del razzismo di Stato, per ricollegarci un po' a quanto appena successo in questi giorni nel CPR di Macomer in Sardegna e quello che succede ogni giorno all'interno di questi lager. Ora vi mettiamo un altro po' di musica
0: e si torna subito. Un altro po' di musica per esorcizzare, purtroppo, questo che ci resta un po' dentro ogni volta che si parla di questi luoghi di detenzione, di tortura, di violazione dei diritti umani. Una sola cosa si vuole, non è molto semplice: libertà. Se non ce la danno,

0: Radio Russo. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

0: Allora si torna ancora quando mancano appena 5 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 16 luglio, si continua ancora a parlare di CPR, si continua ancora a parlare del CPR di Macomer. In Sardegna siamo riusciti finalmente a farci mandare un audio di una persona che purtroppo si trova là detenuta. Compagno, non so se vogliamo fare un minimo di contesto di ciò che ascolteremo. Sappiamo che una persona detenuta che più o meno, poi ovviamente tradurrai questo audio perché è una persona che parla arabo, più o meno non so se ci vuoi anticipare o dare un contesto di dire di cosa ne parlerà questo compagno del quale tu farai dopo la traduzione.
1: Sì. Allora, anzitutto, quando andiamo a mettere la sua registrazione, andate a sentire la difficoltà, il suo malessere, la mancanza di tutto. Sì, sentiamolo e dopo faccio la traduzione.
0: Andiamo a sentirlo, speriamo che veramente si ascolti bene tecnicamente, almeno per, come dicevo il compagno, sentire la voce, poi ovviamente lui farà la traduzione dall'arabo all'italiano.
2: الماء ما كانش الماء قلت لي ما كانش الماء ثاني
3: الماء ما كانش الناس راكبه على البحر في المنسى وانا يحكوا في الواتساب
2: صاحبي قول لي نقدر نحطك في الراديو وانا ندير نترجمه باش يسمعوك
3: اي ترجم وحطني في الراديو ما
2: يا داكور اوكي
3: بس نعيط لك الفضل ياتر بلونبي
2: اوكي سامر صاحبي اوكي انا نعرف صح اخوي الله صح.
0: Questa è la testimonianza di una persona, come dicevamo, che si trova giustamente nel CPR di Macomer, come abbiamo parlato oggi. Allora, compagno, abbiamo anticipato ovviamente minimamente di cosa avrebbe parlato. Facci per favore la traduzione, forse una forma più nello specifico, per capire cosa ci ha trasmesso questa persona lì detenuta.
1: Esatto, allora ha detto letteralmente che sono già di più, nel senso dovevano essere 7 in quello blocco, ora ci sono 17 persone di più e ora che ho capito, ora pare che vanno a portare altre 5 persone perché gli altri blocchi sono tutti chiusi, mancano dell'acqua da quasi 5 giorni, hanno una bottiglia d'acqua a testa al giorno, le altre 17 persone dormono per terra, veramente per terra, e anche fuori, quindi sotto il sole o la notte nel freddo o altro. Mi ha detto pure che mi ha chiamato dopo, mi ha detto pure che stanno facendo dei lavori a degli orari indecenti e quindi non riescono neanche a dormire e quindi veramente stanno in condizioni allucinanti, terribili proprio.
0: Quindi la voce che abbiamo sentito ci conferma, diciamo, tutto ciò che noi abbiamo raccontato qua, cioè l'informazione che giustamente ci era arrivata precedentemente.
1: Esatto, è una testimonianza diretta da una persona che si trova dentro quello CPR e quindi sì, e quindi lì non hanno neanche le cose di base, nel senso solo l'acqua. Ah, e se l'ha mandato pure del cibo che mi ha detto è non è mangiabile per niente.
0: Pure confermando quello che ci aveva raccontato l'altra compagna, ripeto,
1: esatto,
0: rispetto a cibo scadente o scaduto, che
1: esatto,
0: poi ha provocato problemi di salute, giustamente.
1: Sì, che manda all'ospedale proprio. Sì, sì.
0: E poi ha aggiunto, lo ripetiamo, ti ha aggiunto dopo la comunicazione, dopo questa registrazione, in un'altra comunicazione, il fatto che li fanno lavorare per addirittura in orari impossibile, cioè che complica ancora di più la loro situazione, impedisce un
1: esatto,
0: un
1: che
0: riposo,
1: stanno,
0: eccetera.
1: Sì, sì, che stanno facendo dei lavori, ovviamente mi sa per aprire un altro blocco, non so quando, e quindi sì, quelli lavoratori fanno un rumore allucinante che quelli non riescono neanche a riposare.
0: Certo. Certo. Compagno, grazie veramente per il tuo aiuto, per la tua predisposizione, per la disponibilità, per essere venuto qua allo studio di Radio Onda Rossa. come sai i microfoni avanza, diciamo, dirlo, ma non guasta mai, sono sempre aperti e so che non mancherai l'opportunità di vederci.
1: Certo. Io vi ringrazio a voi per dare la voce a tutti quanti e grazie per tutto quanto.
0: Grazie, grazie a te. Noi quasi che chiudiamo questa parte del redazionale, quella che abbiamo dedicato più di un'ora, sì, con diverse testimonianze, con diverse parole, con comunicati alla situazione dei CPR, nello specifico in questo caso è stato ovviamente un redazionale che si è concentrato sulla situazione del CPR di Macomer lì in Sardegna. Continuerà comunque questo spazio redazionale perché alle 12.30 dovremo avere, per esempio, ve lo anticipo, una comunicazione telefonica per parlare dello sciopero dei riders che si farà a Firenze, lavoratori precari lottando per i loro diritti, e quindi voi restate là, ancora ci manca una mezz'oretta per il prossimo intervento telefonico. Nel frattempo abbiamo cose da dirvi e sicuramente tanta tanta musica di un compagno automatico che ci suggerisce sempre il meglio, quindi come non resta altro che fare, no, con il potere più che appropriarselo, tratta di lottare contro, no? Il potere non tanto al massimo per avercelo insieme, per esercitarlo in favore di tutte e tutti. Il potere di potere al massimo. Altrimenti lo dobbiamo combattere. Public Enemy sull'87.9 di Radio Onda Rossa. Fight the power. Fight the power back. Il potere che ci rinchiude, che ci tortura, che ci affama.

mi addormenterei per

Ciglia a raccogliere terriccio e pagliuzze. Con le sopracciglia a raccogliere le immagini che cadono dagli occhi.

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci.

non versare neppure lacrime. Lo sai che è così e ti voglio ancora di più.

0: Un segnale che disturba.
1: Disturba. Disturba. Disturba. Disturba.
0: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 FM.
4: 06-4917-50 il telefono, 06-4463-616 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: Sì, greetings, ben ritrovate a tutti quanta una nuova trasmissione, una nuova puntata di Militant Dub Iria, quando sono le 18 e appena 6 minuti primi di questa domenica 19 luglio. Noi iniziamo la 37esima puntata della stagione 25-26 di Militant Dub Iria, ovviamente sull'87.9 di Radio Onda Rossa, nella modulazione di frequenza per tutta la città di Roma e dintorni, poi per il resto del mondo, come sicuramente da qualche parte ci stanno ascoltando, nel www.ondarossa.info. Ogni volta che ci siano là le bontà di internet per giustamente ascoltarci in qualsiasi parte del pianeta Terra. Quindi benvenuti, benvenute e benvenuti un'altra volta a quella che oggi è, senza dubbio, perché il calendario non ci può ingannare, la penultima trasmissione, la penultima puntata di questa stagione, che lì sì dovremo di nuovo convocare, dovremo andare in aiuto del nostro ufficio di stagioni, numeri, puntate e scaramanzie varie, perché non ricordo veramente se sarà la quarta, quinta, credo forse più la quinta. Ricordiamo che la prima di Militant Dub Iria su Radio Onda Rossa è stata la famosa mezza stagione, no,
1: sì,
0: Summer?
1: Sì, quando ancora c'erano le mezze
0: stagioni. Noi abbiamo iniziato così, su, diciamo, la nuova tappa di Militant Dub Iria su Radio Onda Rossa. Questa quindi al completo, che sarà la quarta, quinta, non mi ricordo, però visto che già sono andato in aiuto di lui, me ne approfitto per salutare, per aprire il gioco ai miei fratelli, amici, compagni. In questo caso siamo accompagnati con un Summer, come l'avete sentito, con un Bob Summer. Come state?
1: Ciao a tutti, a tutte. E sì, siamo bene, stiamo un po' squagliando in questa città di cemento, dove insomma ci tolgono i parchi, ci tolgono le verde, ci tagliano gli alberi e cementificano ancora di più. E vabbè, a parte questo, c'è sempre chi sta peggio, quindi insomma sì. Non ci possiamo lamentare, solo del caldo, per fortuna. E quindi niente, siamo qua anche in questa domenica 19 luglio, hot, e siamo qua in regia nello studio 2 di Radio Onda Rossa.
0: In un direi una ciurma, un trio che sì, si è visto già, perché alla fine, per fortuna, essendo in quattro, abbiamo proposto le più variate formazioni, no, con Militant Dub Iria per quest'anno, e quindi oggi tocca anche con la compagnia del nostro caro Bob. Come stai?
2: Buongiorno a tutti e a tutti. Io volevo iniziare leggendovi un biglietto. Vi do il buongiorno, miei cari amici. Spero che il sonno lieto sia stato e che né rumori né macchine o voci il vostro sognare abbiano violato. Devo chiedervi, ahimè, di essere capace a svegliarmi domani, che compito ingrato. D'altronde ciascuno ha le sue radici e questa è la vostra, è scritto nel fato. Mi affido a voi, alla vostra clemenza, con le mani in preghiera. Ora vado a dormire e in voi ripongo la mia sola speranza di essere desto presto e di riuscire a far quelle cose di sì grande importanza che tutte ste stronzate mi hanno fatto dire. Questo è ciò che è scritto sull'ultimo biglietto lasciato da Carlo Giuliani sul tavolo della cucina di alcuni amici di suoi a Genova la sera del 12 luglio 2001.
0: E hai fatto bene a portare le parole di Carlo Giuliani in questa apertura, no? Dove di solito salutiamo a chi ci ascolta, perché giustamente ci serve anche come anticipo e come in questo caso anche faro guida per la puntata di quest'oggi, giustamente dedicata a Genova 2001, perché ogni anno è un buon momento per ricordare ciò che è stato Genova 2001, le sue tantissime sfaccettature, non solo per le conseguenze, come sempre abbiamo parlato, o da tempo si parla e si è provato e si è cercato di riflettere, no, per la compagneria tutta, per la militanza, no, in Italia in generale, ma veramente su ciò che è significato in quanto a la possibilità, no, della militanza di organizzarsi, in quanto a ciò che è significato per la paura, no, che il movimento organizzato può provocare anche allo Stato, che così ha risposto della forma più feroce e terribile possibile, sicuramente per la paura che creava quel movimento, no, organizzato di tutti, tutte e tutti. E oggi non dico più che mai, però soprattutto oggi, perché? Perché sempre le cifre tonde, no?
1: Sempre un tuffo al cuore, no? Nel
0: senso, sono 25 anni.
1: Un quarto di secolo.
0: Esattamente, non è poco.
1: Ci sono alcuni compagni che, per esempio, non dico che non ne hanno sentito parlare, perché ovviamente non è possibile, però nel senso poco ci manca, nel senso perché
0: però semplice,
1: è un ricordo sempre più dico sbiadito, perché non è purtroppo chi ha vissuto quelle giornate sono ferite che non si rimargineranno mai sulla pelle.
0: E sicuramente,
1: però, diciamo che essendo passato tanto tempo, sembra un po' come stai a raccontare gli episodi del fascismo, no? Nel senso che sono tanto lontani, no? 25 anni fa, cioè veramente gente che magari adesso va in piazza e all'epoca non era nemmeno nata, cioè, quindi proprio c'è una differenza, non
0: totalmente, è proprio così,
1: questo... il mondo è cambiato ancora peggio di come pensavamo contro cui si lottava durante quelle giornate, è cambiato ancora in peggio di quello che ci si poteva aspettare, quindi insomma
0: sì, però
1: l'invito di tornare in piazza è sempre quello, perché bisogna cercare un'alternativa.
2: A proposito di piazza, ricordiamo che in questo momento a Genova è partito un corteo intorno alle 16:30, un corteo nazionale in ricordo dei 25 anni che avranno il loro culmine nelle giornate di domani pomeriggio a Piazza Limonda, ribattezzata Piazza Carlo Giuliani, dalle ore 14:30 e la sera del 21, anche perché bisogna ricordare tutto, non solo a Limonda ma anche la macelleria messicana,
0: certo,
2: della Diaz, è previsto un corteo alle ore 22 del 21 luglio che partirà e avrà la tappa finale conclusiva proprio davanti alla scuola Diaz.
0: E fai bene a segnalare questo, perché noi giustamente proveremo, in quanto agli anticipi, proveremo a fare un contatto telefonico, no? Con i compagni e le compagne che stavano là, e giustamente anche parlando di compagni e compagne, parlando delle nuove generazioni, parlando del tempo che passa, solo anagraficamente parlando in questi termini, certo, Summer, ci sono dei compagni e delle compagne o compagno che ormai hanno 25 anni e quindi forse anche anni e anni di militanza iniziata, no, nell'epoca liceale, che certo non hanno vissuto Genova, no? Certo che sì, che
1: altri invece magari hanno iniziato proprio dopo i fatti di Genova, vedendo quello che era successo.
0: E ormai si portano alle spalle una traiettoria, esatto, forse dei 25 anni di militanza, di attivismo. I luoghi comuni ci stanno sempre, anche purtroppo il famoso spartiacqua. Proveremo a non cascarci tanto in questi luoghi comuni, semplicemente tenere viva la memoria di Genova in tutti i sensi, no? Per quello che, ripeto, ha creato la militanza, lo dice una persona che non ha vissuto quello per ovvie ragioni geografiche, però che anche in quegli anni, 25 anni fa, in Argentina viveva dei momenti caldi, no? Movimentati, di militanza, di protesta sociale, di crisi sociale, però veramente totale.
2: I effetti si vivono tuttora, penso. Essendomi legato allo scorso agosto, ho visto molti strascichi della presumo famosa crisi economica del 2001.
0: Certamente.
2: Che fu una delle più devastanti
0: per noi, diciamo,
2: dell'inizio del millennio, che invece, secondo i grandi della terra riuniti a Palazzo Ducale a Genova, doveva essere di prosperità equa e distribuita da tutti, cosa che insomma non è avvenuta.
0: E sicuramente, come dici te, doveva essere di prosperità sempre per loro. Per noi il 2001 finisce veramente con una come dice Bob, una delle peggiori crisi delle cui ancora si vedono e si sentono e si percepiscono le conseguenze. Quindi essendo delle persone che abbiamo vissuto o meno Genova 2001, volevamo e vogliamo sempre ricordare per questo tutto ciò che è significato dal punto di vista della compagneria, della militanza, però anche ricordare quanta paura ha messo quella militanza, ripeto, allo Stato, altrimenti non avrebbe reagito della forma peggiore, perché doveva stroncare quella possibilità di speranza, di cambiamento, di organizzazione, no, di diversa, di cercare strade alternative e di venirsi all'incontro, forse, tra, penso, tante realtà diverse della militanza. Quello ovviamente non è stato permesso, e ricordiamo che giustamente lo Stato italiano ha provocato la peggior violazione dei diritti umani dopo la Seconda Guerra Mondiale in democrazia, no? Perché quello è stato anche Genova 2001.
2: Lo dice Amnesty, non è che lo diciamo noi in diretta su
0: sì, non è che ci viene a noi, esattamente ci è passata una cosa.
1: D'altronde basta pensare ai cori che venivano fatti a Bolzaneto, a quali periodi storici rimandavano, 1, 2, 3, viva Pinochet, insomma.
0: Ricordiamoci sempre, sì.
1: Quindi, insomma, si rifanno a vecchie maniere, diciamo, vecchie tradizioni che purtroppo non sono ancora morte, perché continuano ad esserci ancora all'interno degli stessi organi che dovrebbero proteggere lo Stato.
0: Purtroppo mi pare che 25 anni dopo stanno diventando sempre più normali, no? Queste tipo di espressioni o le espressioni che rimandano, no, alla stessa storia a cui riferivano quelle del 2001, cioè credo che 25 anni dopo, con un Vanacci là candidatandosi, credo che siamo messi ancora peggio. Quello ci fa riflettere, ci dovrebbe far riflettere a tutti, tutte e tutti. Quindi un po' così andrà la puntata d'oggi. Mandiamo subito e sicuramente un saluto al nostro Barabas, quello che manca, no, della ciurma di Militan Daviria oggi, quindi un big up al nostro Barabas, ci stia ascoltando o meno, al massimo quando ci ascolterà nel podcast. E visto che siamo all'inizio, subito ora cominciamo con la prima tripleta a cura del nostro Samerino Auto Lions Way, perché sarà lui a occuparsi della musicalizzazione della giornata di questa puntata. Ovviamente ricordiamo le forme di comunicarsi con noi, perché siamo in diretta, sono le 18:16 minuti primi, e c'è la possibilità di farlo attraverso la nostra chat. Ragazzi, come si fa a partecipare alla nostra chat? Che chi fa parte già ha visto i messaggini d'apertura, quindi siete invitati ed invitate a giustamente partecipare, darci un riscontro e far parte di questa puntata.
1: Se non fate parte della chat, invece potete scriverci sui nostri social, quello blu e quello arcobaleno, e ci dite che insomma volete entrare nel gruppo di Telegram, e vi mandiamo il link per potervi accedere, e poi lo potete condividere anche con i vostri amici, sempre con la solita raccomandazione: no razzisti, no fascisti, no omofobi, insomma
0: il
1: fascisteria varia non ne vogliamo,
0: il bassico per la convivenza umana,
1: vogliamo, teniamo la piazza pulita, quindi come sempre.
0: E poi lo 06 c'ha 749.50, no, ovviamente per i trilini e per commenti vari, come sempre diciamo, trovate il momento se veramente volete interloquire con noi o che ne so, avere un cambio di parere. Se ovviamente ci volete far sentire il vostro appoggio o ringraziare, che ne so, qualche traccia con un trilino, allora chiamate tranquillamente e noi ringrazieremo senza dubbio. Iniziamo quindi, direi, visto che sono passati tra 5 secondi 18 minuti delle 6 del pomeriggio di questa domenica 19 luglio, ovviamente in diretta Militan Daviria. A Summer credo che lo vedo pronto, quindi non resta altro che presentare la prima della tripletta, poi voi lasciatevi portare dalla musica. Summer, quindi come si inizia musicalmente questa puntata?
1: Iniziamo come piace a Paolo con Easy Style, abbiamo The Moving Brothers con Don't Play This Song.
0: Run it!

0: E si torna dopo la prima tripletta a cura del nostro Summer. Dovevi presentare qualcuna, Summer, forse?
1: Sì, già la che ci seconda siamo? È la terza.
0: Ah, ok, vai allora, che abbiamo ascoltato per chiudere
1: allora,
0: la
1: seconda
0: tripletta?
1: Era un Desmond Dekker con The Aces, con Shantytown, un classico. E poi abbiamo sentito Honey Bonnie Martin con The Voices, con Dreader Than Dread.
0: Ottimo. E visto che sono le 18:27 minuti primi del 19 luglio di questa 37esima, sì, puntata di Militando Viria, cominciamo ovviamente a commentare un po', a chiacchierare sulle notizie che vi vogliamo proporre. In questo caso, come di solito, faremo un giro per il mondo, mi pare. Si inizia dall'Italia, si inizia da dove? Summer, portaci
1: sì, partiamo
0: tu.
1: Partiamo con l'Italia.
0: Dai.
1: Con una delle ultime notizie, insomma, quello è successo più recentemente. A Venezia è stato respinto il lusso di Trump, almeno ci si è provati, cariche della polizia contro il corteo anti-Fertitta. Fertitta è un ambasciatore USA che si è presentato con un mega yacht da 450 milioni di dollari in faccia a tutta la povertà, e i compagni hanno cercato di, insomma, ribadire che Venezia non è una città in vendita al lusso dei ricchi, visto che tra matrimoni e, insomma, chi viene può fare un po' il porci comodi, visto che poi l'ambasciatore ha parcheggiato, diciamo, il suo ormeggiato, anzi il suo enorme yacht alto più o meno 12 piani di una palazzina, proprio nel punto preferito dei veneziani, dove guardare i fuochi del Redentore, che lui invece è arrivato lì apposta per vedere,
0: quindi,
1: fuochi del Redentore, giustamente hanno dovuto vietare a tutto il resto del mondo di vedere sti fuochi. E poi dico, un palazzino a 12 piani, da dove ti metti, e voglio dire, Venezia tutte basse le case, un coso del genere dovresti, sì, riuscire a vederle da ovunque, no?
0: Poi una Venezia che non c'è bisogno che le diciamo noi, ma veramente sta diventando un salone per eventi dei ricchi del mondo, cioè una città meravigliosa con migliaia forse d'anni di storia, che è stata una potenza del Mediterraneo, eccetera eccetera, sta diventando un salone eventi dei ricchi, è quello.
1: E infatti è quello, vabbè, che si cerca di, insomma, di portare in piazza, no? Venezia non si usa con la U grande, proprio per ribadire le intenzioni statunitensi, e quindi il partito, un corteo di circa 500 persone che ha cercato di arrivare proprio al molo dove è ormeggiato il boardwalk, pensate, è lungo 117 metri questo yacht, che sta girando per tutta l'Italia per fare un tour italiano di questo magnate texano, un po' magnate della ristorazione. E però che ha causato questo? Non è che uno dice, vabbè, questo vuole fare turismo, uno gli vuole impedire, no, semplicemente che hai vietato l'accesso al molo, hai vietato, blindato una parte della città, ci stavano i droni per la sicurezza cioè voglio dire,
0: con tutto questo, dalla Serenissima all'incazzatissima è solo un passo, cioè veramente ci vuole poco, perché cioè, e mo basta la Serenissima,
1: sarebbe da sapere chi è che paga poi tutte le forze dell'ordine che devono fare tutti sti controlli per uno che si potrebbe permettere di pagarsi un esercito praticamente intero.
2: No, ma poi penso che, insomma, ci siano varie opzioni, per forza uno yacht da,
1: sì,
2: 12
1: genere,
2: piani,
1: poi,
2: ecco, cioè magari anche uno che equivale all'altezza da 3, così, ecco.
1: Ma sì, pure con, insomma, un barchino,
2: quello che è, appunto, no?
1: Cioè, per arrivare con lo yacht, però, da qualche appunto parte, e poi col barchino arrivi a dove nessuno ti dice niente se ti metti a vedere i fuochi,
2: sì,
1: cioè, nel senso,
2: appunto,
1: non oscuri la vista. E poi passiamo a Lecco, dove invece c'è stato un tempo fa, c'è stata una manifestazione promossa dalla rete antifascista lucchese,
0: sì,
1: lecchese, scusate, che era un controcorteo ovviamente a una iniziativa della rimigrazione, per la remigrazione, e il successo il 27 aprile, e ovviamente c'era uno schieramento di forze dell'ordine a proteggere i remigranti, chiamiamoli così,
0: ma guarda caso,
1: e sono piovute delle sanzioni alla rete antifascista lecchese, e in particolare a alcuni compagni, per centinaia di migliaia di euro, non si sa poi non è successo niente, non hanno spaccato niente, però comunque centinaia di migliaia di euro di multa, con il nuovo decreto che la Meloni c'ha, cioè il suo governo, ci hanno regalato, perché insomma fa parte del nuovo DDL sicurezza, e insomma, quindi tanta solidarietà per chi scende in piazza e si becca le multe pure non avendo fatto niente, solo per aver
0: sì, piccolo esempio di appunto cosa significa nel concreto l'applicazione del DDL sicurezza, no? Cioè cercare di affogare il dissenso con anche la questione economica,
1: certo,
0: perché poi, come dici te, forse non si spiega da dove vengono queste cifre? No?
1: Ma per fortuna...
0: centinaia di migliaia di euro per fare cosa? Cioè, cosa si è fatto come per dover pagare una multa o trovarsi così in queste difficoltà economiche per voler esprimere il dissenso contro dei fascisti?

0: finalmente Piazza Pulita, insomma, ed è uno che, questo tizio, non il migrante, ma questo qua che già ha avuto altri precedenti, ma trattamenti in famiglia, quindi insomma, se proprio vogliamo vedere chi è che disturba il più la quiete pubblica, è uno che urla per strada o è uno che picchia la propria famiglia?
1: Al di là che questo è pericolosissimo, perché ovviamente sarebbe da parlare di diritto, di stato di diritto, di ciò che significa questa, fare questa giustizia per mano propria. Cioè, devono considerare questi violenti, perché non sono altro che quello sadici violenti a volte, che se vuoi applicare quella logica devi essere in grado di come si dice in Argentina, essere in grado di ricevere il resto, perché arriverà prima o poi il resto, no? Se tu paghi con quella moneta, il resto ti arriverà prima o poi, quindi per questo dico, e non sono tutti in grado questi sadici violenti di appunto ricevere e accettare il resto, eh? Attenzione, perché non sarà sempre così. Vi seppellirà un sorriso, una risata senza dubbio, ma prima della risata quello che veramente vi seppellirà sarà un'altra cosa, quindi cioè attenzione, perché può degradare questo veramente in una situazione molto molto brutta,
2: anche se avete l'appoggio di politici che vi vengono a riferendomi a un altro caso,
1: però attenzione, qualche resto vi daranno.
2: Politici
1: resto
2: che vanno là un'ora e mezza dove meritate di stare dentro le carceri, perché
1: attenzione, perché a questi matti, a un matto così può rispondere un matto e mezzo, cioè cioè mezzo matto di te, quindi attenzione con queste cose veramente. Lasciamo l'Italia, poi, con l'informazione.
0: No, l'ultima chicca, sì. Non so se l'avete letta la notizia della sede di Futuro Nazionale a Firenze, che fino a poco tempo fa, se te la cercavi su Google, usciva un negozio tipo una migliaia di recensioni come kebabaro, tipo con la salsa forte alla remigrazione, insomma,
1: bene.
0: La miglior modo per sconfiggere questi esseri, e come dicevamo, una risata vi seppellirà.
1: Certo,
0: e quindi da insomma tradizione italiana a che babbaro nazionale
1: a,
0: diciamo
1: questi,
0: che
1: a questi fero e piuma, a volte fero, a volte piuma, così con una risata, una battuta, no? Un pochino di quel sano umore e comicità. Dicevamo, lasciamo con l'informazione,
0: sì, lasciamo
1: le frontiere italiane.
0: Passiamo,
1: e dove andiamo?
0: Passiamo velocemente dal Brasile, dove non sono notizie, non nuove, diciamo, dove l'1% dei proprietari controlla quasi metà delle terre agricole, e dove più o meno 3 milioni di contadini sono senza terra, un po' come qua succede a Roma con chi non ha la casa e le case vuote, e quindi ogni tanto si occupano e si cerca di recuperare un po' di terre da questi latifondisti che insomma detengono appunto tutto il terreno coltivabile e produttivo del Brasile, e cercano di prendersi un piccolo appezzamento di terra per poter insomma sopravvivere e sostenersi. Però ovviamente ci stanno le polizie private e ci stanno le rappresaglie da parte dei proprietari, e si fanno appoggiare anche dall'esercito, e ultimamente ci sono stati altri scontri, e quindi è una situazione che non va migliorando e non va cambiando. Poi con le politiche diciamo internazionali dei più che possiamo vedere, di certo non gli vanno incontro. E passiamo ai vicini di casa, agli americani con gli USA.
1: Andiamo verso il nord del Brasile. Quindi che è successo ora?
0: C'è stato una seconda, dalla settimana scorsa che ci siamo sentiti, che eravano gli agenti dell'ICE, avevano ucciso un migrante per sbaglio, l'hanno rifatto un'altra volta, con lo stesso schema, questa volta nel Maine, un cittadino colombiano di 26 anni, che anche questa volta Alice ha detto che ha provato a usare la sua auto come arma per investire gli agenti, ma anche questa volta ci stanno le testimonianze che dicono che l'agente ha sparato 4 colpi sul veicolo e che poi si è fermato ovviamente, e ovviamente come nell'altro caso e come ultimamente in tanti casi non ci stavano le body cam degli agenti, quindi non si può sapere quello,
1: il
0: dato ufficiale, quella versione ufficiale, se è confermata o no. Cosa ancora più strana, visto che l'amministrazione Trump ha dato 26 milioni di dollari per dotare le forze dell'ICE di queste cazzo di bodycam e non evidentemente hanno spesi in altro. E la cosa più preoccupante è che questi agenti dell'ICE, visto che c'è bisogno di nuove forze, nuovi agenti, stanno prendendo un po' la qualunque, quindi non c'è più una selezione, quindi proprio

0: C'è gente piena.
1: Sei violento, sei xenofobo, sei razzista. Vieni a fare parte di Wise.
0: Ma anche semplicemente che non paghi i debiti e sei debitore per non si sa quante migliaia di dollari, quindi te prendono comunque. Se c'hai disturbi psichici, come questo, il soldato che ha ucciso, cioè l'agente dell'ICE che ha ucciso il colombiano, aveva disturbi psichici non curati, già arrestato per atti di violenza. Insomma, un personaggio che non si sa come sta a fare la sicurezza, insomma, che forse dovrebbe essere il primo da deportare da qualche parte,
1: no? Loro che dovrebbero, in teoria, perché quello dico, hanno venduto, no, al mondo, che dovrebbe essere la forza che doveva cacciare la feccia immigrante, no, negli Stati Uniti, stanno assumendo della feccia locale, esatto, per semplicemente uccidere i migranti. Ah, la
0: esatto. Poi toccherà pagare qualcun altro, un'altra feccia che caccerà la feccia della feccia.
1: Dio
0: e
1: santo.
0: Insomma, fino a che non gli toccherà al biondo Trump, penso, scendere
1: bene in l'America, esempio di libertà e democrazia un'altra volta.
0: E poi passiamo
2: confusioni invece per i fascisti quando si avvicinano il 25 aprile, 25 luglio, che hanno sempre confusione queste date,
0: 25 gradi secondo me ultimamente.
1: Quindi lasciamo The Land of Freedom e dove andiamo?
0: Andiamo nella Terra Promessa, dove, anzi, prima andiamo nei vicini della Terra Promessa, in Libano,
1: sì,
0: dove Israele sta continuando a bombardare, ma oltre il fatto degli attacchi che in teoria dovevano essere mirati, come ormai si suol dire, no, nelle guerre moderne, che si colpiscono solo gli obiettivi militari, 340 scuole sono state danneggiate o distrutte in Libano. Quindi non è una guerra contro i militanti di Hezbollah, contro i famosi terroristi islamici, ma è proprio un minare la cultura, la possibilità di avere un paese, di avere una generazione magari di dottori, di ingegneri, perché ovviamente se te non puoi andare a scuola non puoi raggiungere questi gradi, non ti puoi,
1: certo,
0: affermare, non puoi dare un contributo al tuo paese, un contributo di crescita scientifica, diciamo, e di qualunque altro tipo.
1: E anche combattere o aiutare a combattere della forma che sia l'invasore che sta distruggendo e assassinando il tuo popolo, cioè anche quello, basicamente, quello cercano di fare.
0: Sì, però diciamo che se basicamente te mi togli la scuola,
1: io, certo,
0: nel senso, più che, cioè sì, voglio sempre difendere il mio paese, ma
1: esattamente
0: la prima cosa che faccio è radicalizzarmi,
1: sì,
0: piuttosto,
1: carità,
0: che magari trovare un modo ingegnoso,
1: sì, sì, sì,
0: per,
1: sì,
0: mettertela, per fatta pagare, insomma.
1: Esattamente.
0: E un po' come fa l'Iran, no? Che appena dicono sì, beh, negoziati, poi appena arriva il primo missile sparano su tutte le basi americane di tutto il Medio Oriente, in modo tale da lanciare un po' un segnale. No, non mi dovete cagar cazzo,
1: diciamo,
0: cavaliere
1: così,
0: nero,
1: quello che si dice così nell'accademia, mi pare sia il termine specifico.
0: Invece in Palestina abbiamo notizie da Marwan Barghouti, che è stato colpito un'altra volta, questa volta con un proiettile di gomma da parte di una delle guardie carcerarie, che gli ha causato una ferita, insomma, che l'ha portato a sanguinare, ed è l'ennesimo episodio di provocazione, di aggressione pure fisica, che gli viene fatta dopo 20 anni che sta in isolamento nei carceri israeliani, dove le visite vengono, insomma, fatte con il contagocce, perché non, pure l'avvocato ha difficoltà ad entrare e la moglie pure, e nel frattempo si è, la mobilitazione mondiale per chiedere la sua liberazione ha preso ancora più piede, le campagne si stanno moltiplicando, in quanto appunto è una situazione che non è più permissiva, insomma, dopo più di 20 anni non ci si può trovare ancora in carcere, nonostante sei una figura di spicco della politica palestinese, che potrebbe anche dare un contributo molto molto molto potente. E invece pensate un po', il governo di Netanyahu ha pensato di riconoscere provando all'umanità una legge, il genocidio armeno.
1: Ah sì, questo l'avevo sentito,
0: quella Gaza che sta perpetrando, però per dar fastidio un po' alla Turchia e
1: sì,
0: un po',
1: sì,
0: ai vicini scomodi, è andata a riconoscere la cosa, perché dice non bisogna ricordarsi.
1: Sì, poi di un cinismo il fatto di riconoscere, no, utilizzare politicamente un genocidio mentre si porta avanti un altro solo per farlo a discapito della Turchia in questi giochi, no, geopolitici là in quell'area, veramente di una di una schifezza umana, cioè, cioè aggiunge sempre un'altra, sempre un'altra. E tanti armeni, per dire, che ne so, uno solo in quanto a faccia conosciuta della comunità armena, il cantante dei System of Down, Serge Tankian, si è espresso dicendo cioè non permetterti veramente di utilizzare il nostro genocidio ora per coprire il tuo, per cercare, no, di appunto destabilizzare forse la Turchia in questi giochini, cioè veramente uno schifo d'umanità.
0: Eh sì, con questa abbiamo chiuso, diciamo, la prima parte.
1: Bel percorso che abbiamo fatto dall'Italia tutta, direi: Brasile, Stati Uniti, Libano, la Palestina. Con San Merino, questo primo blocco di informazioni, ce ne resta ancora un altro a cura del nostro Bob. Però prima, essendo le 18:46 minuti primi di questa domenica 19 luglio, io direi di andare a sentire, sempre a cura di Summer, la seconda tripletta. In questo caso si parte coi vinili, no, Summer? Sì, ti vedo
0: sì,
1: pronto.
0: Partiamo già con un vinile, Danny Brown con Cassandra. Un saluto a Marco Hordbeat che me l'ha regalato.
1: Grande Marco, allora Run It, Run It, DJ.

0: E si torna ancora sui microfoni di Radio Onda Rossa in questa 37esima puntata, credo di sì, avevamo detto all'inizio, di Militant Aviria, quando mancano ancora 2 minuti per le 19, però iniziamo formalmente la seconda ora ancora per parlare di notizia, di notizie, di informazione, e restiamo con Bob. Come quando abbiamo finito con Summer, eravamo arrivati, diciamo, alla terra di Palestina, da lì si parte con Bob, vero? In questo caso per parlare un pochino di sport.
1: Sì, di sport, però prima vorrei dare anche altre due notizie.
0: Dici.
1: Il primo è che c'è un ennesimo progetto di espansione sionista nella zona di Gerusalemme Est, grazie alla costruzione di nuove case. Si tratta del più grande progetto di questo tipo mai realizzato finora, e che prevede la costruzione non solo di 450 abitazioni nell'area riservate solo ai coloni sionisti, ma in più è prevista anche la costruzione di una strada in cui potranno transitare solo gli occupanti provenienti da Tel Aviv. Questa nuova espansione illegale ha ricevuto appoggio dei ministri estremisti Ben-Gvir e Smotrich, che hanno guidato la colonizzazione ed hanno reso intoccabile tramite legge ad hoc gli stessi coloni assassini. Poi c'è una notizia un po' storica, perché dal 2018 in Palestina sta sorgendo un nuovo archivio digitale che cercherà di tramandare la memoria storica e culturale del paese. Negli ultimi tempi, visto anche il genocidio in atto, vi è stata una vera e propria accelerazione del progetto. L'idea è venuta al Palestinian Museum, situato nella città di Birzeit, circa 25 km a nord di Gerusalemme, in Cisgiordania. Attualmente sono oltre 500.000 i materiali palestinesi già digitalizzati, che in questo modo verranno salvati da una futura e sicura distruzione per volere della Knesset di Tel Aviv. E poi veniamo in Italia, sempre legati al conflitto in Medio Oriente, ma veniamo in Italia perché l'Italia, nonostante le parole, le belle parole di aver salvato i bambini palestinesi, avergli garantito borse di studio, continua ad appoggiare il genocidio sionista senza se e senza ma. Nel giugno del 2025, ad esempio, secondo il dossier Soffocare la macchina bellica della Palestinian Institute for Climate Strategy, circa il 17% delle importazioni petrolifere usate dai sionisti è passato per il porto sardo di Sarroch, nella provincia metropolitana di Cagliari, per essere raffinato dopo che la Viteoc, uno dei più grandi trader di greggio al mondo, lo comprava in Brasile e in Venezuela. Quindi vedete che ci sono appoggi di vario tipo allo stato sionista. Veniamo allo sport. Tra poche ore, come probabilmente la maggior parte delle compagne e compagni ascolto saprà, si conclude la più controversa edizione della Coppa del Mondo della FIFA. L'intervallo durante questa partita non durerà i canonici 15 minuti, come è sempre avvenuto finora in qualsiasi match disputato dall'inizio della fondazione del calcio, ma si protrarrà fino a 25-30 minuti per soli scopi pubblicitari, un po' come succede nel Super Bowl, l'altro grande evento.
0: Sì, ormai hanno modificato un po' la struttura del tempo di gioco del calcio con questo del cooling o hydration break, perché si sta applicando anche nelle partite dove si gioca, che ne so, con stadi coperti, climatizzati, dove non c'è veramente la necessità, cioè, perché stiamo parlando di sportisti di alto rendimento, quindi potrebbero andare tranquillamente in quelle condizioni a giocare i 45 minuti come si è fatto sempre.
2: Ma come fa qualsiasi persona che lavora l'estate all'aperto?
0: Ma manco parlare di quello.
2: Fa l'asfalto per molti meno soldi, cioè, nel senso. Tutti i milioni che pigliano, soffri un po' di cardo, sudi, cioè, nel senso, te laverai, poi c'è le docce nello spogliatoio.
0: Sì, no, non c'è nessuna giustificazione. Quindi hanno ormai trasformato la struttura almeno del tempo del gioco del calcio. Vabbè, questa è un'altra.
2: Anzi, ho visto pure le tutine innovative dell'Adidas che praticamente sono tipo dei gilet che si refrigerano, praticamente assorbono il calore del corpo.
0: Per questo,
2: insomma,
0: sì, non ce
2: ne stanno usando pure appunto per i lavori all'aperto, perché ti aiutano a rinfrescarti, a avere meno caldo. Quindi, insomma, la tecnologia ti viene pure incontro, nel senso, non c'è bisogno di fare le pause per la pubblicità.
0: Niente di ciò che ha fatto la FIFA o chi sia, di tutte queste cose che sono state fatte in questo mondiale del calcio, hanno a che fare con lo sport. È sempre semplicemente per vendere, e the show must go on.
1: questa sorta di spettacolarizzazione americana proprio investito, ha influenzato un po' tutti. Lo stesso Infantino, che nelle ore scorse è stata alla cerimonia di chiusura riservata ai VIP in vista della finale che si terrà tra poche ore, ha lodato Trump in vista dell'atto finale del torneo, elogiandolo a 360 gradi e definendo questa edizione la Coppa del Mondo come il più grande evento umano, sociale e culturale a cui l'umanità abbia mai assistito. Parole proprio virgolettato di Infantino. Vediamo anche che appunto lo Stato sionista torna a far sentire la sua voce in occasione della finale, perché è da giorni che stanno girando anche video dello stesso Smotrich in cui spera e mette tutto il suo supporto a favore della squadra albiceleste dell'Argentina.
0: Sì, vi posso assicurare che la stramaggioranza non vuole questo supporto, dico la stramaggioranza dell'Argentina, ve lo posso assicurare, non è che a me non mi sta simpatico Smotrich, non è che io sono, diciamo, pro causa palestinese, sono solidale col popolo palestinese, quindi non mi piace, ma ve lo posso assicurare, la stramaggioranza, nonostante lo abbiamo detto sempre, l'Argentina abbia una delle più grandi comunità ebrea al mondo e questa comunità ebrea purtroppo sia egemonicamente sionista, quindi supportando allo Stato di Israele, anche se all'interno della comunità ebrea argentina ci sono tanti ebrei per la Palestina, vale anche il chiarimento, vi posso assicurare, la stramaggioranza del popolo argentino non vuole questo appoggio, però per niente lo vuole, anzi gli diremo di non salire su questo carro, veramente, di starsi buoni là e di non fare nemmeno sapere per chi vogliono tifare, cioè che ci lasciassero tranquilli, diciamo a chi pretende di godersi in quanto pallonaro, no, amante del calcio, di questa partita, perché no, non ci fa bene, ci fa girare certe parti della nostra anatomia, diciamo questo tipo d'appoggio.
1: Inoltre molti dei sionisti hanno preso questa decisione di tifo in vista della finale, anche perché la Spagna rappresenta un po' Pedro Sanchez, che è quello che almeno a parole a livello europeo ha cercato un po' di allontanarsi.
2: Beh, un po' con le azioni,
0: perché poi non si capisce niente, certo, in questo caso, perché la Spagna prende queste posizioni, è stato infatti l'unico praticamente governo qua in Europa a farlo, quindi in questo senso si potrebbe fare dei complimenti anche al governo di Pedro Sanchez, però poi quando serve l'Argentina è il paese dei nazisti, no? Cioè quando non si capisce niente, com'è? Cioè che siamo il paese dei nazisti che hanno dato rifugio, noi abbiamo nascosto i nazisti, cioè come funziona questo? Quindi lasciateci tranquilli, vivere la partita del calcio, basta.
1: Anche perché la Spagna da questo punto di vista è tutta perfetta, sotto altri punti di vista di politica interna,
0: ma
1: insomma,
0: per
1: Sambia,
0: carità,
1: d'altronde proprio oggi risulta che nelle quattro province autonome basche non ci sarà la visione della partita in grandi maxi schermi, ma sono previste quattro manifestazioni che inizieranno alle ore 21, ora del calcio d'inizio della finale, che insomma saranno un po' per far sentire la loro voce anche in questo momento in cui in teoria tutto il popolo spagnolo si dovrebbe sentire unito. Quindi,
0: sì,
1: insomma...
0: e non sarà credo proprio così. Sì, attenzione, cioè complimenti a il governo o sì, il governo di Pedro Sanchez in questo senso, cioè con la situazione palestina, e attenzione perché poi non è che si sono rotti tutti i rapporti, tutti i rapporti con Israele,
1: no,
0: cioè, quindi attenzione. E poi appunto non parlare del modello spagnolo, perché il modello spagnolo pure a livello, diciamo, di governo federale comprende gentrificazione di città, non fare niente per la casa, quindi... prendiamo con le pinze, non facciamo il tifo, lasciamolo per il tifo, che lì si può permettere, no? Certa dose di, come dire, di spensieratezza, di non raziocinio, però la politica è un'altra cosa, non vuol dire che non si possono mischiare, anzi a noi ci piace, però mischiamole per bene, no? Se le dobbiamo mischiare, non la logica del tifo né la politica, dicono, non credo che sia il meglio quello.
1: Ultima notizia, a settembre partono i lavori di ristrutturazione finalmente di un nuovo campo di calcio popolare a Roma Est, che sorgerà via Prenestina 521, che è il nuovo indirizzo della casa di allenamento della polisportiva popolare Borgata Cordiani.
0: Bene, bene, speriamo avere delle novità di questa buona notizia.
1: Passiamo agli anniversari.
0: Dai,
1: 14 luglio del 2020, sono 6 anni senza Mario Paciolla, osservatore ONU in Colombia. La sua morte, nonostante sia stata etichettata come un suicidio secondo l'autopsia ufficiale, ha ancora molti punti oscuri che meritano una risposta per arrivare ad una verità limpida. 15 luglio 2021, 5 anni senza l'attore libero De Rienzo, deceduto a soli 44 anni di età. Nel 2002, durante la consegna del Davide di Donatello, vinto come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione nel film Santa Maradona, dedicò il più importante premio cinematografico in Italia direttamente dal palco alla questione e al popolo palestinese. 17 luglio 1936, 90 anni dall'inizio della guerra civile spagnola che vide contrapposti il Fronte Popolare Repubblicano al governo dal febbraio precedente e alcuni reparti dell'esercito guidati dal generale di estrema destra Francisco Franco, che proprio il 17 luglio tentò un golpe militare. Il conflitto terminò nel 1939 con la vittoria di Franco, che diede inizio ad una spietata e sanguinosa dittatura militare durata fino al novembre del 1975,
0: delle quali ancora si pagano le conseguenze, perché ci sono tante fossi comuni, quindi tante persone che ancora chiedono di sapere dove sono stati uccisi e anche sepolti i loro cari familiari. Cioè non è una cosa risolta in Spagna, questo, nella democratica Spagna, tra l'altro una democrazia come per esempio quella cilena, fatta dalla dittatura, cioè è stata la propria dittatura a fare la transizione verso una democrazia un pochino così mancata.
1: Ultimo anniversario, 22 luglio 2006, sono 20 anni senza Valerio Marchi, il fondatore della Libreria Internazionale che sorgeva proprio qua a Via De Volci a San Lorenzo e autore di alcuni dei libri più famosi per quel riguarda il mondo della controcultura militante di sinistra romana e non solo, tra cui possiamo ricordare Teppa. Ciao Valerio, il tuo sapere è la nostra vita, per ricordare questa figura.
0: Alcune notizie, alcuni ricordi, anniversari come sempre ci propone Bob in questa seconda ora de Militant Davidia. A noi ci resta, speriamo ancora, stiamo provando, ricordiamo che sta arrivando il corteo a Genova, no?
1: Organizzato dal collettivo Genova Antifascista per i 25, corteo nazionale partito intorno alle 16:30 da Piazza Carlo Giuliani, dovrebbe arrivare tra circa una 20 minuti a Piazza De Ferraris, sempre a Genova, per la conclusione.
0: Quindi speriamo che una volta arrivati o verso l'arrivo di questo corteo i compagni e le compagne siano in grado di giustamente rispondere al telefono per avere un intervento, no? Per avere una corrispondenza, sapere come è andata questa manifestazione d'oggi. Nel frattempo ci resta ancora un'altra tripletta del nostro Samerino, che lo vedo pronto. Sì,
2: sì, intanto
0: sei?
2: Salutiamo anche Giorgio che ci saluta sulla chat di Telegram.
0: Dalle Giorgio. E che altro, quindi come si va con questa tripletta, forse l'ultima prima della selection, no? Mi pare, per una questione di orario.
2: Ci andiamo a sentire un Johnny Clark con Don't Take Your Guns to Town.
0: Allora, Running DJ, play it.

0: So, you don't know, see?
1: E si torna subito ai microfoni di Radio Onda Rossa. Summer, prima di tutto, perché non lo abbiamo fatto, ricordaci quelle tracce di questa tripletta che forse non abbiamo presentato. L'abbiamo ascoltato.
2: L'ultima che ci siamo sentiti era un Be Careful di Var, De Raja e Winston McAnuff tutti insieme. E prima ci siamo sentiti Twinkle Brothers con World Dominion.
1: Perfetto, e ora sì, come abbiamo anticipato, siamo in grado di giustamente presentare i compagni e le compagne che ci stanno ascoltando da Genova direttamente, come avevamo detto, per avere un collegamento, no, con la manifestazione che lì si stava realizzando e che sta arrivando al punto giustamente di arrivo. Quindi abbiamo a due compagni, credo, no, del comitato Genova Antifascista. Si sente già l'ambiente. Compagni e compagni, ci siete là? Buonasera.
3: Buonasera a tutti.
1: Allora, ci sentite?
4: Vi sento malissimo, vi sento bassissimi.
1: Allora proveremo noi ovviamente a aumentare, no, il volume, così voi ci sentite. Quello che vi consiglierei di forse isolarvi minimamente per la comunicazione. Non so se ora si sente meglio. Da noi si sente ovviamente l'ambiente della manifestazione che sta arrivando verso la fine, vero?
3: Se ci racconta.
4: State parlando con noi?
1: Sì,
3: prego.
4: Perché vi sentiamo bassissimi e lontanissimi.
3: Se ci raccontate un po' com'è la giornata, com'è stata, che cosa è successo, dove vi trovate, insomma, l'ambiente che sta intorno a voi.
1: Ci sentite? Pronto?
4: Sì, provate a riparlarmi un attimo.
1: Dicevamo, raccontaci un po' come è andata.
4: Ok,
1: lì.
4: Adesso è un po' meglio. Allora, scusate, siccome sono insieme al vostro compagno, però se vi metto in viva voce vi sento malissimo.
1: No, allora.
4: Ma mai no, passiamo il telefono di lui.
1: Esattamente, allora il consiglio è quello. Sì, non utilizzate il viva voce, purtroppo.
4: Perfetto.
1: Ovviamente. Dai.
4: Perché non ho le cuffie, se no le metterei in cuffia. Quindi ci passiamo il telefono tra noi, facciamo una domanda a testa.
1: Certo di sì.
3: Prego.
4: Ok, grazie. Allora sì, il corteo è arrivato praticamente 2 minuti fa a Piazza dei Ferrari, per cui ancora stanno continuando gli interventi in realtà proprio da fuori Palazzo Ducale. La piazza è pienissima, è stato un corteo bellissimo e molto molto partecipato.
3: Abbiamo avuto stamattina anche notizie di blocchi alle stazioni ferroviarie per i treni in partenza.
4: Perché non vi sento più di nuovo?
3: Proviamo un attimo ancora, così mi senti?
4: Male, ma adesso un po' meglio.
3: Ti chiedevamo com'è la situazione, appunto, perché stamattina abbiamo sentito anche di blocchi sia alle uscite autostradali di Genova sia per alcuni compagni e compagne in partenza da Torino, però
4: okay,
3: tutto tranquillo.
4: Allora, considerate che noi abbiamo raggiunto il concentramento a piazza Carlo Giuliani alle 3:30. Quindi non sappiamo raccontarvi com'è stato lo speccione precedente, la parte giovanile che è partita dalla scuola Diaz. Da lì in poi direi che la manifestazione è andata avanti in un modo abbastanza tranquillo. Diciamo che anche quel sentimento di angoscia che si stava costruendo questa mattina è stato ampiamente smentito.
3: Ci puoi ricordare anche gli due eventi che ci saranno nei prossimi giorni, domani, lunedì 20
4: luglio?
3: Non mi ricordo
4: più.
1: Se ci puoi ricordare gli eventi che ci saranno, no? Ora in questi.
4: Sì, come no? Vi passo il compagno, gli eventi che ci saranno.
1: Certo. Domani. Quindi oggi.
5: Ciao a tutti e a tutti.
1: Ciao.
5: Sì, domani continuerà la settimana dedicata ai 25 anni. Ci ritroveremo a Piazza Carlo Giuliani alle 14:30. Con il Comitato Carlo Giuliani, con Genova Antifascista e con tutti i collettivi e gruppi che sono arrivati da tutta Italia. Sarà come sempre, come ogni anno da 25 anni a questa parte, una giornata preziosa e emozionante e importante per ribadire la memoria di Carlo, ma soprattutto per rilanciare i temi di lotta che hanno affollato anche il corteo di oggi. ovvero un corteo antifascista, un corteo antiimperialista, un corteo che lotta contro il genocidio in corso e che appunto mantiene la posizione con tutte le lotte e tutti i fronti nel paese o anche oltre, oltre il paese. Quindi l'appuntamento è per domani in Piazza Carlo Giuliani alle 14.30.
1: Perfetto, e quindi si è arrivata alla fine, diciamo, di una manifestazione che, come la compagna ci descriveva, è stato molto bello, molto partecipato, in un bel ambiente di compagneria per ricordare i fatti di Genova 2001 e particolarmente Carlo Giuliani.
5: Assolutamente sì, è stato un corteo super partecipato, a parlare con le compagne e compagni come veramente non si vedeva da tanti anni a Genova, e la piazza, il corteo, insomma, è stato veramente un corteo insomma compatto nei temi, e appunto abbiamo smentito ancora una volta le preoccupazioni. Ne sono stati tante i controlli fatti sui treni, alle stazioni, i fermi, insomma, che sono stati chiesti i nominativi, ma nonostante questo clima intimidatorio, insomma, il corteo è proceduto compatto. Siamo passati sotto la terribile sede di Casa Pound, che infanga il nome di questa città, e il corteo però ha mantenuto la posizione anche in quel caso. E insomma sì, il corteo è stato veramente super compatto e insomma felice nel ricordo di Carlo, il ricordo della lotta a 25 anni dal 2001.
1: Siamo veramente contenti che sia andata così e vi ringraziamo tanto, la testimonianza di
3: diretta,
1: questo.
3: Esattamente. Anche la situazione, il casino, insomma, visto la grande partecipazione, vi ringraziamo veramente tanto, perché è giusto ricordare anche questi anniversari.
5: Grazie a voi per questo spazio, e mi sembra tra l'altro importante ricordare la notizia che è arrivata al corteo mentre entravamo in piazza, cioè che a Bologna c'è stato un omicidio delle forze dell'ordine. Non abbiamo ancora i dettagli, ma rimaneremo insomma a monitorare, perché ci sembra ancora una volta una terribile coincidenza che insomma rilancia ancora una volta l'importanza di questa piazza per insomma controllare questo stato di sicurezza e allo stato attuale in questo paese questo stato di violenza ormai latentizzato che insomma imperversa nelle piazze, che insomma sarà importante monitorare anche la città di Bologna nelle prossime ore.
1: Certamente sì, c'era arrivata pure questa informazione, una tristissima e tragica coincidenza, però come hai detto c'è da monitorare quella situazione, di sapere bene, conoscere bene cosa è successo, e ovviamente i microfoni di Radio Onda Rossa resteranno aperti per parlare di quello. A voi veramente il ringraziamento per la testimonianza, per la comunicazione telefonica. Prima di salutarvi, di nuovo microfoni aperti per aggiungere, che ne so, cosa volete aggiungere su questa manifestazione, altrimenti veramente di cuore grazie compagni e compagne per la testimonianza.
5: Ok, no, non ci sentiamo di aggiungere niente, se non Carlo vive e lotta insieme a noi. Come Comitato Piazza Carlo Giuliani ci sentiamo di ancora una volta di rilanciare il nome di Carlo e la sua memoria per le nostre lotte, per rilanciarle giorno per giorno, da oggi e da domani e per sempre.
1: Grazie mille, abbraccio grande.
5: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie. Ciao ciao. Abbiamo parlato quindi con dei compagni e le compagne del Comitato Carlo Giuliani, che si trovano giustamente là a Genova in questa manifestazione, in questa espressione, no? A 25 anni di antifascismo militante, a 25 anni dicevamo di Genova 2001, per ricordare i fatti di Genova 2001, per ricordare particolarmente a Carlo Giuliani. Siamo riusciti ad avere questa testimonianza, quindi grazie veramente ancora a loro, ci hanno fatto veramente capire, contenti come dicevamo che sia stata così partecipata, così compatta, così viva
2: e che sia andato tutto bene, soprattutto
1: sì,
2: perché
1: soprattutto
3: appunto il clima di repressione che anche mattina blocchi a tutte le uscite di autostrada.
2: Come sempre si
3: Genova
2: cerca di creare un clima di tensione nella speranza che poi succeda qualcosa per poi a poter applicare i vari DDL repressivi e rifare un'altra Genova 2001, insomma.
1: Sì, e poi dimostra che nonostante sicuramente ci sia voglia di spaccare tutto questo sistema, ovviamente, perché quella voglia ce l'abbiamo, no? Dentro, credo. Si dimostra un'altra volta che l'unica cosa che si vuole è questo, fare forse, semplicemente una dimostrazione di forza, no? Nelle strade, cioè lasciate alle persone manifestare, ricordare i propri morti e vedrete che non succede niente. Certo, vi fa paura, no? Che migliaia e migliaia e migliaia di persone ancora, occupi esattamente ancora
2: anni,
1: bene,
2: in piazza, bene,
1: scendano per, in piazza, occupino le strade e si facciano sentire. Certo di sì, è una dimostrazione di forza.
2: Anche perché Genova, ricordiamo che non è finita, cioè nel senso le conseguenze di quel G8 continuano a esserci, non solo dal punto di vista emotivo e fisico, perché alcuni hanno poi riportato danni fisici permanenti, ma anche dal punto di vista sanzionatorio, repressivo da parte dello Stato.
1: Totalmente.
2: Le condanne, i soldi che sono stati chiesti per chi è stato condannato sono cifre esorbitanti, centinaia di migliaia di euro a testa, che fa sì che la tua vita sia rovinata per sempre, perché comunque c'hai un debito con lo Stato e praticamente non puoi avere niente, perché qualsiasi cosa hai, come l'hai, va nelle mani dello Stato.
3: Guarda, io da amante dello sport popolare, del mondo ultras, ti posso dire che a Genova è proprio l'inizio di una serie di misure repressive che poi vengono attuate verso i tifosi organizzati delle curve italiani, che insomma a Genova inizia un po', è proprio anche lo spartiacque. Non mi piace troppo usare dei termini così netti, però appunto in questo senso qua, perché proprio lì pensiamo per esempio alla cosiddetta testa del tifoso introdotta nel 2009, è proprio la conseguenza materiale di tutta un'ideologia che a Genova aveva trovato un po' il suo apice per quel che riguarda la repressione del cosiddetto movimento no global o terzomondista, insomma.
1: Quindi il nostro ricordo di Genova con la testimonianza dei compagni e le compagne direttamente dalle piazze là a Genova. E così siamo arrivati all'ultima mezz'ora di questa puntata, la numero 37. Bob, sì.
3: Posso salutare i compagni e le compagne del Comitato Piazza Carlo Giuliani che ci ringraziano in diretta.
1: Ma ancora veramente grazie a loro. Dicevamo, siamo arrivati così all'ultima mezz'ora di questa puntata, la numero 37 della stagione 25-26. Ricordate, la penultima, la prossima settimana salutiamo questa altra stagione sull'87.9 di Radio Onda Rossa e ci prenderemo una pausa normale. Però ancora ce n'è militandaviria per voi che ci ascoltate sull'87.9 o sul www.ondarossa.info. E giustamente ora inizieremo con la carrellata di Selections che ci proporrà il nostro Summer Out of Lions Way. Ci presenta la prima, si ascolta musica, andremo pian piano, man mano, presentando le diverse tracce, per ora ci dedichiamo ad ascoltare buona musica fino alle 20. Quindi Summer, come si parte?
2: Partiamo con un Linton Kwesi Johnson con Fight Them Back.
1: Sì, Run It DJ, play it.

E questa che ci stiamo sentendo, la version è Maccabee con Racist Back Off.

0: Continua la selection.
1: Eh sì, questa di prima era Roberto Sanchez con i Rockers Disciples con Some More Polytrix, e adesso ci andiamo a sentire Sinéad O'Connor con Vampire.

give men a chance to work, that will give you the future.

to all.

0: E questa è Kanka con Elfie feat. Ras Divarius, mentre quella che ci siamo sentiti prima era un Barry Isaac con Good Thing, e quella ancora prima era un Razzalmit Sea Squash con The Tech Orvo.
1: Last one.
0: And this is the last one for today.

0: Nel silenzio opprimente di tutta la piazza si ascoltano suoni confusi e pensieri. Si sente su tutti una grande incertezza, è forse paura che un sogno s'avveri. Sguardi infelici non vedono la bellezza del sole e il tramonto e rimangono seri. C'è anche qui attorno un po' di tristezza e la mente cancella i ricordi di ieri. Perfino i più saggi non sanno spiegare chi sia poi in realtà quel gran fratello da cui difendersi e lottare. C'è chi cantava che è solo un uccello, basterebbe sparargli e non farlo volare, ma allora nel cielo non resterebbe un granello. Un altro dei sonetti scritto da Carlo Giuliani, questa volta nel 1997.
1: E così siamo arrivati alla fine di questa puntata, che alla fine è andata oltre le 20, sono le 20 e 5 minuti primi di questa domenica 19 luglio e noi siamo, come dicevamo, arrivati alla fine della puntata numero 37, la penultima di questa stagione. Noi ci diamo appuntamento ovviamente per la prossima settimana, come dicevamo, per chiudere la stagione quarta, quinta, che ne so, dovremo consultare ancora al Dipartimento dei Numeri e altre cose varie. Ovviamente, come sempre, un saluto particolare che si vede privato dalla propria libertà personale. Speriamo essere stati di buona compagnia a chi ci ha ascoltato. Sempre di riferimento il www.ondarossa.info, è il sito web della radio dove potete ascoltare e riascoltare le nostre puntate. Siamo un po' arretrati, pazienza,
2: piano piano,
1: abbiate
2: piano.
1: Pazienza, però così
2: arriverete, ce l'avete pure per l'estate,
1: esattamente,
2: quando al mese di agosto bene. Non ci proprio siamo così. Almeno avete i podcast,
1: sì, quindi arriveranno ovviamente tutte le puntate di questa stagione, che alla fine saranno 38 statisticamente, due in più credo della stagione passata, quindi complimenti a noi. Summer Bob, grazie per la compagnia, ragazzi, quindi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Sì,
2: ci siamo per l'ultima della stagione.
0: Forse con una sorpresina speciale in vista della selezione.
1: Speriamo, certo.
2: Magari qualcuno ci accompagnerà. E quindi che dire, stay tuned. Aspetta, ci stavo dimenticando che poi dopo di noi ci
1: bene,
2: sarà l'edita
1: Summer.
2: Nella presa dalle 9 e prima vi terrà un compagno automatico.
1: Io davo per scontato che ovviamente è sempre l'ascolto di Radio Onda Rossa, già lo avevano imparato chi ci ascolta, però non guasta mai, diciamo, ricordarlo, quindi certo, sì, si continua l'ascolto di Radio Onda Rossa, prima un pochino di compagnia, esattamente come ha detto Summer, il compagno automatico, poi lo sapete, l'edita nella presa, giustamente il www.ondarossa.info vi servirà, diciamo,
2: per palinsesto, per i podcast,
1: grande, cioè, no. Ora sì, dicevamo, allora ci diamo appuntamento alla prossima settimana, grazie per la compagnia, grazie per l'ascolto, ricordate sempre, stay tuned,
2: stay militant,
1: sì.

0: Radio Onda Rossa, you done no sin.
1: Brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra. Per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Duncan, i tieniti, siete sempre lì benvenuti. Qua non c'era.

0: Buongiorno.
1: Buonasera.
2: Dov'è il bagno?
3: Per me è un americano decaffeinato.
4: Per me è un cappuccino d'orzo con latte di soia o avena, grazie.
2: Dov'è il bagno?
0: 5 caffè.
5: Un toast non tostato.
3: Uno spritz senza ghiaccio.
2: Dov'è il bagno?
4: Un ghiaccio senza spritz.
0: I 5 caffè diventano 4, di cui uno macchiato.
2: Come il bagno?
6: Chiacchiera al bar. 90 minuti per interrompere il ritmo frenetico che contraddistingue i nostri tempi.
0: Uno strumento di approfondimento che ci permetta di superare l'opinionismo in favore di un'elaborazione più sfaccettata e collettiva, a partire da esperienze individuali e da voci che nel dibattito pubblico sono delegittimate.
7: Chiacchiera al bar vuole conservare la leggerezza colloquiale e il valore esperienziale del bar, lasciandosi alle spalle invece sedie, tavolini e la superficialità della chiacchiera.
6: La radio oltre la radio, il bar ma

Le 20:54, questa è Radio Onda Rossa. Domenica 19 luglio. Un momento buono quanto qualsiasi altro per ascoltare questa radio che vive libera in lettere. E dagli 87.9 in modulazione di frequenza è raggiungibile almeno per chi si trova a Roma e dintorni.

Era indubbiamente uno squilletto quello che ho visto arrivare allo 0649 1750. Io reagisco all'antica.

Amministrazione aziendale vi augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.

sì, sono le 21 e 2 minuti primi. E questo segna il ritorno di una nuova puntata delle Dita nella Presa, trasmissione che vi ha tenuto sulle spine per un po'. Ma così, malgrado la calura, ritorniamo sui 87.9 in modulazione di frequenza. Per la verità, una delle nostre ultime puntate della stagione. Non l'ultima, però. Le Dita nella Presa @ondarossa.info è l'email se volete farci domande, commenti, pareri.

0649 1750, il numero di telefono utilizzabile da chi volesse, come è successo poco fa, farci uno squilletto, che nel linguaggio internazionale e soprattutto internazionalista di Radio Onda Rossa vuol dire indubbiamente rimetti la canzone che mi è piaciuta o ogni altra forma di apprezzamento che chi è al mixer deciderà nella sua testa.

La radio che state ascoltando è Radio Onda Rossa, una radio libera autogestita dal 1977. Il che vuol dire concretamente che il modo in cui ci finanziamo è grazie al sostegno di chi come voi la ascolta e che contribuisce, per esempio partecipando alle iniziative o nei tanti modi indicati sul nostro sito web che vi invito a tenere d'occhio. Vuol dire anche che chi vi parla non percepisce mai un compenso. Naturalmente che si tratta di un'emittente diversa da tutte le altre perché non accetta pubblicità.

l'archivio delle nostre puntate si trova sul sito web ondarossa.info. Per andarlo a raccattare cliccate su palinsesto, dove vi porterà ad una pagina in cui sorprendentemente c'è infatti proprio il palinsesto lì in fondo, ultimi alla chiusura della domenica e quindi alla chiusura della settimana di programmazione di Radio Onda Rossa. C'è la dita nella presa, cliccandoci troverete tutto quanto il nostro archivio. Non so perché dovreste farlo, ma perché no. E con questo direi che possiamo entrare nel vivo della trasmissione. Il vivo della trasmissione sarebbe quando è finita la parte allegra con della musica orecchiabile e discorsi semplici da sentire e si entra invece nella parte veramente noiosa. Questo è il clima che ci teniamo come dita nella presa a mantenere come invariante per ogni singola domenica. Allora, oggi parleremo del tema, immagino, di attualità, suppongo che non si parli d'altro, andando al mercato dell'aumento dei prezzi delle memorie. Si tratta di un fenomeno di cui abbiamo già parlato qualche volta e per la verità ne abbiamo parlando delle memorie a stato solido che hanno subito un grande incremento di prezzo già da un po' di tempo. Le memorie a stato solido sapete che sono quelle che spesso si chiamano hard disk, termine che ormai non riflette più, come dire, no? la concretezza di questo oggetto. I hard disk si chiamano così perché talvolta sono fatti per tantissimo tempo, sono stati fatti con dei dischi effettivi che giravano, una sorta di CD se vogliamo, benché funzioni con principi diversi, ma diciamo che esteticamente potevano rassomigliargli, almeno se andavamo ad aprire la scatola, cosa che tra l'altro vi suggerisco di fare se avete un hard disk rotto per le mani, un'esperienza sicuramente divertente da fare. I dischi a stato solido li si chiama ancora dischi, nonostante non abbiano alcunché di, non siano tondi, ecco, diciamo, mettiamola così, ma svolgono la stessa funzione. Quindi un disco a stato solido è un supporto su cui voi potete memorizzare, che ne so, le vostre foto o qualcosa del genere. Sono la versione, diciamo, più veloce e priva di componenti meccaniche in movimento dei dischi veri e propri, perché i dischi, no, come potrete immaginare, girano, questa è un po' la loro caratteristica, il che è comunque un punto di fragilità possibile, no? Quindi in più in caso di urti sono più fragili, hanno anche vari lati positivi, ma diciamo sicuramente i dischi a stato solido sono più rapidi e hanno fatto il loro ingresso nel mercato utente ormai ampiamente da 10 anni, forse anche no, se 20 sono troppi, ma insomma ormai da parecchio tempo sono diventati qualche cosa di diciamo anche molto diffuso, ecco. Dischi a stato solido quindi sono una memoria a lungo termine, voi ci salvate, no, le cose dentro. In realtà, diciamo, in un certo senso anche la pennetta USB è una memoria a stato solido, in genere non la si considera come un disco a stato solido perché diciamo che quello è un termine che viene riservato per le memorie di, diciamo, di maggior qualità. La pennetta USB molto economica che usate una volta ogni tanto in genere non viene considerata un disco a stato solido, ma si tratta dello stesso tipo di oggetto. Noi oggi però non parleremo di dischi, quindi di memorie pensate per durare a lungo termine, ma delle memorie RAM. Le memorie RAM, ricordiamo, sono le memorie volatili, quindi la memoria, mentre il disco, no, la pennetta USB ha la caratteristica che voi ci mettete un file sopra, staccate la pennetta, la mettete in tasca e quei dati persistono lì sopra, la memoria RAM invece questo non lo fa. Pochissimo dopo aver spento il computer, secondi dopo, quei dati sono spariti, però sono molto più veloci e per questo sono utilizzati sempre. Di fatto, laddove un computer potrebbe funzionare senza un disco, un computer sicuramente non può funzionare senza della RAM, questo è certo. E vabbè, e naturalmente questa RAM nel tempo è diventata più abbondante e più veloce, no? Questo per i tipici progressi tecnologici che abbiamo visto nell'informatica. Bene, fatto sta che se andiamo a guardare i prezzi della RAM, vedremo che nell'ultimo anno sono praticamente raddoppiati. In genere i prezzi di mercato sono un po' sotto al raddoppio, si tratta di aumenti magari del 90%, ma in altri, diciamo, contesti di vendita si tratta di prezzi che hanno addirittura già superato il raddoppio. Poi faremo anche qualche esempio. Insomma, un aumento davvero notevole. Anche questa volta possiamo, come dire, rassicurarci delle nostre certezze. Ci sarebbe dispiaciuto dare un colpevole a questo fenomeno che non si allineasse con le nostre idee, ma anche questa volta invece possiamo vivere con grande serenità
questo momento e dire che anche questa volta è colpa della cosiddetta intelligenza artificiale. Infatti, che cos'è che è successo? Faremo prima, no, un raffronto dello stato in cui ci troviamo più da vicino, poi dopo in realtà torneremo più indietro nel tempo. Comunque diciamo che non serve aggiungere molto al fatto che c'è un boom dell'intelligenza artificiale, una bolla, dicono moltissime persone esperte del campo. Ma comunque gli investimenti sono reali, con appunto spese, insomma costi di sviluppo davvero davvero impressionanti. Quindi questo che cosa vuol dire? In cosa vengono spesi questi soldi? Beh, vengono spesi in tante cose, per esempio anche nella costruzione di nuovi data center, ma più nell'immediato, quando si tratta di equipaggiare data center già in funzione, le spese più alte sono spese per le GPU. Le GPU sono delle schede, G sta per graphical, quindi grafica, sono le unità di processamento grafico. Nonostante il nome che hanno ormai da molto tempo, le GPU sono quasi più diffuse come sistemi di processamento dati, diciamo in generale, che non legate specificamente al mondo della grafica. Il motivo, quindi, perché ancora si chiamano grafiche è un motivo storico, cioè questi oggetti sono in grado di fare lavori grafici e sono nate per fare lavori grafici, e da un po' si è iniziato a notare che potevano essere utilizzati in maniera molto efficiente per svolgere altri tipi di calcoli che niente avevano a che fare con la grafica. Quindi l'acronimo ancora dice grafico, ma diciamo che sono delle schede da calcolo, diciamo diverse, ma in un certo senso anche uguali a quelli che sono i processori. Le GPU chi le fa? In teoria lo fanno almeno, diciamo, tre compagnie, tre aziende, che sono Intel, AMD e Nvidia, ma concretamente le fa tutte quante Nvidia. Di tutte quante non è vero, ma insomma diciamo che Nvidia ha indubbiamente un settore gigantesco, quindi tutto quanto le aziende, le varie OpenAI, Anthropic e via dicendo, che fanno ricerca e sviluppo su creano prodotti sull'intelligenza artificiale e poi comprano la parte hardware da vari altri hyperscaler, i vari Google, Amazon, Microsoft e non molti altri, questi poi alla fine l'hardware lo vanno a comprare da Nvidia, non tutto l'hardware, però quello che è più di pregio e più specifico del settore. Nvidia fa queste schede grafiche, ha una quota gigantesca del settore, perché diciamo è parecchio avanti rispetto agli altri concorrenti, diciamo che fanno prodotti analoghi, quindi per esempio ad AMD. In parte subisce invece la concorrenza di altri prodotti più specializzati per il calcolo, che sono però prodotti proprietari che mano a mano si stanno facendo i vari Google e penso, se non sbaglio, anche Amazon. Sicuramente Google l'avevamo già coperto tempo fa, si stava sviluppando alcuni dei suoi hardware per evitare di dipendere al 100% da una sola ditta, che sarebbe Nvidia. Fatto sta che comunque anche chi si sta facendo il suo hardware, l'hardware che si sta facendo non include tutto quanto il necessario, non c'è praticamente nessuna azienda, forse possiamo anche dire che non c'è nessuna azienda che passa da il silicio, quindi da un secchio di sabbia, a fare una scheda grafica pronta all'uso. Quindi anche le schede che sono prodotte da altre aziende che non sono Nvidia, anche quelle hanno a bordo della RAM, e tutta questa RAM diciamo ad alcune caratteristiche. Innanzitutto è una RAM ad alta prestazione, quindi è una RAM di tipo, si chiamano HBM, che vuol dire High Bandwidth Memory, che vuol dire memoria ad alta banda, quindi diciamo ad alta velocità in un certo senso, semplificandola un pochino. L'acronimo non è particolarmente rivelatore, e noi non entreremo nelle caratteristiche del processo di produzione HBM, diciamo semplicemente che il processo di produzione HBM è un processo
più costoso, richiede più risorse, quindi diciamo per produrre quel tipo di RAM serve più materiale, più processamento, insomma costano di più da produrre, altrimenti era troppo comodo avere le cose che costavano uguale e andavano più veloci, ed è diciamo per questo motivo non è rivolto al mercato consumer, quindi diciamo il vostro smartphone non ha i chip HBM, ma nemmeno un computer di fascia alta, ma comunque pensato per stare dentro casa, quindi anche un computer che magari costa di listino 5.000 euro, che penso che sia, suppongo che ne esistano di questi prezzi, probabilmente anche di più, non ha questo tipo di chip all'interno, lì vengono usati degli altri tipi di RAM. Ma comunque tutte quante le RAM praticamente le producono tre aziende. Le aziende in questione sono la Samsung, la SK Hynix, dove SK sta per South Korea, quindi Sud Corea, è un'azienda sudcoreana, infatti, e Micron. Queste tre aziende hanno sostanzialmente il monopolio, se combinate, del mercato della RAM. Tra l'altro è interessante dire che queste aziende sono un triopolio, se così si può dire, praticamente da sempre. Pensate che lo erano già nella fine degli anni 90, e qui diciamo va anche raccontata un po' una storia. Va detto che alla fine degli anni 90 queste aziende hanno fatto cartello per l'aumento dei prezzi, e in questo caso lo possiamo dire con certezza. Le aziende vennero non soltanto condannate da un tribunale, credo statunitense, ma ammisero pubblicamente il fatto. Una di queste, se non sbaglio la Micron, collaborò con l'inchiesta, quindi per questo motivo non dovette pagare dei risarcimenti, e chiaramente se collabori evidentemente è perché stai ammettendo anche le tue responsabilità. Le altre due non collaborarono, ma alla fine ammisero che avevano fatto cartello, pagarono delle multe da qualche centinaio di milioni di dollari. Quindi hanno fatto cartello 25 anni fa, questo non dimostra niente sul presente, ma senz'altro possiamo dire che sono ancora un monopolio messi in combinati. E sicuramente possiamo dire che stanno facendo più profitti che mai, perché la tecnologia HBM è una tecnologia particolarmente remunerativa, riescono ad avere degli alti margini di profitto, da una parte perché è un processo più complesso e quindi diciamo costa anche proprio di più, ma anche perché evidentemente il fatto che chi vuole comprare le HBM è un mercato che più o meno pagherebbe qualsiasi cifra, diciamo, questo fa sì che si siano potuti aumentare i loro margini di profitto. I loro margini di profitto, per carità, va detto che sono aumentati, ma non in una maniera incredibile, quindi diciamo che delle accuse di cartello più o meno velate si leggono in giro. Senz'altro tutto può essere, è vero che queste aziende hanno aumentato i prezzi in maniera molto ravvicinata, che quindi può indurre a pensare che ci sia stata una coordinazione, però va anche detto che poi le dinamiche di mercato quelle sono, e i loro margini di profitto sono sì aumentati, ma se ricordo bene di cifre intorno al 10%. Che è tanto sicuramente, ma non è una cifra, non è un numero stellare. Fatto sta che, quindi, se abbiamo capito bene, abbiamo queste aziende che producono RAM. La RAM, diciamo, di quella di cui parleremo oggi, è fondamentalmente di due tipi, poi ne esisteranno anche molti di più, ma quelle che prendono una quota grande sono questi. C'è la RAM che mettiamo sui nostri computer e sui nostri telefoni, che per esempio è la DDR, e c'è poi la HBM, che invece va nei data center rivolti ai vari LLM e dintorni. Quindi il fatto che sia partito il boom dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che tutte queste tre aziende mano a mano passassero sempre di più linee di produzione che prima producevano
RAM per il mercato consumer le portassero sul mercato invece dei, degli HBM, perché chiaramente se rendono di più conviene spostarsi su quella linea lì. Questo vuol dire che ora le memorie sono diventate semplicemente scarse, quindi gli aumenti dei prezzi che stiamo vedendo sono in un certo senso un aumento di prezzo molto classico, molto semplice da capire. È diminuita l'offerta perché le aziende che producono RAM ora producono meno RAM rivolta ai vostri telefoni, e questo fa sì che il prezzo delle RAM stia aumentando moltissimo. Per capirci, la Apple ha recentemente firmato un contratto con la Samsung per l'acquisto delle RAM per gli iPhone, e noi sappiamo che all'inizio del 2025 il contratto che avevano metteva a circa $30 il prezzo di un modulo da 12 giga da mettere in alcuni modelli di iPhone. Lo stesso esatto modulo adesso nel contratto che hanno firmato a febbraio pare che costi invece $70, quindi si parla di un poco più che raddoppio del prezzo, e diciamo indiscrezioni ci dicono che nonostante all'inizio si pensava che il prezzo sarebbe aumentato del 60%, in realtà nelle contrattazioni Samsung avrebbe aperto le contrattazioni proponendo un raddoppio, e a quanto pare Apple ha accettato senza nemmeno provare a contrattare. Questo fa capire che evidentemente temevano di poter perdere con quella possibilità di acquistare l'oggetto, per cui conveniva accettare un aumento così grande, era comunque meglio. Quindi da una parte l'aumento dei prezzi del RAM è un aumento molto classico perché sta diminuendo la produzione, dall'altro però va detto che sta diminuendo la produzione non per un incidente, come talvolta può capitare, ne sono capitati tanti nella storia dell'informatica, che comunque rimane ancorata alla sua materialità anche da questo punto di vista, ma perché si è scelto di puntare su un settore più redditizio. Naturalmente mi riferisco a quanto è redditizio per chi vende della RAM, che in effetti i suoi profitti le sta facendo. Per quanto riguarda la questione di quanto è redditizio complessivamente da fare, come sapete si tratta di tutta quanta un'altra storia. Allora così facciamo un inciso per raccontarvi almeno questo, cioè il fatto che noi sappiamo molto bene che tutte queste ditte che puntano sull'intelligenza artificiale, OpenAI, Anthropic e le varie altre, sono tutte quante in grande perdita, hanno spesso, OpenAI ha dei ricavi di centinaia di milioni di dollari, ma a fronte di spese di decine di miliardi di dollari. Pensate che Microsoft dall'inizio di OpenAI ci ha messo 100 miliardi di dollari sopra, soltanto Microsoft, e OpenAI tutta insieme, che ha preso soldi anche da molti altri soggetti, ha fatto 100 milioni di dollari di ricavi, non di guadagni, di ricavi l'anno precedente. Per quest'anno puntava a fare 2 miliardi e mezzo di ricavi, il che l'avrebbe fatto chiudere comunque l'anno in passivo, ma sicuramente con un netto miglioramento, principalmente che attribuiva alla possibilità di aumentare le entrate da pubblicità e quindi scavalcare con il meccanismo dei prompt da chatbot i motori di ricerca, cioè non scavalcarli numericamente ma entrare in quel mercato. Quindi dire, siccome spesso le persone vengono sempre di più incentivate ad usare un chatbot come se fosse un motore di ricerca, questo vuole anche dire che ci possiamo mettere la pubblicità dentro. Rifletteremo sulle terribili conseguenze di questa mossa un'altra volta. Intanto diciamo che questa mossa, che loro stimavano che gli avrebbe fruttato 2 miliardi e mezzo quest'anno e di dollari e 10 miliardi e mezzo, se mi ricordo bene, glieli avrebbe fruttati invece
nel 2030, no scusate, 100 miliardi era quello che loro speravano per il 2030, ma alcune stime più recenti ci dicono invece che per l'anno in questione l'intero settore della pubblicità nei chatbot potrebbe valere $1 miliardo, quindi ben meno di 2,5 miliardi, e nel 2030 l'intero settore potrebbe valere $5,5 miliardi, questo secondo una ricerca che ha fatto eMarketer, che è diciamo un'azienda che fa analisi nel settore. Quindi voi capite, e qui stiamo parlando di questi valori, sarebbero valori dell'intero mercato, quindi no, come dire, se anche OpenAI poi se ne aggiudicasse il 100%, queste sarebbero le cifre, quindi cifre alte sì in valore assoluto, ma assolutamente sproporzionate con le spese che stanno avendo. Quindi diciamo che fondamentalmente attualmente l'economia dell'OpenAI continua a perdere soldi, a bruciare risorse naturali, a inquinare il mondo. Chi ne fa profitti sono principalmente le ditte che vendono hardware, quelle sì, e quindi con questo torniamo al nostro argomento. L'affare è profittevole per Micron, Samsung e Hynix, e quindi si puntano tutto quanto su HBM. Ora qui si tratta di un fenomeno di sottoproduzione, questo è il motivo dell'aumento dei prezzi. Questo tipicamente è, no, diciamo, stando alla teoria, no, liberista classica, dovrebbe incentivare le aziende a produrre di più, perché naturalmente se i prezzi salgono, questo vuol dire che produrre un nuovo stabilimento quando tutte le persone vogliono comprare è un buon affare. E in effetti questo ci sono piani di muoversi in questo senso, quindi tutte queste aziende hanno dei piani per aumentare la loro produzione. La Micron è quella che potrebbe arrivare più in fretta ad aprire alcuni nuovi stabilimenti, dovrebbe averne uno o forse anche due, nel senso che ne sta facendo due, ma non è detto che entrambi siano pronti entro il 2027. Però diciamo che ci sono delle buone probabilità che entrambi, quelli della Micron, siano pronti entro il 2027. Gli altri, le altre aziende sarebbero pronti alcuni nel 2028 e più complessivamente, diciamo, i piani che stanno facendo andrebbero a completarsi nel 2030, il tutto per un aumento di produzione di RAM stimata che si aggira intorno al 20% da un'analisi di Spectrum, la rivista dell'IEEE, insomma, piuttosto accreditata. Si tratta di un aumento di produzione del 20%, quindi grande ma non un raddoppio, il che è anche comprensibile che non si voglia poi esagerare nella direzione inversa, e tra poco diremo perché. E quindi ci si può chiedere, bene, ma quindi quando diminuiranno i prezzi delle RAM? Perché se arrivano nuovi stabilimenti, poi aumenta la produzione, questo senz'altro farà diminuire i prezzi. Ora, innanzitutto questo 20% sarà probabilmente, succederà nel 2030, e chissà che non ci sarà poi una coda da smaltire, quindi ci potrebbe essere anche un periodo di nuovo in cui si è comunque in un regime di scarsità, anche se il tasso di produzione a quel punto sta dietro al tasso di domanda del mercato. Ma questo appunto il 2030 però è un po' lontano, e in effetti varie, diciamo, persone del settore su questo si sono espresse, e diciamo varie predizioni dicono che è ben difficile che i prezzi scenderanno prima del 2030, quindi fino al 2030 questo aumento dei prezzi non andrà a sgonfiarsi. Delle analisi più pessimiste addirittura dicono non è escluso che ci vogliono addirittura 10 anni per far scendere questi prezzi. Qual è il motivo, voi potreste chiedervi, perché no, come dire, adesso siamo in una situazione, diciamo, X, andiamo ad aggiungere più produzione, questi prezzi prima o poi dovranno scendere, visto che quello che sappiamo, no, è che i sistemi di produzione della RAM non dipendono tantissimo da delle risorse, o meglio sì, dipendono anche da delle risorse naturali, ma più che altro da processi produttivi di qualità, questa è la questione. Come risorse principali c'è sicuramente molta energia, molta acqua, e elio, il quale è un sottoderivato del GPL, quindi
Diciamo, queste sono praticamente alcune delle risorse principali nella produzione di chip in generale, però soprattutto è un'industria di qualità, quindi diciamo che quando poi aggiungi degli stabilimenti poi dopo dovresti essere in grado di produrli. Il problema qual è? Il problema è che la domanda che noi vediamo adesso è una domanda che in buone parti non sta dietro ad un diciamo ad una domanda che parte degli utenti, cioè mentre per quanto i bisogni possiamo dire che sono indotti e cose del genere, comunque la RAM viene messa su dei, finché la RAM viene messa su dei computer o degli smartphone che poi le persone comprano, noi più o meno sappiamo, possiamo immaginare quanta RAM vogliono queste persone, quante persone sono nel mondo, quante di loro vogliono, possono comprarsi un oggetto di quel genere, no? Quanto potente vogliono queste cose, e sommando tutti questi dati si può fare una stima di più o meno quanta memoria il mondo vorrebbe. Ma il caso della produzione di sistemi per intelligenza artificiale è molto diverso, perché sostanzialmente se noi guardassimo la domanda effettiva, di fatto non dovremmo comprare niente, perché è già chiaro che i data center attuali sono per il momento sufficienti per i servizi che vendono. Il loro problema principale attualmente è riuscire a trovare qualcuno che li paghi per i servizi che hanno, ma diciamo non si sono visti dei casi, no, di, o almeno non ci risultano casi di servizi basati sull'intelligenza artificiale che non si riescono a lanciare perché manca la possibilità di fare la computazione, no, i calcoli necessari. Quindi, diciamo, dato che se noi partiamo dalle esigenze che le persone esprimono, i conti non tornano, non è facile pensare che se aumentassimo le risorse disponibili allora poi quelle basterebbero, perché in un mercato in cui c'è di fatto delle grandissime aziende che stanno spendendo cifre, no, capitali da capogiro per costruire tutti i data center che riescono a comprare, se aumenti la produzione probabilmente tutto quello che succederà è che questi andranno a comprare anche questa nuova RAM, e quindi diciamo la situazione di scarsità potrebbe tranquillamente continuare. Ma e a questo punto, e qui andiamo con questo andiamo a chiudere questo argomento, volevo però raccontare anche qualcosina di più vecchio, non tantissimo vecchio, ma comunque riguardo a questi ultimi diciamo 7 anni per quanto riguarda il mercato, la produzione di memorie RAM. Infatti il 2020, che è stato ovviamente l'anno in cui la pandemia di Covid-19 si è diffusa moltissimo, è stato un anno molto significativo per tutto quanta l'informatica. Non penso si possa dimenticare, no, di un periodo in cui tutto è diventato da remoto per, diciamo, no, un numero crescente di settori, in cui diciamo sia delle parti retoriche ma anche poi effettivamente degli aspetti materiali della vita hanno iniziato a spostarsi sempre più su sistemi software. Questo ha fatto fare un boom economico enorme alle aziende, diciamo, di software, quindi le varie Google, Microsoft e dintorni, le quali hanno fatto quindi anche grandi spese, no? Quindi grandi assunzioni che poi dopo sono stati, no, annullati tutti quanti, quel periodo di nuova assunzione, sono partiti invece i licenziamenti qualche anno dopo, ma comunque grandi assunzioni, un aumento della capacità venduta, capacità di calcolo, di immagazzinamento dati eccetera, una creazione di nuovi data center e via così. Bene, quindi in quel momento che cosa è successo? È successo che quindi anche la domanda alla fine di memoria andava ad aumentare, per quanto in quel momento ci fosse un'enfasi diversa, quindi no, non era ancora partita la bolla dell'intelligenza artificiale, quindi tipi di RAM diverse e cose del genere, però comunque quando fai dei nuovi data center alla fine la RAM dentro ce la devi mettere. Tante persone in più compravano un device perché vi erano costrette, quindi magari persone che non ne avevano, non avevano uno di qualità più scarsa, erano costrette a comprare un altro. Tutto questo messo insieme faceva sì che si vendesse più memoria.
Le grandi ditte che cosa hanno fatto? Si sono comprati un sacco di sia di memoria RAM, quella di cui stiamo pagando oggi, che di dischi a stato solido, per evitare di rimanere senza. Hanno fatto magazzino. E questo ha fatto salire i prezzi. Quindi durante il Covid i prezzi sono saliti, ma diciamo che lì da dentro magari non ci avete fatto caso, nel senso che i prezzi erano saliti di un po' tutto per una quantità di motivi. Quindi diciamo potreste non aver notato questo specifico fenomeno. Poi dopo un po' le cose in termini di produzione si sono regolarizzate. La crescita data center ha avuto un suo stop nel 2022 e a quel punto i prezzi invece di memorie e dischi a quel punto sono scesi di parecchio. Addirittura nel 2023 alcune aziende come per esempio la Samsung hanno tagliato la produzione del 50% per evitare che i prezzi scendessero troppo. Questo è un fatto molto raro, perché in genere le ditte di chip fanno di tutto praticamente per costruire i loro stabilimenti in modo che dopo producano diciamo al massimo della diciamo della del ritmo di produzione disponibile. Questo perché avviene? Vabbè, ovviamente per un interesse economico, cioè quello si capisce, perché no, un capitalista vuole tenere le cose sempre al 100%, però è un po' diverso da quello che si può vedere in altri settori, perché in molti altri settori, adesso lo invento, magari mi sbaglio del tutto, ma io immagino che se fate sedie, avete una fabbrica che fa sedie, non avete necessariamente sempre la produzione al 100%, perché potrebbero esserci, per motivi disparati che non saprei dire, dei momenti in cui conviene farne di più e dei momenti in cui conviene farne di meno. Questo potrebbe essere, suppongo, sempre sparando a caso, perché magari ci sono dei prezzi in cui il prezzo delle materie prime cambia, quindi magari quando sale voi rallentate la produzione per poi riaccelerarla quando diminuisce, o anche perché la vostra domanda potrebbe avere simili fluttuazioni. Naturalmente io non so niente del mercato delle sedie, però diciamo che questo, diciamo, è un buon affare sempre nel come io mi immagino il mondo delle sedie, perché sostanzialmente le sedie sono sempre sedie, quindi per quanto esisteranno le mode, qualcosa cambierete sempre per poter rincorrere i gusti del pubblico,

cresce sempre, che la loro velocità cresce sempre, il loro clock spesso e cose del genere. Questo vuol dire che tu non è che crei, no, uno stabilimento per produrre un certo tipo di chip con un certo tipo di tecnologia, quest'anno colli a tenertelo per 10 anni, perché tra 3 anni quello sarà già obsoleto e ci dovrà rimettere mano. Quindi, siccome dura poco nel tempo, quando ce l'hai tu vuoi usarlo alla piena capacità, non lo creerai con, no, come dire, con la capacità di produrre chip in eccesso, e quindi in genere quegli impianti operano a piena capacità. Il fatto che la Samsung nel 2023 abbia invece rallentato la produzione era un segno del fatto che c'era proprio un calo dei prezzi davvero, davvero molto grande, è una cosa che non si fa spesso. A quel punto, però, nel 2023 è riaumentata la domanda anche per il boom dell'intelligenza artificiale, ma tutte quante le aziende hanno tardato nel riaumentare la capacità produttiva proprio perché venivano da un periodo invece opposto, in cui c'era un eccesso di capacità produttiva, ma non c'era abbastanza domanda. E quindi non ci sono stati investimenti nel creare nuovi impianti nel 2024 e in buona parte nel 2025. Quindi, diciamo, no, arrivano tardi in questa fase. Ecco, insomma, questo ci racconta quindi di un settore che in generale ha continuamente dei fenomeni di variazione. Quindi, da un certo punto di vista, quello che stiamo vedendo non è eccezionale, abbiamo visto, come dire, i modi molto concreti per cui i prezzi dei prodotti, la loro disponibilità può variare molto, no? Naturalmente aveva impattato la pandemia per alcune linee di prodotto, in alcuni casi furono terremoti e tsunami, no? Ad impattare sulle capacità produttive, perché a volte capita che una grossa quantità di produzione di alcuni oggetti sia concentrata in pochi posti e quindi diciamo dei fenomeni come dei cataclismi, ecco, possono impattare moltissimo. Quindi, da una parte il fatto che i prezzi vadano su e giù non è poi così strano, dall'altro però il fenomeno che stiamo vedendo ha qualche cosa di diverso dagli altri. La cosa che ha di diverso è il fatto che è guidato non da uno shock in qualche modo imprevedibile, no? La pandemia, il terremoto, cose del genere, e né da un aumento di domanda di prodotti finali, quindi non dal boom di una tecnologia che di botto tutti quanti vogliono, ma da una bolla speculativa in cui un sacco di aziende stanno investendo cifre gigantesche nella speranza che questo possa portarli, diciamo, poi in qualche modo, che ancora non ci hanno spiegato, a fare dei profitti significativi. Noi ci prendiamo una pausa con i T-Rex.

Le 21:45, questa è sempre Radio Onda Rossa e questa è sempre Il Dita nella Presa, la trasmissione che la domenica sera vi parla di tecnologia. Allora, noi proseguiamo con un'ultima notizia che vi volevo dare. Come avrete notato, qui con me non c'è alcun mio compagno di trasmissione a farmi compagnia e a farvi compagnia, e quindi così mi sono potuto togliere di mezzo la famosa opposizione interna che mi impedisce di parlare ogni volta che mi aggrada del DNS, e quindi non mi farò scappare questa occasione. Infatti durante, così approfitto anche di citare il fatto che non mi sfugge che durante questa trasmissione è in corso la finale della Coppa del Mondo, una Coppa del Mondo di calcio che, come sappiamo, è stato un fenomeno naturalmente di speculazione e di aumento della sorveglianza, questa volta addirittura, no, nell'ambito di tre stati, in maniera senz'altro analoga a quanto avviene ogni volta con questi grandi eventi, ma forse anche con alcune caratteristiche in più. Abbiamo visto davvero un apparato digitale non indifferente dispiegarsi per, ci dicono, mantenere l'ordine e il regolare svolgersi degli eventi calcistici, addirittura con l'utilizzo in molte città di sistemi di polizia predittiva, ovvero sistemi che, basandosi su sistemi su algoritmi che purtroppo non ci possono spiegare come funzionano, ci possono dire in anticipo quali sono le aree in cui è più probabile che avvengano dei crimini, e guarda un po', questo va sempre a reiterare gli stereotipi che già sappiamo e già vediamo in atto, ma a dargli nuova oggettività. Vabbè, tutto questo per dirvi che sì, in questo momento è in corso la finale della Coppa del Mondo di calcio, una Coppa del Mondo che, a parte queste cose che ho appena detto e molte altre, ha anche significato una chiusura di alcuni siti che fanno trasmissioni di dirette televisive anche calcistiche, alcuni, no, anche molto famosi, che sono stati chiusi in un fenomeno di contrasto alla pirateria informatica e bla bla, con tanto di comunicato del Ministero della Giustizia del governo degli Stati Uniti, che dicono che hanno sequestrato 400 siti i quali erano coinvolti nello streaming non autorizzato di partite dei mondiali di calcio in violazione del copyright. Non andiamo a leggere tutta quanta la vicenda, però vado a fare una precisazione interessante, cioè spero che sia interessante, per me lo è stata questa scoperta. Il fatto che quando parlano del sequestro di questi siti non stanno dicendo la stessa cosa che vuol dire quando un comunicato simile lo fa la Federcalcio o la Serie A in Italia. Infatti, quando, come abbiamo visto, no, con il caso del Piracy Shield, in Italia vengono oscurati dei siti per presunte, per la verità, violazioni del copyright. Dico presunte nel senso che la chiusura di questi siti avviene prima di ogni provvedimento giudiziario o anche soltanto di ogni iter amministrativo, e quindi quando avviene è ancora presunta la violazione del copyright. Comunque, quando avviene, non si tratta del fatto che il sito viene cancellato o viene chiuso, bensì del fatto che i provider italiani e i DNS che hanno una rilevanza giuridica in Italia sono tenuti a oscurare il sito dal loro elenco dei siti. Quindi questo è sostanzialmente il modo con cui funziona, e anche che l'IP del sito, quindi l'indirizzo del sito, viene interdetto dai provider italiani in molti casi, quasi in tutti i casi. Quindi questo vuol dire
che il sito non è che viene chiuso, ma viene chiuso solamente per chi si trova in Italia. Il che in un certo senso è la cosa giusta, perché nel mondo le leggi del copyright non sono uguali da ogni parte, e ciò che rappresenta una violazione del copyright in Italia non necessariamente è una violazione del copyright anche in ogni altra parte del mondo, e quindi quel sito potrebbe anche essere un sito che ha diritto di esistere in una certa parte del mondo, ma non magari in un'altra. Se l'esempio che sto facendo vi sembra un po' arzigogolato, potrebbe anche essere, in effetti, nel caso per esempio della ritrasmissione di partite di calcio, ma pensate ad esempio al caso della trasmissione di un film molto vecchio. Ecco, i film molto vecchi sono spesso comunque sotto copyright, perché il copyright dura, non mi ricordo bene quanti anni, dalla morte dell'ultima di una qualsiasi delle persone che ha collaborato al film, e quindi basta che c'era una persona giovane o comunque longeva e il film ha un copyright che dura moltissimo, ma alcuni di questi dettagli cambiano di paese in paese, e quindi la durata esatta potrebbe invece essere diversa, no? Ancora come diversi possono essere i casi riguardi alla diffusione, per esempio, di libri e cose del genere. Quindi diciamo che correttamente quello che avviene solamente all'interno della giurisdizione italiana. Quando invece il governo degli Stati Uniti fa il comunicato che abbiamo letto, un comunicato che, per dirla tutta, non è completamente, cioè non è la prima volta che avviene qualcosa del genere, e per dirne una, anche la precedente Coppa del Mondo, quella del 22, aveva visto un fenomeno simile. Quello che viene fatto è che vengono proprio cancellati i record DNS dal registro. Questo è un caso molto diverso, perché vuol dire che quei siti spariranno non solamente dagli Stati Uniti o da altri paesi che volessero oscurarli, ma contemporaneamente da tutto il mondo. Vuol dire anche che questo tipo di provvedimento ha effetto soltanto sul DNS, questo loro non lo fanno a livello IP per il modo per cui funziona internet, ma a livello DNS quel sito l'hanno effettivamente completamente chiuso, e non soltanto dentro la loro giurisdizione. Come hanno potuto fare questo? Beh, il punto è che molti dei più importanti top level domain, quindi tipo .org, .com, .net, ma anche .pro, che fa parte dei generic top level domain e quindi diciamo di quelli dell'ondata più nuova, dei top level domain, alcuni di questi, parecchi, hanno giurisdizione all'interno degli Stati Uniti, no? Per esempio il .com mi sembra che sia gestito da Verisign è statunitense, e quindi gli Stati Uniti hanno giurisdizione sopra quel registro. Questo segna più o meno un cambio di passo, nel senso che anche se, come vi ho detto, la cosa non è così nuova, ci sono già dei precedenti. Ma quello che abbiamo visto nel tempo è che la gestione, soprattutto da parte dei top level domain, diciamo dei primi sette, che poi di fatto sono i primi tre, nel senso che i primi sette erano, vediamo se riesco a dirlo come i sette nani, ce ne manca sempre uno, sono il .com, il .org, il .net, e poi c'erano asseguiti dal Edu, Mil, Gov e ARPA, se non ricordo male. Però siccome Edu, Mil, Gov e ARPA sono di fatto riservati a istituzioni statali statunitense, perché Edu è per le non tanto statali, ma comunque l'Edu è per le università, forse anche le scuole statunitensi, il MIL è per l'esercito statunitense, il GOV è per il governo statunitense, e l'ARPA è riservata ad uso interno per funzioni legate a diciamo al progetto internet stesso. Quindi poi rimanevano tre top level domain originali. Quei top level domain in genere venivano gestiti in una maniera che entrava poco in questi tipi di questioni, quindi c'erano pochi casi di siti che erano stati sequestrati, diciamo, per la qualità del contenuto che trasmettevano, quindi per esempio, no, che siano stati sequestrati per diffamazione o sequestrati per violazione del copyright. In genere si diceva: no, queste cose, se le vogliono censurare, le censurano negli stati in cui queste cose sono dei reati, ma non viene censurato negli Stati Uniti, e poi dopo da lì vale per tutti, ok? Visto che questi domini avevano una valenza di tipo internazionale, e di conseguenza si diceva: non puoi
puoi far valere la legge di uno Stato per decidere che cosa ci può stare in un registro che ha una natura internazionale. Ma a questo punto questo principio sembra che stia cadendo. Di questi 400 siti, quindi la maggior parte si tratta di domini che avevano che hanno un legame forte con gli Stati Uniti dal punto di vista del dominio su cui si poggiano. Anzi, nel 2022 questo era la totalità dei casi, tutti quanti i casi di domini che avevano sequestrato, in cui altrettanto in pompa magna avevano annunciato questa operazione per la difesa del copyright, erano domini che erano nella giurisdizione statunitense, da cui quindi si potrebbe dire ok, quindi gli statunitensi stanno facendo questo tipo di mossa e la fanno sui domini su cui hanno più direttamente giurisdizione. La nuova operazione invece da questo punto di vista è diversa, sono stati censurati anche dei domini in cui la giurisdizione non era invece statunitense. Per esempio, hanno bloccato molti siti che si appoggiano sul top level domain .online. Il punto online è gestito da Radix e Radix è un'azienda indiana. Quindi diciamo, vediamo come in questo caso si tratta della collaborazione tra soggetti anche non direttamente statunitensi. Questo quindi è un passaggio che a me sembra significativo, ora al di là del caso del DNS, ma nel senso che una serie, diciamo, no, da una parte alcune delle garanzie degli organismi internazionali chiaramente stanno cadendo, no? Diciamo, questo non so, forse fa parte della fine del diritto internazionale, no? In un certo senso, cioè così come non conta più niente né l'ONU né l'AIA né alcun altro organismo di questo tipo, anche la promessa, no, di che internet fosse uno spazio in cui alcune cose basilari venivano mantenute operative tra tutti i soggetti che erano su internet e poi, no, come dire, e gli stati intervenivano su un altro livello, quello che era prettamente loro, quindi in una maniera che era molto diversa dal modo in cui venivano invece normati e gestiti, diciamo, i telefoni, per dirne una, o le frequenze radio anche. Questo è un meccanismo che sembra che sta cambiando e sembra che sta cambiando da una parte con, diciamo, una maggiore arroganza di chi può permettersela, quindi sicuramente degli Stati Uniti, e dall'altra anche probabilmente con una maggiore collaborazione tra le grandi aziende della tecnologia, anche quando non siano tutte quante statunitensi, quindi con delle operazioni di concerto sempre più grandi. Quindi in questo senso possiamo dire che questa bellissima innovazione italiana, che è stata il Piracy Shield, che sappiamo aver fatto scuola per esempio con il sistema spagnolo, ha fatto scuola sì in alcuni casi con delle quasi fotocopie, quella spagnola è proprio chiaramente ispirato al modello italiano, ma qui si vede che si stanno raggiungendo anche dei passaggi ulteriori. Qui i sequestri dei siti si stanno spostando anche su un livello invece di questa volta sì, no? Cooperazione per il diritto internazionale, se così lo vogliamo chiamare, anche se le convenzioni sul copyright vedono firmatari la maggior parte degli stati, ma non la loro totalità. Diciamo, questo è quello che osserviamo. A questo punto, visto che abbiamo detto che è una quasi totalità l'elenco degli stati che sono che, diciamo, che aderiscono alle convenzioni per il copyright, uno degli paesi che non ha firmato queste convenzioni è l'Iran. L'Iran non fa parte né del WTO né di, non mi ricordo come si chiama, il gruppo che a Ginevra si incontra per difendere il copyright, e questo potrebbe essere il motivo per cui vediamo che vari siti si stanno spostando sui top level domain.ir, che è per l'appunto il top level domain nazionale iraniano. Questo è un caso molto particolare, diciamo, si è osservato che una serie di siti che erano stati censurati nell'operazione che vi ho appena raccontato
o anche nella parte di altre operazioni, hanno poi lanciato un sito .ir. Va detto che il dominio .ir risulta che era stato comprato in realtà già da parecchi anni. Di questo ne abbiamo alcune evidenze. Da settembre 2023 erano già stati comprati, quindi probabilmente, come diciamo anche prevedibile e ragionevole, chi gestisce questi siti si prepara da prima degli altri siti su cui migrare, non aspetta che viene censurato in un sito su un top level domain per comprarne un altro, se ne prepara parecchi di scorta e poi mano a mano se li gioca quando gli servono. Questo probabilmente il meccanismo che utilizza. Però appunto, diciamo, qual è il vantaggio di stare su un top level domain iraniano? Da un certo punto di vista è molto poco, perché non è che c'ha particolari garanzie in più. Un vantaggio però importante che ti offre è che ti puoi ragionevolmente aspettare che un'operazione come quella che è appena avvenuta probabilmente non avverrebbe nel caso di Iran, perché le autorità iraniane non collaborerebbero con una cosa del genere, perché diciamo non gli viene niente in tasca, né dal punto di vista della propaganda politica, né dal punto di vista degli interessi che vengono violati, non ha motivi per collaborare ad una cosa del genere. Questo è vero che potrebbe essere un piccolo vantaggio, però altrettanto è anche vero che sostanzialmente la situazione iraniana è ovviamente del tutto peculiare, innanzitutto perché gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran, così se per caso la calura estiva l'avesse fatto perdere di vista, guerra in Iran e nel Golfo Persico, nel Golfo di Hormuz, non è finita. Gli attacchi continuano su Hormuz, ci sono ancora bombardamenti e cose del genere, quindi gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Questo ovviamente è sommato al fatto che l'internet iraniano è estremamente controllato, quindi dall'Occidente accedere ai siti iraniani è un caso relativamente raro, il fatto appunto anche della creazione poi di un nemico pubblico, anche nel senso di panico morale, fanno sì che i domini.ir da un altro punto di vista potrebbero anche essere bloccati in maniera però ancora più facile, cioè sostanzialmente mentre a bloccare dei domini che appartengono magari a dei country code di altri paesi con cui comunque si hanno buoni rapporti, facciamo un esempio, il dominio.to, cioè io, che in inglese vuol dire verso, e che però in realtà è semplicemente il country code dell'isola di Tonga, che è uno stato che si trova nella zona polinesiana, ma che è completamente inserito all'interno delle convenzioni con l'Occidente, nonostante sia un po' più vicino alla Cina che al Regno Unito, però comunque ha dei rapporti con tutti, e quindi prima magari di bloccare un sito ospitato a Tonga, lo nomino perché parecchi sono i siti che lo usano perché è un cosiddetto party domain, prima di bloccare un sito del genere comunque qualche volta in più ci si pensa, perché si hanno degli accordi, forse prima di bloccare un sito iraniano ci si pensa ancora di meno per i motivi che potete immaginare. Questo lo staremo a vedere, però sicuramente vale la pena riportarlo, così come vale la pena riportare che gli stessi siti di cui vi ho parlato, che per esempio sportsurge.ir, che prima si trovavano su dei domini che se non sbaglio erano .app, che invece sono gestiti da dei gruppi statunitensi, non mi ricordo se è proprio da Google, potrei sbagliarmi, sì esatto, il .app è gestito da Google, quindi sono spostati da dei domini gestiti da Google a dei domini gestiti dal governo iraniano. Prima utilizzavano anche dei certificati SSL che erano firmati da Google, li hanno usati per anni senza problemi, ora si sono invece spostati su dei certificati firmati da Let's Encrypt. Questo è un caso forse in cui sono mossi in anticipo prima di poterci fornire una notizia interessante, nel senso che non abbiamo in un certo senso gli attacchi in cui vieni cacciato da un registry DNS con quello che viene chiamato a volte il sequestro di un sito.
sono dei casi in un certo senso in cui un servizio per cui tu hai pagato a un certo punto ti viene negato dall'azienda che ha materialmente il potere di farlo. Il caso dei certificati SSL in effetti è un caso simile, cioè comunque tu per avere di fatto, diciamo, per funzionare bene sull'internet moderno devi avere un certificato SSL firmato da qualche soggetto accreditato. Non puoi, cioè puoi fartene uno da solo, ma non è la stessa cosa, quindi vuoi averne uno accreditato. Se ti appoggi ai certificati di Google, non è escluso che a un certo punto il governo degli Stati Uniti chieda a Google di fare, diciamo, deplatforming, se così possiamo dire, e quindi di non rinnovarti più i certificati in quanto sei in violazione del copyright. Questa è una... potenzialmente è una cosa che potrebbe succedere, non è probabilissimo perché è un punto d'attacco diciamo forse non molto efficace, perché comunque di società che ti danno un certificato ne esistono migliaia, per cui se una ti caccia non è molto problematico andare su un'altra. È anche meno problematico di quanto non lo sia cambiare il nome DNS, che comunque crea un piccolo disservizio agli utenti. In quel caso invece non crea nessun disservizio, è soltanto un problema tecnico da risolvere in fretta. In questo caso sono i mossi in anticipo a Let's Encrypt. Let's Encrypt è invece il servizio usatissimo, gestito da una fondazione di scopo che è la ISRG, diciamo nel progetto originale era sicuramente coinvolta Mozilla, ed è stato un progetto che invece, diciamo, è molto aperto, nel senso che Let's Encrypt ha cambiato il modo in cui funzionano i certificati SSL su internet, cioè i certificati che dimostrano la tua identità e fanno comparire il lucchetto sul vostro browser, sostanzialmente dicendo che i certificati vengono forniti non in base al fatto che ti hanno visto come un notaio farebbe, ma in base al fatto che hanno verificato che il server è davvero tuo. Quindi basta, diciamo, un livello tecnico per avere un certificato. Quindi il certificato non dimostra il fatto di avere tutte le carte in regola e di essere una persona che rispetta il copyright o le altre norme e il buon costume, ma soltanto del fatto che hai un servizio su internet, quindi hai diritto ad avere dei certificati SSL. Da questo punto di vista, quindi, il loro passaggio a Let's Encrypt, così tra l'altro mi chiedo perché non l'avessero fatto prima, magari c'erano dei motivi tecnici per farlo, perché altrimenti sembrava sicuramente una mossa valida, in cui in questo caso hanno giocato d'anticipo per evitare di ricevere delle chiusure. Insomma, questo argomento, quello del DNS, ci offre sempre qualche cosa di cui chiacchierare. L'abbiamo fatto anche oggi, domenica 19 luglio. Noi andiamo così a chiudere la puntata odierna delle Dita nella Presa, e vi ricordo che noi ci sentiremo domenica 26 luglio. Ci sentiremo non in diretta, perché registreremo una puntata nei prossimi giorni, la manderemo poi in onda domenica 26. Vi posso anticipare che sarà una intervista a riguardo del tema dei data center, parlando di lotte che si svolgono effettivamente sul terreno dello Stato spagnolo. Quindi questo sarà il tema della prossima puntata, che con ogni probabilità sarà l'ultima puntata della stagione 25-26 delle Dita nella Presa. Infatti il 3 agosto non andremo in onda, e dall'8 a agosto per 3 settimane Radio Onderosa si prenderà la consueta pausa estiva, nella quale ascolterete repliche e simili, diciamo, repliche sostanzialmente di vari contenuti, musica, contenuti audio e cose del genere. Noi ci riposeremo un pochino e poi ritorneremo da fine agosto. Le Dita nella Presa potrebbe magari riprendere non direttamente dal 31 agosto, magari la settimana successiva, ma chi può dirlo? Da qui ad agosto sicuramente non noi. Vi ricordo però che ci potete scrivere alle Dita nella Presa @ondarossa.info. Ci avevano scritto tempo fa per segnalarci alcuni problemi tecnici nell'ascolto dei nostri podcast, e quindi vi chiedo la gentilezza, se trovate ancora problemi simili, di continuare a segnalarcelo, così che possiamo magari anche metterci mano. E per questa sera il palinsesto di Onda Rossa termina qui, e io vi lascio nelle sapiente mani della compagna automatica. Vi ricordo che domani mattina dalle ore 8 inizierà
la rassegna stampa, poi lo spazio comunicazione e così via, insomma il solito palinsesto di Radio Onda Rossa con la sua mattinata informativa. E come ho detto questo, un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino a qui, soprattutto se l'avete fatto senza poter godere della vostra libertà, magari all'interno di una strutture detentive che noi sempre vogliamo assolutamente cancellate dalla faccia della terra, testimonianza evidente di un mondo in cui soltanto lo sfruttamento dell'umanità su se stessa è un modo considerato accettabile di vivere, ma che diciamo in questi mesi tordi ancor più diventano dei luoghi insopportabili, che come dire, qualsiasi buon senso ci dovrebbe far vedere come senz'altro il carcere non risolve alcun problema, continua solamente a perpetuare una spirale di violenza che si accanisce naturalmente soprattutto sulle fasce più deboli, più povere della società. Detto tutto questo, io vi lascio, a presto risentirci, un grande abbraccio, ciao ciao.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: sei tu.
1: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 € al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 € al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 € per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV. Grazie a tutti e buona lotta.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

for a reason. Failure's no option. It's him again. I tell these

Clash.